Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 2:19.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2 e 31 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 2:46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.

0: spirit hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 3:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 3:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 4 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 4 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 5 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
0: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 6 e 19 minuti.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 6:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 6:45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della

0: Dove il fa la differenza? Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 7 e 12 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 7 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 8.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il cielo non promette nulla di buono. È il 28 maggio 1974. Ma l'estate a Brescia ancora non arriva. Le strade che portano in centro sono tinte dei colori di striscioni e bandiere. Entrano in Piazza della Loggia 10.000 anime. Sono sindacalisti, operai, studenti, disoccupati, giovani e vecchi, volti di gente comune. Si trovano tutti lì convocati dal Comitato Permanente Antifascista e da CGIL CISL, con gli indumenti inzuppati di quella pioggia fine che dà fastidio e non fa vedere lontano. Una sottile coltre di umidità, nuvi basse che quasi sembrano nebbia. I manifestanti attendono un cenno, un gesto, mezze frasi.

0: ingoiate di traverso, e il sonoro che trasmettiamo è il discorso originale del comizio. Un enorme boato scuote Piazza della Loggia, viene da sotto i portici dove sono stipate centinaia di persone, quelle che non hanno ombrelli ma non intendono andare a casa.
1: Amici e compagni lavoratori, studenti, siamo in piazza perché in questi ultimi tempi una serie di attentati di marca fascista ha posto la nostra città e la nostra provincia all'attenzione preoccupata di tutte le forze antifasciste. E le preoccupazioni sono tanto più acute ove si tenga conto che la macchina difensiva delle istituzioni democratiche della Repubblica si è messa in moto solo dopo che alcune fortuite circostanze hanno rivelato l'esistenza di un'organizzazione eversiva ampiamente finanziata e dotata di mezzi micidiali, sufficienti comunque a creare terrore e sbandamento. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano, già legati alla Repubblica di Salò, che hanno rapporti con gli attentatori di Piazza Fontana e del direttissimo Torino-Roma, con il disciolto gruppo di Ordine Nuovo, risorto poi sotto la sigla di Ordine Nero, con le squadracce d'azione Mussolini e con il Movimento di Azione Rivoluzionaria, con le organizzazioni La Rosa dei Venti e Riscossa e con lo stesso Movimento Sociale Italiano. Vengono pure alla luce bombe, armi, fritolo, esplosivi di ogni genere. Così si attenta alla vita umana, che è un diritto naturale. Si innescono ordigni esplosivi contro le sedi di partiti, di sindacati, di cooperative, col proposito di intimidire. Il propellente per queste imprese banditesche è ancora una volta l'ideologia fascista. Oggi ancora si insiste su questa strada, approfittando dell'inesperienza, ed è così che i mandanti, i finanziatori dell'eversione, possono seminare distruzione e morte senza scoprirsi, possono camuffare le loro trame con tinte diverse da quella nera, come è avvenuto per l'attentato di Piazza Fontana o del treno Torino-Roma. La nostra Costituzione, voi lo sapete, vieta la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. Eppure il Movimento Sociale Italiano vive e vegeta. Almirante, che con i suoi lugubri proclami in difesa degli ideali nefasti della Repubblica Sociale Italiana ordiva fucilazioni e ordiva spietate repressioni, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. A Milano, al...
2: State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Compagni e amici, state fermi!
3: State calmi!
2: State all'interno della piazza! Il servizio d'ordine faccia cordone attorno alla piazza! State all'interno della piazza! Lavoratori, state all'interno della piazza! Il servizio d'ordine! State calmi! Invitiamo tutti a portarsi sotto il palco! Venite sotto il palco!

0: falso! Lavoratori, venite sotto il palco! Il servizio verde, venite sotto il palco! State calmi! Vi preghiamo di venire sotto il palco! Lasciate posto la croce bianca! Venite sotto il palco! Portatevi alla sinistra della piazza! Portatevi alla sinistra della piazza! State calmi! Lavoratori! Portatevi alla sinistra della piazza verso il palco! Portatevi alla sinistra della piazza verso il palco! Lavoratori! Lasciate il passo! Lavoratori! Rechiamoci tutti in Piazza della Vittoria! Rechiamoci tutti in Piazza della Vittoria! Passando alla sinistra della piazza vicino al palco! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso! Lasciate il passo alle macchine per il soccorso! Invitiamo la folla ad andare in Piazza della Vittoria! Tutti in Piazza della Vittoria! Tutti in Piazza della Vittoria!
1: Piazza della Loggia, 28 maggio 1974, 8 morti, 102 feriti, alcuni gravi, 5 insegnanti, 2 operai, un pensionato, Giulietta Banzi Bazzoli, Livia Bottate, Clementina Calzari Trebeschi, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Alberto Trebeschi, Vittorio Zambata. Neanche un sorriso, un sospetto, una parola, nemmeno una frazione di tempo, quanto basta per accorgersi che in un cestino dei rifiuti sotto i portici della piazza c'è chi ha messo poco prima un ordigno di alto potenziale. Alla fine moriranno tutti sul colpo, nel giorno in cui dalla polvere nera e giallastra c'è chi vede perfino volare in alto una bicicletta. Va su verso il cielo, sembra uno strano mostro di metallo. Si alza oltre lo sguardo delle persone, poi si schianta sull'asfalto. Franco Castezzati è la memoria di questa strage in tempo di pace. Mi disse un giorno. Pioveva parecchio e questo aveva impedito che ci fosse una grande partecipazione. Per non lasciare le persone in una situazione di disagio, avevamo deciso di cominciare puntualmente alle 10. Io iniziai a parlare dal palco in uno stato d'animo che rifletteva quello della città, che subiva da mesi attentati anche limitati alle cose. Quel giorno fu la prima volta che l'attentato colpì tragicamente la gente. Ricordo di aver visto prima di tutto una specie di nube e subito dopo l'esplosione. Contemporaneamente ho visto volare gli striscioni, le bandiere e ho capito subito che era accaduto qualcosa di molto grave. Dal palco ho visto la piazza ribollire di rabbia, ansia, dolore, paura e in quel momento ho capito una cosa: dovevo controllare la situazione. Giungevano le voci più disparate, c'era uno stato di tensione emotiva. Il problema più importante era dire alla gente cosa dovesse fare. Avevo già avuto un'esperienza traumatica durante la resistenza. Ricordo una volta ero prigioniero e ci obbligarono ad assistere ad una fucilazione. Pensavo fosse stata l'esperienza peggiore della mia vita, ma sbagliavo. Questo attentato è stata la cosa peggiore. Può darsi che oggi io sia più fragile di quando ero giovane, non lo so. So che certamente la cosa che mi ha segnato per sempre. Da quel palco di Brescia la vita di Franco Castezzati non è più rimasta la stessa. Ha seguito, fino al giorno della sua morte, tutti i passaggi delle inchieste, con la speranza che si facesse piena luce sugli esecutori e sui mandanti della strage.
2: era già un paio d'anni che c'erano continui attentati, eccetera. Fortunatamente senza vittime. Quindi anche qui a Brescia abbiamo avuto molti attentati alle sedi dei partiti, del sindacato, eccetera, eccetera. E a un certo momento, dopo che erano stati catturati alcuni di loro, insomma, abbiamo deciso di fare una grande manifestazione in Piazza della Loggia contro questa rinascita del fascismo. E siccome io facevo parte del comitato provinciale antifascista, hanno deciso che dovevo essere io a parlare, perché che subivano più attacchi e più interventi, prese di posizione, eccetera, erano i sindacati. E dicono: va bene, parli tu. Alla mattina io ero qui, che avevo fatto un po' di appunti sulle varie, diciamo, iniziative dei fascisti, delle grandi prese di posizioni e così. E poi sono uscito con mio figlio e siamo andati alla mattina alle 6 circa in Piazza della Loggia. In Piazza della Loggia io dovevo incominciare a parlare alle 10. Alle 10 pioveva molto, stavano affluendo ancora le colonne di lavoratori che uscivano dalle fabbriche per assistere alla manifestazione. C'era uno sciopero provinciale, c'era. La piazza era piena, ma però arrivavano nuove file di lavoratori. Io ho incominciato, proprio perché pioveva, a fare qualche cosa di non consueto, cioè a parlare alle 10. E a un certo momento stavo dicendo proprio a Milano, e mi riferivo a qualche cosa che era capitato a Milano. Nel dire a Milano ho sentito un grande, anzi prima ho visto un po' di fumo bianco e poi uno scoppio terribile. Tutti gli striscioni, le bandiere che erano portate dai lavoratori volavano per aria e metà piazza era tutta sdraiata per terra.
3: Milano al... Compagni e amici, state fermi! Calma!
2: Arrivano lì i primi a dirci: guardate che qui purtroppo ci sono dei morti, ci sono gambe di qua, mani di là. C'è una cosa terribile. Io sono andato su, ho litigato col vicequestore, perché il vicequestore era sempre contro di noi durante i picchetti degli scioperi, era un fascista, era. E niente, dopo è capitato lì, siccome stavano facendo il consiglio generale della CISL nazionale qui ad Asenzano, hanno sospeso il Consiglio nazionale lì, al quale non ho partecipato perché dovevo parlare. E poi è capitato gli storti, siccome avevo fra i feriti un mio fratello che era ferito, me la portavano che era pieno di sangue e così è stato caricato su una macchina e portato in ospedale. Aveva rotto la vena, l'arteria, niente, abbiamo incominciato subito, sapevamo la difficoltà che c'era, perché uno diceva guardate che è meglio spostarsi tutti ai lati della strada, della piazza, altri dicevano no, è meglio restare qui in centro della piazza, perché non si sapeva se era finito tutto o se quello era l'inizio di qualche cosa di peggio. Oppure li abbiamo mandati in piazza, finalmente li abbiamo mandati in piazza della Vittoria, e io sono andato lì a parlare per dire adesso andate nelle fabbriche che inizia uno sciopero oltranza e cercate di stare molto attenti. Dopo purtroppo abbiamo dovuto cominciare a pensare ai funerali delle vittime.
1: La bomba di Piazza della Loggia a Brescia scoppia nel mezzo della crisi economica e di forti tensioni politiche. Nel 1974 è in atto una profonda recessione conseguente alla crisi petrolifera dell'anno precedente. Sono i giorni del duro scontro politico sul divorzio. Da un lato c'è la Chiesa, le componenti di destra della Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale. Contro di loro sono schierati tutte le forze, incluso il PCI, il PSI, i settori laici della politica italiana, la sinistra democristiana. Quella di Piazza della Loggia è una strage che colpisce obiettivi precisi, nemici politici. A Brescia saranno sindacalisti, studenti, operai che protestano contro la violenza e gli attentati fascisti. Giulietta Banzi Bazzoli, 34 anni. Livia Bottardi Milani, 32 anni. Euplo Natali, 69 anni. Luigi Pinto, 25 anni. Bartolomeo Talenti, 56 anni. Alberto Trebeschi, 37 anni. Clementina Calzari Trebeschi, 31 anni. Vittorio Zambada, 60 anni. Sono tutti antifascisti, non obiettivi comuni, come è accaduto il 2 agosto dell'80 nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione di Bologna. Sono militanti sindacali, non agricoltori impegnati nei loro affari nella banca di Piazza Fontana a Milano, non passeggeri dei treni Italicus e del Rapido 904. Per scoprire autori e mandanti della strage di Brescia vi sono lunghi, lunghissimi anni di inchieste, indagini e istruttorie. Un ordigno contro un nemico è sempre un movente nascosto e uno alla luce del sole. Gli investigatori che entrano nell'abitazione di Carlo Fumagalli del gruppo MAR già intravedono il movente quando sequestrano gli atti di una vera e propria dichiarazione di guerra. È scritto: Milano, 7 maggio 74. SAM, Avanguardia Nazionale Potere Nero, dichiarano ufficialmente guerra allo Stato e al bolscevismo. Le ostilità inizieranno a partire dalle ore 24 di oggi, mediante attentati alle principali reti ferroviarie aeree, attacchi di comando alle sedi di partiti di sinistra colpevoli dell'attuale stato di cose in cui si trova oggi il decaduto Stato italiano. Carlo Fumagalli, originario di Como, milanese di adozione, partecipa alla resistenza con il nome Jordan. Ha precedenti penali per bancarotta e una lunga serie di truffe. Intende combattere il sistema dall'esterno e fonda il MAR, Movimento di Azione Rivoluzionaria, una sigla che opera nella galassia della destra eversiva. Organizza attentati contro i tralicci dell'alta tensione in Valtellina. Le inchieste sulla strage di Piazza della Loggia di Brescia partono da lontano. La prima fase di istruttoria inizia il 14 giugno 1974 e termina il 17 maggio 1977. Il sostituto procuratore di Brescia, Francesco Trovato, chiede il rinvio a giudizio di 30 persone, tra cui Ermanno Buzier, imputato della strage di Piazza della Loggia. La richiesta viene accolta dal giudice istruttore Domenico Vino, che dispone il processo contro gli imputati davanti alla Corte di Assise di Brescia. Siamo al 2 luglio del 79. Ermanno Buzzi viene condannato all'ergastolo. 10 anni e 6 mesi sono inflitti ad Angiolino Papa. Buzzi e Papa vengono ritenuti gli esecutori materiali della strage. Sono assolti tutti gli altri imputati del reato di strage. Ferdinando Ferrari, condannato a 5 anni per la detenzione dell'ordigno esplosivo che provoca la morte di Silvio Ferrari. Marco De Amici viene condannato con Pierluigi Pagliai per il trasporto dell'esplosivo di proprietà di Silvio Ferrari da Parma a Brescia. Ma siamo alla vigilia del processo di appello. Ermanno Buzzi viene trasferito improvvisamente nel carcere di massima sicurezza di Novara, dove sono reclusi i più importanti leader dell'eversione nera. Il primo giorno Buzzi si rifiuta di uscire per l'ora d'aria, il giorno successivo esce dalla sua cella e nel cortile del carcere viene ucciso da Mario Tutti e Pierluigi Concutelli, strangolato con lacci di scarpe. La prima parte del lungo iter giudiziario sulla strage di Piazza della Loggia di Brescia prosegue con questa scansione di date tra assoluzioni e lievi condanne. 2 marzo 1982, la Corte d'Assise d'Appello di Brescia conferma le assoluzioni della sentenza di primo grado e assolve Angiolino Papa per non aver commesso il fatto. Per Marco De Amici la pena viene ridotta a 3 anni e 4 mesi. 30 novembre 1983. La Corte di Assise e di Cassazione annulla la sentenza della Corte d'Appello per difetto di motivazione e rinvia gli atti alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia. 19 aprile 1985. La Corte di Assise d'Appello di Venezia pronuncia una nuova sentenza di assoluzione per insufficienza di prove per tutti gli imputati, mentre conferma la condanna per Marco De Amici. . 25 settembre 1987, la Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, rigetta i ricorsi contro la sentenza della Corte di Assise d'Appello di Venezia. Nella seconda parte del lato oscuro della verità ricostruiamo ancora l'inchiesta ai tanti, troppi processi sulla strage di Piazza della Loggia di Brescia, 28 maggio 1974.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 8 e 25 minuti.
6: Radio Podcast. Il meteo.
5: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
4: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: Per la strage di Brescia i processi si dilungano nel tempo senza arrivare ad una certezza. 23 marzo 1984 inizia la terza istruttoria che termina il 23 marzo 1986. Il giudice è Giampaolo Zorzi. L'inchiesta è ora divisa in due tronconi, Cesare Ferri, Sergio Latini e Alessandro Stepanov. Vengono rinviati a giudizio mentre vengono stralciate per la prosecuzione delle indagini le posizioni di Marco Ballan, Giancarlo Rognoni, Luciano Bernardelli, Fabrizio Zani, Marilisa Macchi. Corte d'Assise di Brescia, 23 maggio 1987. Assoluzioni per insufficienza di prove per Ferri, Latini, Stepanov. Corte di Assise d'Appello di Brescia, 10 marzo 1989. Gli imputati vengono assolti per non aver commesso il fatto. 13 novembre 1989. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza di appello che risulta a questo punto definitivamente confermata. Il termine previsto dalla riforma del processo penale quindi si esaurisce. Il giudice Giampaolo Zosi conclude l'istruttoria nei confronti di Marco Ballan, Fabrizio Zani, Giancarlo Rognoni, Bruno Luciano Bernardelli e Marilisa Macchi, tutti imputati di concorso in strage e detenzione di armi. Il giudice accoglie la richiesta di proscioglimento degli imputati per non aver commesso il fatto. Accoglie la richiesta del pubblico ministero di stralcio degli atti relativi alla mancata rogatoria in Argentina di Gianni Guido e alla testimonianza di Maurizio Tramonte, uomo dei servizi di sicurezza. 10 ottobre 1993, le dichiarazioni rilasciate da Donatella Di Rosa aprono un nuovo filone d'inchiesta. L'istruttoria passa nelle mani dei sostituti procuratori Roberto Di Martino e Francesco Piantoni. Da quei profondi fallimenti si istruiscono le inchieste, si mettono a verbale le testimonianze di chi agisce all'interno delle organizzazioni eversive degli apparati dello Stato, si formano nuove ipotesi. Le inchieste sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia e quella di Piazza Fontana a Milano sono collegate tra loro, non solo per la presenza di alcuni indiziati, Delfo Zosi, Carlo Maria Maggi, Maurizio Tramonte, Marcello Soffiati, Giovanni Meglioli, Pino Rauti, Gherin Serac. Il principale accusatore è Carlo Di Giglio, militante di Ordine Nuovo e fiduciario dei servizi segreti americani, esperto di armi ed esplosivi. È il 31 gennaio 1996 davanti ai giudici parla proprio Carlo Di Giglio, l'armiere del gruppo neofascista Ordine Nuovo e dagli anni 60 anche referente dei servizi segreti americani di stanza nelle basi di Verona e Vicenza. Dice ai giudici: seppi nell'agosto 1974 che nel mese di aprile vi era stata un'importante riunione in una trattoria di Rovigo, città che era un po' il feudo di Carlo Maria Maggi. A questa riunione, oltre a Maggi, erano presenti i camerati più duri di Rovigo, Mestre e Venezia. Fu presa la decisione di colpire le sinistre, in quel momento erano forti e secondo un sistema simile al ballottaggio furono estratti i nomi di quelli che dovevano agire e il loro capo. Secondo quanto mi disse Soffiati, furono ancora scelti Zosi e i Mestrini. Lo associai immediatamente al racconto di Marcello Soffiati alla strage di Piazza della Loggia a Brescia. Siamo il 19 aprile 1996 e il collaboratore di giustizia Carlo Di Giglio racconta nuovi particolari e dice: a questo punto intendo riferire una circostanza che mi sembra di una certa importanza. Circa 10 giorni prima della strage di Brescia eravamo a tavola presso la trattoria di Colognola. Io, Bruno e Marcello Soffiati, Sergio Minetto, Carlo Maria Maggi. Così Maggi disse che di lì a pochi giorni ci sarebbe stato un grande attentato terroristico. L'altra figura chiave della nuova inchiesta sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia è Martino Siciliano, ordinovista. Diventa uno dei più importanti collaboratori di giustizia della destra eversiva. In molti verbali racconta i piani, gli esecutori, i mandanti della strage di Piazza Fontana a Milano e di Piazza della Loggia a Brescia, 4 anni di strategia della tensione, accusa in particolare Delfo Zorzi. Dopo le confessioni, Siciliano torna a Milano per deporre il processo di Piazza Fontana. È il 20 settembre 2000, ma quel giorno si dilegua. Scrive però una lettera al suo legale per spiegare che il suo è un atto di protesta per i pochi quattrini che lo Stato gli offre per la sua collaborazione. Nell'aprile 2002 Siciliano invia ai magistrati un memoriale per scagionare Delfo Zorzi, ex ordinovista che vive in Giappone con il nome di Roy Hagan, accusato di aver fornito l'esplosivo per la strage di Brescia. Siciliano ritratta tutte le sue dichiarazioni relative alla strage, ma si dice disponibile a farsi interrogare per rogatoria in Francia oppure in Colombia. Siamo nel giugno 2003 e arriva il colpo di scena. I carabinieri del ROS lo arrestano a Milano su ordine di custodia cautelare della magistratura bresciana. I magistrati hanno da mesi intercettato le sue conversazioni. Il pentito racconta ad un certo punto di Giuseppe Fisanotti di aver ricevuto, fin dal 1997, compensi da Delfo Zorzi. Ricorda che al processo per la strage di Piazza Fontana non si è presentato perché Zorzi gli aveva promesso $500,000. I giudici lo scacciano per decorrenza dell'ordine di custodia cautelare. Siciliano invece fugge in Francia e vive da latitante. Durante gli interrogatori a Siciliano, l'accusa rappresentata dal procuratore aggiunto Roberto Di Martino e dal sostituto Francesco Piantoni comprende l'effettivo coinvolgimento dell'organizzazione di estrema destra Ordine Nuovo e i ruoli di Delfo Zorzi, Carlo Maria Maggi, ex ispettore di Ordine Nuovo per il Triveneto, Gian Gastone Romani, Marcello Soffiati, Giovanni Meglioli, Pino Rauti e Ermanno Buzzi. Nel novembre 2003 giunge il via libera da parte della Cassazione all'arresto di Delfo Zorzi. In precedenza, per ben 2 volte, la Cassazione aveva annullato con rinvio la misura cautelare richiesta dal GIP di Brescia, disponendo che fossero riascoltati alcuni testi, tra i quali il coimputato Maurizio Tramonte, uomo dei servizi. Nel marzo 2004, però, la Corte d'Assise d'Appello di Milano assolve i 3 principali imputati nella strage di Piazza Fontana. Zorzi, Maggi e Rognoni, in primo grado, erano stati condannati all'ergastolo, sentenza poi confermata dalla Cassazione. Il processo per la strage di Piazza Fontana si basa in gran parte sulle dichiarazioni di Carlo Di Giglio e Martino Siciliano. Dall'inchiesta sulle strage di Piazza della Loggia a Brescia emerge anche la documentazione relativa ad una sorta di servizio segreto parallelo, detto noto servizio. Il giudice di Milano, Guido Salvini, per la strage di Piazza della Loggia al Tribunale di Riesame di Brescia, chiede l'arresto di Delfo Zorzi, ex responsabile di Ordine Nuovo nel Veneto e ora imprenditore in Giappone. I giudici di Brescia ritengono Zorzi uno degli organizzatori dell'attentato dopo che la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai PM Di Martino e Piantoni contro un primo pronunciamento ostile all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Il Tribunale di Brescia invece ha respinto la richiesta di arresto per Maggi a causa della sua grave condizione di salute, mandando invece in carcere l'uomo dei servizi, Maurizio Tramonte. Tra gli indagati spiccano altri nomi eccellenti: il generale dei carabinieri Francesco Delfino, all'epoca dei fatti capitano a Brescia, Pino Rauti, per anni a capo del movimento Ordine Nuovo ed esponente del Movimento Sociale Italiano, il professor veneziano Arturo Francescani Sartori, i Félix Marie Guillot, noto anche come Guérin Serac, capitano dell'esercito francese in Indocina Algeria, poi disertore militante dell'OAS, responsabile di Aginterpress, un centro di spionaggio della CIA in Europa. La prima udienza si tiene il 25 novembre 2008. Il 21 ottobre 2010, dopo circa 5 giorni e mezzo di ricostruzione delle accuse, i pubblici ministeri titolari dell'inchiesta formulano l'accusa di concorso in strage per tutti gli imputati, ad eccezione di Pino Rauti, per il quale la stessa accusa chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto, pur sottolineando la sua responsabilità morale e politica per la strage. Il 16 novembre 2010 la Corte d'Assise emette la sentenza di primo grado della terza istruttoria, assolvendo tutti gli imputati con la formula dubitativa di cui è l'articolo 530,2 del codice di procedura penale, corrispondente alla vecchia formula dell'insufficienza di prove. Oltre alle assoluzioni di Maggi, Delfino e Rauti, i giudici dispongono il non luogo a procedere per Maurizio Tramonte per intervenuta prescrizione in ordine al reato di calunnia e revocano la misura cautelare nei confronti dell'ex militante di Ordine Nuovo Delfo Zoti. Il 14 aprile 2012 la Corte d'Assise d'Appello conferma l'assoluzione per tutti gli imputati, condannando le parti civili addirittura al rimborso delle spese processuali, tuttavia indicando la responsabilità di tre ordinovisti ormai defunti, Carlo Di Giglio, Ermanno Buzzi, Marcello Soppiati. Il 21 febbraio 2014 la Corte di Cassazione annulla le assoluzioni di Maggi e Tramonte, conferma quelle di Zorzi e Delfino. Viene così istituito un nuovo processo d'appello contro Tramonte e Maggi. Il 22 luglio 2015 Maurizio Tramonte e Carlo Maria Maggi vengono condannati in appello all'ergastolo e il 20 giugno 2017, due anni dopo, la Cassazione conferma in via definitiva la condanna all'ergastolo inflitta a Maggi e Tramonte. Dopo la condanna, Tramonte cerca rifugio in Portogallo, ma poi viene estradato in Italia. Il 13 maggio 2022 si verifica un altro nuovo colpo di scena. La difesa di Maurizio Tramonte presenta una istanza di revisione del processo. Non sarebbe l'ex collaboratore del SID, l'uomo ritratto in una fotografia scattata in piazza della Loggia al momento della strage. La Corte d'Appello, presidente Giulio De Antoni, dapprima accetta di istruire un nuovo processo per Fonte e Tritone, poi il 5 ottobre 2022 rigetta la revisione condannando Tramonte al pagamento delle spese processuali. E lo stesso giorno la Procura di Brescia chiede rinvio a giudizio per concorso in strage per quelli che ritiene gli esecutori materiali dell'attentato, cioè Marco Toffaloni e Roberto Zorzi. Entrambi veronesi, ai tempi dell'eccidio gravitavano nell'orbita di Ordine Nuovo, oggi Toffaloni vive in Svizzera e Zorzi negli Stati Uniti. Cosa resta della memoria sulla strage di Brescia? C'è quella dei familiari delle vittime come Mario Milani, che in piazza della Loggia ha lasciato sua moglie Livia.
7: Essere un ala di tribù, tu assisti a una delle cose più che è il concetto di democrazia e quindi il concetto va insieme. E cioè ti devi portare all'idea che colui che è imputato non è un colpo e devi costruirti l'idea della sua responsabilità attraverso il confronto. Nel processo c'è lo specchio del, o potrebbe esserci lo specchio in cui una società, non dico ideale, ma una società democratica aperta dovrebbe trovare le sue nella capacità di ascolto e quindi attraverso l'ascolto analizzare le proprie convinzioni, ascoltare la parte della difesa, quindi l'altro punto di vista, può portarti a rivedere il tutto. Quando una persona è stata condannata, dopo incomincia quel periodo che dovrebbe rientrare nell'ordine dell'articolo 26 e che pone quindi il tema della condanna come un periodo in cui il soggetto condannato, gli viene assicurato uno spazio in cui può portarsi a rivedere se stesso e quindi anche ad assumere le proprie responsabilità, a riconoscerle. Ecco, io credo che questo sia uno dei passaggi fondamentali, perché implica intanto che quell'idea fondamentale che le persone possono cambiare e che noi dobbiamo avere, sapere esprimere in esse, ad esse, la fiducia di questa possibilità di cambiamento. Anche la vittima, nell'ambito di un processo, non deve partire col presupposto che l'imputato è già condannato. Il processo in sé queste risposte non me le può dare invece nel senso che appunto quello è lo spazio in cui il soggetto in sé deve pensare, ma io posso anche incominciare a chiedere ma chi è il suo volto, che cos'è la sua storia, che cosa, e quindi attraverso questo cercare di rispondere alla domanda perché l'hai fatto. Questa violenza esprime anche delle domande alle quali la società deve, non posso rispondere, non restare nella dimensione vittimaria, ma pormi le stesse domande che un qualsiasi altro cittadino democratico avrebbe dovuto, ed è per questa ragione che nascerà la Casa della Memoria. E la nemicità a volte è strettamente connessa ad una identità tua profondamente vissuta come totalità, e non ci rendiamo conto che la violenza è in primo luogo rottura delle reti, e quindi andare in rapporto con loro, con chi ha commesso quella violenza, per me è stato importante, ripeto, proprio perché per rendermi conto che la possibilità che una persona ripensi criticamente alle proprie scelte, se ne accorga, le misuri, è diventato un processo fondamentale, che anche in loro c'era una sofferenza reale. Quindi erano due sofferenze prodotte da un gesto, ma dentro le quali era ancora possibile non escludere la fiducia nei confronti dell'uomo, in quanto ti pone nella necessità di guardare sempre, in qualsiasi momento, di non abbassare. Questo non significa che tu perda o debba rinunciare, ma semplicemente che la mia identità mantengo nel confronto dell'altro, posso supporlo a. Nell'omelia dei giorni funerali dire anche, beh, non dimenticare. Questo elemento determina uno, perché diranno che questo non è il mondo. E invece io credo che a distanza di quella frase io me la sono sempre, come dire, ha continuato a risuonarmi dentro. Perché Caino è anche colui che commette quell'atto, ma è anche colui che corre ad una riparazione costruendo la città e accogliendo la città e quindi ricostruendo. E questo è stato per me sempre un eco, pur nella mia non credenza, che mi ha sempre segnato.
1: E c'è la memoria dei giornalisti come Giancarlo Feliziani, che alla strage di Piazza della Loggia di Brescia ha dedicato un bel libro, Lo Schiocco.
8: Le stragi nere in Italia sono abbastanza dimenticate, oltre che quasi tutte senza colpevoli. E la strage di Piazza della Loggia forse lo è ancora. Le persone che lì sono morte erano persone consapevoli, nel senso che erano andate lì ad una manifestazione politica, una manifestazione antifascista, con il clima che c'era peraltro in quegli anni. 10 giorni prima, nei pressi del centro proprio della città di Brescia, era esplosa una bomba che un ragazzo stava trasportando su un motorino, quindi il clima era particolarmente teso, e quelle persone sono andate lì, come dire, qualcuno ha detto insomma in fondo se lo sono cercato, ecco, e quindi non c'è molto da leggere attorno alla strage di Brescia. Io comunque ho voluto fare un'operazione che non è quella, la strada giudiziaria, avrei potuto mettere in fila tutto quello che si è scritto, si è detto nei processi, nelle 4 istruttorie, gli 8 procedimenti giudiziari, le montagne di carte che non hanno portato a nulla, come sappiamo. Però io ho cercato di prendere un'altra strada, che è quella delle vittime. In fondo poi la strage è un attimo, un secondo, cioè tutto un prima e tutto un dopo.
1: Si riparte di nuovo con grande coraggio, cercando un indizio, una prova che possa portare giustizia piena e certa ad una delle più gravi stragi che ha insanguinato il nostro paese, perché nulla vada mai dimenticato.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 9 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera a tutti, cari radioascoltatori. Bentornati a Delitto e Castigo qui a Giornale Radio. Radio libera di informare.

0: Ricordo, come sempre, che la nostra trasmissione può essere poi riascoltata su www.giornaleradio.fm, ma parte dei contenuti, degli spunti che sentirete anche questa sera sono reperibili su www.trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Come sempre mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo. Benvenuto Iuri.
1: Buonasera.
0: E quest'oggi abbiamo in questa serata un magistrato, la dottoressa Roberta Cossia, che è un magistrato di sorveglianza. Benvenuta.
2: Buonasera.
0: Allora, intanto la presentiamo. È magistrato del 1992, gli anni caldi dell'uccisione di Falcone e Borsellino. Come prima sede viene assegnata a Caltanissetta, dove ha svolto le funzioni di giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale, oltre a quella di pretore del lavoro. Nel 96 è rientrata a Milano, dove ha svolto le funzioni di giudice per le indagini preliminari, appunto, fino al 2003, quando è poi passata al Tribunale di sorveglianza in funzione appunto di magistrato di sorveglianza. Nel 2017 è stata trasferita su sua richiesta al Tribunale per i minorenni, dove è stata presidente del collegio penale sino al 2022. Infine ha deciso di tornare al Tribunale di sorveglianza, dove si trova tuttora. Benvenuta dottoressa. Allora, prima di tutto, spieghiamo che cosa fa chi è e cosa fa un magistrato di sorveglianza.
2: Buonasera, intanto vi ringrazio per questo spazio. La funzione magistrato di sorveglianza non è nota neanche mediamente ai nostri colleghi, quindi figurarsi al resto del mondo. Non è nota perché si occupa di una fase che anche durante l'università non è particolarmente focalizzata, è la fase dell'esecuzione della pena, cioè a dire la fase che segue alla definitività della sentenza, cioè nel momento in cui la sentenza diventa definitiva si apre il poi, il cosa succede. A seconda poi che la persona che ha avuto una condanna sia libera o detenuta, segue una strada che è quella del possibile accesso alle misure alternative. E la funzione del magistrato di sorveglianza è quella di verificare, il grado di pericolosità del soggetto e di decidere eventualmente se concedere o meno una misura alternativa alla detenzione, che quindi può essere declinata in vari modi. Può essere una misura semi-detentiva come la semilibertà, oppure in maniera più restrittiva una detenzione domiciliare, che si declina in varie forme a seconda della situazione in cui si trova il soggetto, oppure la misura più ampia, quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, che può essere anche di natura terapeutica se la persona ha problemi di tossicodipendenza. Diciamo quindi la funzione del magistrato di sorveglianza è quella di fare delle prognosi, cioè di valutare prognosticamente, esprimere delle prognosi sulla base di elementi che dovrebbero confortare questo giudizio, circa il rischio che la persona possa continuare a commettere reati oppure no. Questo è.
0: Cosa importante quindi è che lei, nella declinazione della sua attività professionale, deve necessariamente confrontarsi anche con persone come il professor Aparo. Iuri Aparo, lei di conseguenza ha deciso di far sentire la voce di un magistrato di sorveglianza oggi proprio perché il ruolo che lei declina all'interno delle carceri comunque necessita di un rapporto, di una relazione con un magistrato di sorveglianza. Come pone in essere questa attività? Come si svolge? Che cosa fa lei quando si rivolge al magistrato di sorveglianza? Che cosa presenta?
1: Ma innanzitutto devo dire, con necessaria umiltà in questo caso, che lo psicologo del Ministero della Giustizia tendenzialmente non è previsto che parli direttamente col magistrato di sorveglianza.
0: Quindi fa una relazione?
1: Sì, una relazione che oltretutto viene
0: scritta,
1: viene scritta e viene messa insieme con la relazione che fanno altri operatori, cioè l'assistente sociale e l'educatore. Quindi al magistrato di sorveglianza arriva una relazione complessiva dove l'opinione dello psicologo è una delle parti. Questo non toglie che ci sono alcuni magistrati con cui, visto i miei quasi 50 anni di esperienza in carcere, io ho una relazione, diciamo, più
0: consolidata.
1: Sì. E lei, la dottoressa Roberta Cossia, è tra questi magistrati.
0: Dottoressa, come si trova lei quando si deve relazionare con degli psicoterapeuti, con degli specialisti, con dei medici? Perché poi, come diceva lei prima, la prognosi è una cosa anche, come dire, aleatoria, no? Magari delle volte può essere una prognosi corretta, delle altre volte magari meno. Ecco, lei come si barcamena di fronte?
2: Ecco, appunto, diciamo che quando ho iniziato a fare questo lavoro sono passata quindi da un settore più giudicante, diciamo, più giurisdizionale nel vero senso della parola, a questo tipo di funzione sono rimasta un po' spaesata, se devo dire la verità, perché non è uguale. Richiede, io adesso non vorrei sembrare presuntuoso, però richiede un po' di doti anche di intuizione, di empatia, sedersi davanti a un detenuto, farlo parlare, cercare di capire che persona è e cercare di cogliere anche degli aspetti magari che poi magari vengono confermati più o meno dalle relazioni che vengono poi prodotte dall'equipe, che si avvale anche l'equipe trattamentale del carcere, si avvale anche del parere poi di chi svolge dei gruppi come il gruppo della trasgressione. Ma in generale questo tipo di impressioni sono importanti, sono molto importanti, tanto che questo, io dico sempre, non è un lavoro che potrebbe mai fare un'intelligenza artificiale, perché è un lavoro che richiede, è fondamentale anche
0: l'aspetto umano.
2: Sì.
0: Senta, ma dottoressa, mi spieghi una cosa, lei come fa a conciliare questa attività con il timore diffuso che c'è oggi nella società, di persone che con un ricco curriculum di rapine e altri reati poi magari vengono messi in libertà? La sostengo, diciamo, la supporto con un altro dato. Il nostro paese è un paese in cui nel 2025 ci sono stati in totale 354 omicidi, ma è il dato più basso dalla nascita del Regno d'Italia, dal 1861. Però noi abbiamo una comunicazione in cui invece praticamente si fa passare il messaggio che deve avere paura di uscire di casa perché ti potrebbero colpire dei cecchini. Quindi c'è una divaricazione forte tra la realtà e quella e la realtà descritta dai media. Ecco, a fronte di tutta questa condizione, lei come fa a decidere?
2: Ecco, come faccio a decidere?
0: Ecco, allora, questo colpo di tosse già dice...
2: Sì, sì. No, e come facciamo a decidere e come faremo a decidere, se posso essere sincera? Siamo anche preoccupati di quello che verrà, se verrà. Speriamo che non venga, colgo l'occasione per dirlo. Perché è proprio un settore della magistratura questo che porta con sé un rischio che è costante, un rischio di non aver capito, un rischio di non aver percepito, un rischio di non aver visto delle fragilità che sono rimaste nascoste a tutti. E il rischio non è tanto e non è solo il fatto che la persona magari poi torni a commettere delitti, ma magari che ci possano essere delle vittime. Il peso della responsabilità te lo porti dietro poi per essere stato tu quello che ha aperto lo spazio, aperto la porta a una persona che ritenevi fosse in grado di sostenere questa apertura, no? E io nella mia carriera mi è successo una sola volta che uno dei miei, diciamo, dei miei clienti, se vogliamo metterla così, una delle persone che erano sottoposte, diciamo, alla mia vigilanza, peraltro aveva una pena molto bassa, 6 mesi, è uscito, nessuno aveva capito che era
0: ancora potenzialmente pericoloso.
2: Sì,
0: c'è stata una
2: recidiva. Pericoloso, sì, no, ha ucciso una donna con in braccio un bambino davanti all'asilo, insomma, diciamo che questo, il peso di questa responsabilità io me lo porto dietro, anche se aveva una pena di 6 mesi, era una persona teoricamente normoinserita, diciamo, come diciamo noi, no? Con un lavoro, con una vita, con una compagna, in realtà questa compagna era separata, nessuno aveva capito la sua situazione. e la sera che ci hanno chiamato per dirci che aveva dichiarato che era intenzionato a uccidere la moglie, abbiamo cercato di fermarlo e non siamo riusciti. E per ragioni che vi evito. Comunque di fatto la responsabilità è mia. E non è tanto il fatto di aver sbagliato giudizio, il peso che ti porti dietro è quello delle vittime che sono rimaste appunto colpite. La responsabilità è nostra. Come si fa a esprimere un giudizio e che lavoro si fa è difficile da spiegare. Ripeto, è una combinazione tra impressioni personali, cercare di costruire un rapporto in qualche maniera, diciamo così, il più possibile
0: umano
2: con le persone, leggere le relazioni, provare a capire le fragilità e cercare di intervenire.
0: Insomma, il vostro ruolo, dottoressa, è anche quello di, oltre che applicare la legge, di comprendere l'anima della persona che avete di fronte, cioè le sue potenzialità futuribili, sia in un senso, cioè in un senso del rispetto del diritto, sia potenzialmente nell'individuare un potenziale pericolo, perché magari ritenete quella persona non ancora non adeguata, pronta. Non pronta.
2: Ecco, posso solo dire mezza cosa soltanto questo, non è una questione di bontà o di maggiore clemenza, non è questo. Dico che negli anni che sono seguiti alla riforma dell'ordinamento penitenziario si è ampiamente dimostrato che questo è è una maggiore sicurezza per tutti. L'abbattimento del tasso di recidiva attraverso la fruizione delle misure alternative è imponente. Siamo passati da una recidiva dell'80% a una recidiva che non arriva al 10%.
0: Era intorno al 7%.
2: Era intorno al 7%. Un po' di più per le tossicodipendenze, che hanno un problema diverso, però comunque stiamo parlando di un abbattimento vistoso. Cosa vuol dire? Che noi rimettiamo in circolazione persone che non delinquono, mentre prima, arrivando alla pena fino all'ultimo momento, come molti vorrebbero che tornasse ad essere, il tasso di recidiva era l'80%, quindi significava rimettere in circolazione persone
0: pericolose. Mi spiace dire a coloro i quali ci ascoltano che noi stiamo, come dire, producendo una serie di dati che in qualche modo confutano la narrazione quotidiana di un paese che affonda nel pericolo sociale. In realtà noi abbiamo un numero di recidive decisamente più basse, drasticamente ridotte, e abbiamo anche un basso numero di omicidi rispetto agli anni scorsi. Quindi insomma il sistema giustizia, sempre perennemente messo sotto accusa, in realtà fornisce in modo peritato, quindi in modo misurato, anche dei risultati. Professore, la vedevo agitata.
1: Sì. No, io stavo dicendo che è stato sottolineato dalla dottoressa Cossia la funzione del giudicare, dell'intendere, del valutare. Però, e lo dico in forma dialettica, che tu ritengo che il magistrato di sorveglianza tra i suoi compiti abbia anche quello di avere un rapporto con il detenuto, non solo di valutare, diciamo, sulla base delle carte, in pratica quello che dico è che il magistrato, a seconda del tipo di rapporto che ha col detenuto, induce il detenuto ad avere un comportamento piuttosto che un altro. Quindi ci vorrebbero molti più magistrati di sorveglianza, perché in pochi ci si limita a valutare le probabilità che il detenuto rispetti o non rispetti il provvedimento. Se invece i magistrati fossero in numero maggiore, avessero una formazione più consona alla questione, il magistrato potrebbe cominciare ad avere un rapporto col detenuto tale da innanzitutto fare in modo che il detenuto cambi l'immagine dell'autorità, perché è l'immagine che la persona ha dell'autorità.
0: Però, prof, scusi, pensiamo al caso di via Padova a Milano. Un un immigrato, credo sudamericano, che era già recidivo, aveva già commesso tutta una serie di reati e è stato rimesso in libertà e insomma questa persona poi ha ucciso una giovane ragazza. Ora mi metto nei panni di coloro i quali assumono e asseverano che la tutela dei cittadini non viene garantita con queste modalità, però noi in realtà citiamo un caso e gli altri 100 non li citiamo.
1: Ma stiamo parlando di statistiche, io sto parlando di un'altra cosa, provo a dirla in modo secco. Ritengo che il magistrato non si debba limitare a giudicare le probabilità che la persona torni a delinquere oppure no. Ritengo, e la legge mi dà ragione, che il magistrato abbia il compito, non l'opzione, di avere un rapporto con il detenuto. Questo sto dicendo, e a supporto di quello che sto dicendo aggiungo che il detenuto che ha con il magistrato un rapporto è un detenuto meno motivato a farsi gli affaracci suoi e a tradire.
0: Chiarissimo.
1: Quindi
0: l'ha detto chiaramente, un rapporto umano è la premessa per poter potenzialmente evitare che vi siano recidive.
1: È chiaro che fino a quando i magistrati sono 10 per 10.000 detenuti, questo rapporto non è possibile.
0: Ecco, è così. Noi ci stiamo girando attorno alla questione del referendum, ma poi lì andiamo a sbattere, perché inevitabilmente si decide di mettere mano alla giustizia e però molti elementi di criticità non vengono indicati, tra cui per esempio la mancanza di magistrati, la mancanza di personale penitenziario, che sono elementi che poi costituiscono criticità sistemiche che si scaricano poi sui cittadini. Però siccome noi proviamo a guardare il bicchiere mezzo pieno, voglio far ascoltare, lo dico intanto al nostro regista Peter Bescapè, un pezzo di Leporello. Leporello è un progetto di musicoterapia che coinvolge i detenuti del carcere minorile di Bologna. È un raccontare le proprie emozioni, le speranze, i rimpianti, gli affetti in parole e musiche, come il desiderio di riscatto dopo la presa di coscienza del binario su cui si stava conducendo la propria vita. Passo dopo passo bisogna andare avanti, a volte manca il fiato, le gambe sono pesanti e per restare in piedi mi spacco anche le ossa. Questa è una parte del testo di questi ragazzi, farei sentire un paio di minuti.

però mi piace pensare al mio vissuto passato, dove sono nato, dove tutto ho lasciato. Ho nel cuore la terra di cui sono innamorato, mentre bene canto mi sento legato. Penso alle persone piene di rimpianti, le belle parole le dicono in tanti. Quante falsità, di cosa ti vanti? Facciamo i conti con i nostri sogni infranti.

0: andiamo avanti. Siamo salti mortali.
1: Allora, rientriamo in studio. Dottoressa, ha sentito cosa dicono questi ragazzi? Sono poche le cose importanti, apprezzare la vita e trattarla con i guanti. Questi sono ragazzi reclusi in questo momento in un carcere minorile, ma che scrivono un testo pregno di significato. Ecco, il lavoro di un carcere minorile deve andare in questa direzione, cioè quella di, come dire, sviluppare la coscienza di questi ragazzi. È uno sforzo apprezzabile.
2: Ma certamente, io dico che il minorile è ancora un settore a sé, rispetto all'adulto c'è anche il tema dell'adolescenza, della difficoltà di diventare grandi, del fatto di non sapere più da che parte girarsi, non ci sono più contesti gruppali di appartenenza, una volta c'erano i contesti politici, oggi non c'è più nemmeno questo. I ragazzi sono veramente soli e credo che l'espressione, diciamo, di sé, che paradossalmente in carcere gli viene offerta e magari fuori no, è un momento liberatorio, catartico per loro, dove riescono finalmente a dire qualche cosa che non sono mai riusciti a dire a nessuno e magari hanno espresso in termini di aggressività verso l'altro, anche gratuita, a volte senza neanche un senso, neanche l'intento predatorio, diciamo così, ma proprio solo una rabbia che non sanno da che parte dirigere. Apprezzare la vita e trattarla con i guanti, loro fino a che non entrano in carcere non hanno questa percezione, che non la stanno trattando con i guanti, hanno la percezione di dover saltare la fila, di arrivare prima degli altri, hanno questo come urgenza, no? E ripeto, in un contesto di grandissima solitudine, dove noi non siamo stati in grado di intercettare le difficoltà, parlo anche del Covid, dell'ultimo periodo, ma la mia esperienza a tribunale per i minorenni è stata di ragazzi estremamente soli.
1: Sai che stamattina ho sentito un contributo di un allenatore di calcio, mi pare che fosse l'allenatore del Cagliari, che sostanzialmente ha detto: io ho tanti ragazzi che appartengono alla generazione Z e sono talmente fragili che basta un applauso, un fischio, un insulto per demotivarli profondamente. Noi allenatori dobbiamo decidere se abbattere i muri o se creare, quindi o creare ponti o tirare su dei muri. Ci si ritrova?
2: Ah, certamente, è una fase della vita, ci siamo passati un po' tutti, dura per tutti, no? Non sai da che parte andare, non sai chi sei, se sei, che cosa sarai, che cosa diventerai, dove ti aggrapperai, non lo sai. È difficilissimo, quindi è un momento di fragilità estrema ed oggi io credo i ragazzi, proprio per questa estrema solitudine, sono particolarmente fragili, particolarmente vulnerabili, quindi basta pochissimo per distruggere un'autostima già di per sé molto molto fragile. Ecco perché forse diceva queste parole l'allenatore del Cagliari. Io penso questo, che il fatto di non avere più punti di riferimento esterni, gruppali, rendono veramente difficilissima la vita e facilissimo crollare.
1: Perché i giovani oggi, secondo lei, sono così fragili? Che risposta si è data, se si è fatta questa domanda?
3: Me la faccio, visto che lavoro in carcere. E anche
1: lei lavora anche al Beccaria di Milano?
3: Sì. Io ritengo che oggi si viva nella paranoia, perché ci si sente minacciati da chi viene vissuto come nemico, perché ha un'altra faccia, perché viene da lontano. Lo dicevo prima alla dottoressa Cossia mentre venivamo in macchina, il mondo ha bisogno di equilibri nuovi che tengano conto del fatto che non possiamo più chiuderci ciascuno nel proprio territorio guardandoci dagli altri. Se non si tiene conto del fatto che il mondo oramai è tale per cui siamo tutti nella casa degli altri, l'Africa, in Europa, l'Asia, eccetera.
1: Ma ha inciso secondo lei il mondo, l'accesso al mondo digitale, cioè il mondo del web che crea un mondo diverso da quello reale?
3: Incide sicurissimamente anche quello, perché il, diciamo, il mondo digitale, l'informatica, contribuisce a rimpicciolire il mondo, cioè a rendere che io so in Alaska quello che accade in Giappone o in Australia. Rimane comunque il fatto che il mondo è piccolo, e un mondo piccolo induce le persone a difendersi da chi ti minaccia, e quindi questo, di questo hanno bisogno i giovani,
1: il
3: di
1: mondo,
3: essere rassicurati.
1: Il mondo è piccolo, troppo piccolo per noi. Un attimo di pubblicità, poi rientriamo in studio.
4: Sono le 10 e 26 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni. Di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, di nuovo con il professor Iuri Aparo e con la dottoressa Roberta Cossia, magistrato di sorveglianza. Dottoressa, la prima cosa che le chiedo è: lei ha mai avuto paura nell'esercizio di un'attività così complessa?
2: Sì, sì, ho avuto molta paura. Ho avuto paura di sbagliare, ho avuto paura di prendermi delle responsabilità più grosse di me, ho avuto paura moltissime volte. E, quando mi hanno destinato in Sicilia è stato un periodo difficilissimo per me, perché sono stati uccisi da prima Falcone, poi Borsellino, e nel giro di 2 mesi, e noi eravamo stati destinati a Caltanissetta. Quindi sono partita che i miei mi salutavano come se stessi andando in Afghanistan. Quindi ecco, nel momento in cui sono partito ho pensato che non sarei tornata. Poi è stata un'esperienza molto molto molto più bella, interessante, ricca di quanto non avessi mai immaginato, ma ho avuto molta paura, sì. Molta paura di sbagliare, di prendermi delle responsabilità più grosse di me, senza rete. E colgo l'occasione per dire che questo è in particolare un mestiere che non è ancorato dei dati certi, è ancorato a delle prognosi, quindi...
1: Certo.
2: Come dire, delle ipotesi.
1: Ma ci sono degli ingredienti che secondo lei favoriscono un humus che porta poi le persone, anche minorenni o anche maggiorenni, a entrare nel mondo della devianza? E per caso, a suo giudizio, per quella che è la sua esperienza, ci sono differenze tra il mondo economicamente ricco e quello invece più in difficoltà, quello povero? Cioè, contano le variabili ambientali?
2: Beh, le variabili ambientali contano sicuramente. Perché sicuramente contano l'assenza di retro, diciamo, di cultura, di patrimonio culturale, di formazione, questo conta. Però non è così, diciamo così, un rapporto di causa-effetto così diretto, non è così. Intanto, prima di tutto, vorrei anche cogliere l'occasione per dire una cosa che forse non è nota. Le donne continuano a essere una percentuale bassissima dei detenuti, sono il 4% dei detenuti totali. Sulla devianza femminile ci si è interrogati tantissimo: perché le donne delinquono meno rispetto agli uomini? È cambiata la compagine sociale, è cambiata il ruolo sociale delle donne, è cambiato, non siamo più negli anni in cui erano confinate in ruoli domestici e quindi avevano meno accesso a carriere criminali, no? E allora perché? E lì le ipotesi che sono state fatte sono tante, anche bizzarre, a partire da Lombroso che ci riteneva più cretine dell'uomo, più stupide, diciamo.
1: Cui comunque molti ancora oggi sappiamo si ispirano. Però
2: esatto, esatto, cioè non è che è un pensiero proprio così. Però ecco, a partire da queste teorie un po' più bizzarre, diciamo, siamo arrivati ad oggi senza avere una spiegazione molto chiara. Per me, ecco, forse l'idea che si è sviluppata potrebbe essere quella che vede nella devianza un colmare delle frustrazioni che non si riesce a colmare in altro modo. E le donne abituate da millenni a sopportare la frustrazione, ecco, diciamo così, perché nei secoli e nei millenni questo è stato, forse questa esigenza c'è di meno e prevale invece l'esigenza di cura, diciamo, del contesto, che è un po' considerato insito nella natura femminile. Prevale sia come condizionamento culturale, che poi determina anche un pensiero all'interno delle donne stesse, che se commettono delitti sono quasi sempre delitti commessi in forma gregaria, cioè a dire insieme al partner che magari in qualche maniera le coinvolge. Ma la donna che fa la rapina a mano armata non c'è.
1: Ecco, vorrei capire, secondo voi, parto dal prof, il fatto che c'è una società liquida, come la definiva Zygmunt Bauman, no?
2: Sì.
1: Noto sociologo, il fatto cioè che ci siano tanti ragazzi che commettono reati a volte senza avere neppure la cognizione del perché lo stanno facendo, ci induce a interrogarci su quali sono i valori che portano poi i ragazzi a compiere questi, cioè da che cosa arriva questa adesione alla devianza, professore?
3: Arriva dal fatto che si deve diventare forti e potenti in un mondo in cui ci si sente marginali. Questa marginalità è data dal fatto che in una società sempre più complessa, più complicata e sempre più ridotta, ristretta, dove il marocchino, il sudamericano e l'italiano e l'albanese sono dentro lo stesso quartiere, tutti con un senso di forte marginalità. Quando ci si sente marginali, la prima occasione utile per diventare importanti ed essere riconosciuti come significativi viene presa al volo. Quindi questa è la ragione per cui i ragazzi accedono alla devianza. Per quanto riguarda le donne, diciamo che più si diventa ricchi e colti e più si parifica anche, diciamo così, l'atto delinquenziale. Si parifica nel senso che femmine e maschi più o meno viaggiano in parallelo. Più si è ignoranti e maggiormente diventano centrali i valori di una volta in cui c'è il maschio che domina. A fare il delinquente è comunque una persona che in un modo o nell'altro si deve convincere di poter dominare. Se la donna è stata educata in una società povera a non dominare, prima di convincersi che può prendere una pistola e fare una rapina in banca, deve fare più strada di quanto possa fare un imbecille maschio.
1: Però io vi propongo un altro punto di vista, cioè tra le ragioni che inducono giovani e meno giovani, uomini o donne, a commettere reati, c'è anche forse un altro aspetto, quello di una società particolarmente competitiva. Allora vado dal nostro Peter Bescapè, perché voglio farvi sentire un celebre monologo di Al Pacino tratto dal film Profumo di donna. Frank Slade, interpretato da Al Pacino, è un colonnello cieco e aggressivo che viene affidato per il weekend del ringraziamento a Charlie Sims, l'attore è Chris O'Donnell, che è un giovane studente che cerca dei lavoretti per mantenersi. Il rapporto inizialmente tra i due è difficile, ma si evolve durante un viaggio a New York. Charles ha assistito ad uno scherzo dei suoi compagni di Ateneo, ma decide di non fare la spia, di non svelare all'Ateneo e al rettore chi sono i colpevoli. Per questo i colpevoli la fanno franca e lui resta da solo e rischia l'espulsione. A un certo punto ecco cosa accade quando davanti al Senato accademico Frank Slade, cioè Al Pacino, prende le difese di Charles Slim. Facciamo sentire questo breve passaggio.
7: Signor Sims, le offro un'ultima chance per dire la verità.
8: Il signor Sims non la vuole. Non gli interessa l'etichetta di studente ancora degno della Bird School. Ma che significa? Qual è il vostro motto qui? Basta denunciare i propri compagni per salvarsi il culo? E chi non fa la spia viene mandato a rogo? Beh, signori miei, quando piove la merda c'è molta gente che scappa e pochi altri che tengono duro. E qui Charlie affronta il fuoco mentre George si nasconde nelle mutande di papà. E voi che cosa fate? Decidete di salvare George e di distruggere Charlie.
7: Ha finito, signor Slade?
8: No, amico mio, ho cominciato appena. Io non so chi ha frequentato questa scuola. Guglielmo Howard Tell, Guglielmo Jenny Bryan, Guglielmo Tell, chiunque sia. Il loro spirito è morto e se ce l'hanno mai avuto è scomparso. Alla Bird state forgiando dei serpenti. Una razza di viscidi conigli spioni. E se credete di portare questi cuccioli alla virilità, levatevelo dalla testa, signori miei. Perché io vi dico che state uccidendo proprio quello spirito che questa istituzione pretende di infondere. Che truffa!
1: Ecco, dottoressa, lei è in croce alla devianza per lavoro tutti i giorni. Quanto di quest'ultima è responsabilità una società fondata sulla competizione a scapito dell'empatia e della correttezza, secondo lei? Perché questo brano a me ha richiamato questo tema.
2: Quanto è responsabilità? Io penso... Ho letto un libro di mio figlio che si chiama La tirannia del merito. Lui studia sociologia e mi ha molto interessato questo titolo. Abbiamo diffuso l'idea, no, che la meritocrazia, l'andare avanti con il merito, è un valore da difendere. Ma la verità è che, la meritocrazia può anche atterrare, perché non per forza la persona che non ce la fa è perché non ha fatto niente. La persona che non ce la fa a volte non ce la fa perché non ce la fa, perché ci possono essere mille variabili nella vita. Tutti quanti siamo passati da periodi difficili, derivanti non necessariamente dal fatto che siamo lazzaroni, diciamo, ma a volte per ragioni varie, esterne, fragilità, cose che ci sono successe nella nostra esistenza. Il giorno che non ce l'abbiamo fatta, proprio perché siamo alzati, non ce l'abbiamo fatta a fare un esame, ma non perché non fossimo preparati, ma perché proprio quel giorno non siamo riusciti per mille ragioni. Ecco, il merito stritola, perché ti obbliga a metterti in competizione, a essere sempre sul pezzo, a farcela sempre nei tempi che decidono che quelli siano e che non possono essere diversi da così, con quelle modalità, per forza in quel modo. La tirannia del merito è proprio questa, cioè il mettere le persone in competizione. E io ho sempre pensato che il ruolo della scuola non è quello di valorizzare il merito, e questo pretesi anche che fosse scritto nel regolamento d'istituto dove ero componente del consiglio d'istituto. Noi non valorizziamo il merito perché il merito si valorizza da solo. Noi dobbiamo tirarci dietro quelli che non ce la fanno. Questo è il nostro lavoro. Dobbiamo cercare di tirar su quelli che non ce l'hanno fatta per 1500 ragioni, che possono essere le più varie. Per me questo è il tema, cercare di far emergere le fragilità e provare a tirarci dietro quelli che non ce l'hanno fatta. Con i 10 siamo bravi tutti a lavorare, bisogna lavorare con i 4, con i 3, con i 2, con gli 1, perché esistono anche loro, giusto? Cioè la società è fatta.
1: È una domanda interessante, prof, quello che ha appena fatto la dottoressa Cossia, perché spesso si discute, no? Quelli che non ce la fanno devono essere... A Sparta li si buttava giù dalla rupe, no? E in realtà... Esiste anche chi magari in quel momento non ce la fa per una serie di ragioni emotive, psicologiche, di magari errori nell'apprendimento nel momento in cui deve poi andare a fare un esame. Se magari cambiassero le condizioni, quella persona potrebbe essere invece comunque una persona che ce la fa, ma noi abbiamo educato i nostri figli a dovercela sempre fare comunque. Questo, le domando, incide per esempio in coloro i quali, venendo da ambienti sociali più difficili, poi sentono l'obbligo di riscattarsi magari andando a fare poi le rapine perché non hanno niente, allora a quel punto si prendono con la violenza quello che non riescono ad avere?
3: Contesto.
1: Perché contesto?
3: Contesto perché i delinquenti non sono le persone che non ce la fanno perché sono più cretini degli altri, oppure più hanno la gobba, oppure sono strabici. I delinquenti sono le persone incazzate che non hanno alcuna idea di che cosa possa essere il loro futuro e di che cosa possa voler dire diventare adulti responsabili verso i propri figli. Quindi l'idea che il delinquente, cioè colui che commette rapine, che spaccia, eccetera, sia un povero Cristo che non ce l'ha fatta, a mio giudizio è completamente sbagliata. Il delinquente, quello che dice la mia esperienza, è una persona che non si è sentita riconosciuta nelle qualità che aveva, perché è cresciuto in un ambiente in cui, per difetto dei genitori, dell'ambiente, della scuola, del fatto che la società è scombinata, eccetera, non è stato nutrito in modo tale da investire sulle proprie risorse. E siccome nel mondo ognuno di noi ha bisogno di essere riconoscibile come persona che conta, il delinquente che non sa niente di Giacomo Leopardi oppure di fisica quantistica prende la pistola, o ancora più facile, prende una busta di cocaina e la spaccia. Dunque, non per fragilità, ma per incazzatura e per il fatto che le regole del sistema il delinquente le sente come regole per gli altri e non per lui, che si sente superiore. Bisogna però, dunque, fare
2: dire,
3: in modo che il
2: professor
3: Aparo,
2: io l'ho sentita, però è proprio questo. Cioè è proprio il fatto che la persona che non viene riconosciuta è una persona che in una società come questa, super competitiva, non viene accolta in nessun modo. Nel momento in cui inciampa viene buttata via. Viene buttata via, questo scatena una rabbia, una frustrazione, un'incapacità di tollerare la frustrazione, invece che essere motivati a reagire in qualche, in una maniera sana, si reagisce in una maniera di natura deviante, perché quella è la strada più semplice, il modo per superare la fila che normalmente la vita ti mette davanti. Tutti siamo stati oggetti di mille, tutti quanti, no? Di mille ingiustizie, a cominciare dalla scuola elementare in poi. Qualcuno di noi ce la fa, qualcun altro a superare la frustrazione che necessariamente incide sull'autostima, sulla tua capacità di reggere. Cioè, la tua capacità di reggere non è uguale per tutti, no? Cioè, c'è chi se la piange da solo nell'angolino e chi si incazza. E secondo me il fatto è che i ragazzi che accedono al mondo della devianza sono ragazzi che non hanno quella risorsa, che provano a superare la fila in altro modo.
3: In effetti stiamo dicendo qualcosa che ha un colore diverso, pur se sappiamo bene che abbiamo entrambi lo stesso obiettivo. Per quanto mi riguarda, colui che giunge al reato non è una persona che non ha le risorse, ma è una persona le cui risorse non sono state adeguatamente coltivate, valorizzate, riconosciute. Cioè, di fatto io in carcere non incontro delle persone deboli, di mente, stupide, eccetera. No, incontro delle persone arrabbiate. La caratteristica del delinquente è di essere arrabbiato, di non avere alcuna fiducia nell'autorità, di avere un'immagine delle figure adulte.
1: Però scusi prof, allora il nutrimento di cui parlava lei non potrebbe essere quello di cui parlava la dottoressa Cossa, che sta dicendo per nutrire quelle persone bisogna sforzarsi di capire se quel contesto di cui loro hanno fatto parte, che non giustifica ovviamente il reato, ci mancherebbe, ma è una delle concause che ha indotto quella persona a non avere più o non aver mai avuto consapevolezza di quello che ha fatto, e quindi lo sforzo di comprensione che deve fare l'istituzione è anche di capire che questo contesto ipercompetitivo incide sulla qualità dei comportamenti.
3: Ma su questo siamo d'accordo esattamente al 100%. La puntualizzazione che sto facendo io riguarda il fatto che il delinquente non è una persona che ha meno, diciamo, qualità intellettuale o d'altro genere rispetto a quelle ufficialmente normali, ma è una persona che in conseguenza delle condizioni sociali, familiari, della relazione con suo padre e sua madre.
1: La rassicura avere uno psicoterapeuta così, perché lui, il professore, è, diciamo, rigido.
2: Ma io lo so.
1: Questa sua rigidità, però, la rassicura, perché lui, quando poi presenterà una relazione, prima di dare il suo benestare, probabilmente il ragazzo, la ragazza o la persona, insomma, ne deve fare di strada prima che lui dica approvata la sua eventualmente misura cautelare alternativa.
2: Ma io conosco detenuti o ex detenuti o persone attualmente in affidamento che avevano commesso anche dei reati gravi, che mi dicono sempre: se non avessi preso degli schiaffoni da Yuri Aparo non sarei qua.
1: Che giudizio si è fatta lei del gruppo della trasgressione, quindi?
2: Mi sono fatta un giudizio positivo, nel senso che è comunque un contesto dove vengono valorizzate queste risorse che, appunto, dicevamo, vengono valorizzate le risorse che rimangono nascoste, ecco. Ma paradossalmente, lo dico, certi detenuti hanno scoperto di valere qualcosa in carcere invece che fuori, no?
1: Sai che questa è una cosa che ci dicono spesso, sì, i detenuti,
2: come esseri umani.
1: Sì, mi sono sentito libero per la prima volta quando sono arrivato in carcere. O cominciare a riflettere e scontrarmi o incontrarmi col professore Pa ha significato guardare dentro di me.
3: Non bisogna fraintendere, non è che la persona si sente libera perché è arrivata in carcere, no. La persona si sente libera perché c'è qualcuno in carcere che o con schiaffoni o con parolacce, come dico io, di fatto ti fa sentire che tu esisti, che tu vali, che tu puoi fare. Cioè, prima, quando si parlava del ma perché i ragazzi si rivolgono alla devianza, insomma diventano delinquenti, e si diceva ma dov'è la ragione? Perché non si può essere numeri, e in un mondo dove tutto gira vorticosamente e dove anche diciamo così la digitalità, l'informatica eccetera contribuisce a questa super velocità, anche i giornalisti contribuiscono a questa super velocità, maledetti loro, ok? E in questa super velocità uno si rimbambisce e dice vabbè, visto che dobbiamo correre adesso prendo un martello, te lo schiaffo in testa e io velocemente divento superiore, è chiaro. Allora la dobbiamo piantare di dire che le persone arrivano in carcere e finalmente si sentono libere. Non si sentono libere perché sono in carcere, si sentono libere perché hanno trovato qualcuno che, contravvenendo a quella che è la norma del carcere, ti dà la parola e ti dice: io voglio che tu parli, non che obbedisci, perché se tu tieni una persona nell'obbedienza, la persona ti odierà. Ma
1: dottoressa,
3: la società non si
1: sentire,
3: può servire della gente che odia.
1: Sentire il professore significa in certi momenti richiamare ancora una volta il tema della perdita del padre, no? Cioè, questa è una società, lo dice sempre il professore Calcati, in cui noi abbiamo perso la figura paterna. Quando sento il professor Aparo, sento un padre che dice: no, ma certi ceffoni, comunque non è che uno entra ed è libero finalmente, no, prima le buschi, capisci? Quindi ti riconosco nel fatto che tu sei una persona, ti riconosco nelle potenzialità di poter crescere, cambiare, ma intanto due ceffoni te le devo dare. È un ritorno ad un padre sano che comincia a dare le regole? O siamo troppo, si va verso il patriarcato?
2: Ecco, no, sul patriarcato non vorrei virare, sinceramente. Preferirei dire che è finalmente un posto, finalmente purtroppo avevamo pensato in tanti decenni precedenti all'abolizione del carcere, non è che...
1: Su questo, per esempio, il dottor Pagano ci ha detto che lui pensa ad un carcere orizzontale e non verticale, giù i muri, lui dice. È un'utopia o ci si può arrivare?
2: Un'utopia. Diciamo che fino ad oggi, delle idee diverse rispetto a certo tipo di devianza. Io credo che attualmente il carcere sia pieno di gente che in carcere non ci dovrebbe stare, per mille ragioni: perché sono psichiatrici, perché sono tossicodipendenti, perché hanno dei reati di scarso allarme sociale, perché hanno problemi di disagio, di marginalità, tutta un'altra questione. Però per certi tipi di pericolosità sociale un'idea diversa fino adesso non ce la siamo saputa inventare, benché io sia idealmente favorevole a un carcere senza mura, un carcere diverso. Ho visto, c'è un film di Michael Moore, forse Bowling e Columbine, mi sì. pare, che fa vedere il carcere dove viene ristretto quel ragazzo che ha fatto la strage in Norvegia. Fa impressione, cioè questi
1: Breivik
2: si sentono talmente in colpa i norvegesi che gli agenti lo aspettano sulla porta e cantano We Are the World con la chitarra, e poi il carcere è costituito da celle dove gli stessi detenuti hanno la chiave per chiudere e aprire la cella, hanno spazi poi per accedere fuori liberi.
3: Comunque, dottoressa,
2: naturalmente stiamo parlando di un altro genere di criminalità. No, sto solo dicendo che se idealmente siamo assolutamente d'accordo, di fatto ad oggi un'idea diversa non ce la siamo saputa inventare.
3: Sono d'accordo, voglio parlare male di Max Rigano.
2: Sì.
3: Sì, perché sta storia che lui dice che il dottor Amparo è i ceffoni. Ma quali ceffoni? Cioè, sta parlando male di me e qua questo rischia di farmi perdere la stima che tu hai nei miei confronti. Allora, caro dottor Rigano, lei deve capire che io non è che sono per i ceffoni, io sono per il teorema di Pitagora, il che vuol dire, tradotto in termini giornalistici, che un detenuto deve, per avere diritto di parlare, deve imparare, come dire, i codici della parola, le norme. Quindi io ti chiedo, dimmi il teorema di Pitagora, e se non lo sai lo impari, dopo che l'hai imparato sei cresciuto. Quindi lei, dottor Rigano, non deve dire che io sono per i ceffoni, lei deve dire che io sono per il teorema di Pitagora. È
1: per
3: chiaro?
1: Il teorema di Pitagora, che è un
2: tutto
1: metaforico,
2: chiaro,
1: simbolico,
3: no,
1: modo,
3: no, non
1: di ceffone. Educare.
3: Educare sì, ma non con ceffone. Il teorema di Pitagora è l'emblema del questo concetto. Io voglio che tu cresca. Tu devi crescere, non è che puoi crescere. Il carcere ha il dovere di far crescere, perché le persone che arrivano in carcere perché non sono cresciute, e soprattutto non gli è cresciuto dentro il senso della responsabilità e del valore delle proprie risorse. Chiaro?
1: Ecco, è chiarissimo.
2: Ecco, dottor Amparo, infatti io interrompo brevemente perché faccio l'esempio dei reati di stupro, no? Se tutta la difesa si incentra sul far passare lei come una poco di buono, e poi la persona porta a casa una condanna per stupro, la sua carcerazione sarà una carcerazione durissima, perché significa partire dall'idea di essere innocenti, significa una tortura. Il tema è cercare di far assumere la responsabilità. Tu ti devi prendere la responsabilità, solo da lì puoi partire. Se non parti da un'assunzione di responsabilità non c'è nessuna possibilità. È una grave responsabilità rispetto a quelle persone che per tutta la carcerazione questa responsabilità non se la prendono, ce l'hanno anche i difensori che impostano delle difese perdenti e per di più che ingenerano l'idea di essere stati ingiustamente accusati.
3: Allora, è fu così che lei e io siamo d'accordo contro il dottor Rigano. Capito?
1: Allora, grazie ai nostri ospiti, grazie al professor Amparo, grazie alla dottoressa Roberta Cossia. Tema molto delicato, molto interessante. Replica domani alle 20, ci vediamo sabato prossimo alle 19. Vi ricordo www.giornaleradio.fm per poter risentire i contenuti della trasmissione. Buona serata.
5: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Radio Podcast. Il meteo.
1: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 11:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone di origine subtropicale torna a rafforzarsi sul nostro paese. In mattinata il sole sarà prevalente su tutto il territorio nazionale, con cieli poco o parzialmente nuvolosi e senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane poi non sono previsti cambiamenti significativi, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, in particolare i settori di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 11 e 59 minuti.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: Mercoledì 28 maggio 1980. È una fredda mattina di maggio. Il Gazzettino Padano della RAI anticipa una leggera perturbazione su Milano. Una tipica pioggerellina milanese accompagnata da una consistente diminuzione della temperatura. L'edizione nazionale del giornale radio scandisce i titoli delle notizie della giornata. INAR, nuclei armati rivoluzionari, uccidono a Roma l'agente di polizia Franco Evangelista. Davanti al liceo classico Giulio Cesare. Il pentito di prima linea, Roberto Sandalo, coinvolge con le sue confessioni l'esponente della sinistra della Democrazia Cristiana, Carlo Donat Cattin, padre di Marco, terrorista latitante. Il presidente del Consiglio Francesco Cossiga e il ministro dell'Interno, Virginio Rognoni. Scioperi spontanei alla Fiat Mirafiori di Torino e in tutte le aziende dell'indotto dopo l'annuncio della cassa integrazione per 78.000 lavoratori. Sono le 8 e siamo in Via Solari. Davanti all'abitazione di Walter Tobagi è appostato Manfredi De Stefano. Nome di battaglia Ippo, non è armato. Nell'operazione a lui vengono assegnati compiti precisi. Osservare ogni movimento della zona, verificare se il cronista del Corriere della Sera anticipa i suoi spostamenti mattutini, attendere gli altri 5 componenti del comando. Le auto per le vie di fuga sono già parcheggiate nei punti concordati dal piano operativo. Ore 9.45, porta Genova, Milano. La Brigata 28 marzo si ricompone nel piazzale davanti alla stazione ferroviaria. Marco Barbone, Enrico, è il capo militare. Nel giaccone porta una calibro 9 corto con silenziatore montato e una 38 Special Smith & Wesson. Mario Marano, Fabio, è armato con una 7.65. Francesco Giordano, Paolo o Cina, carica la sua 357 Magnum. Daniele Laus, Gianni, infila nelle tasche una 38 Special. Paolo Morandini, Alberto, è in bicicletta, disarmato.

0: Il gruppo si avvia verso la casa del giornalista. Sono le 10 e siamo in via Solari. Il traffico è caotico a quell'ora, i mezzi pubblici di superficie sostano e poi ripartono secondo un programma stabilito. Chi acquista i quotidiani all'edicola, chi si trova nei negozi del quartiere. Nei giardini del Parco Solari i cani annusano il prato bagnato e gli alberi in fiore. La pioggia batte fitta sugli ombrelli aperti. Tutto sembra normale, ma qui la normalità è solo apparente. De Stefano si incontra con gli altri del gruppo, abbandona la zona e si reca, probabilmente, ad Arona. Barbone e Marano raggiungono l'edicola vicino all'abitazione di Tobagi. Morandini è in bicicletta nei pressi della fermata del tram, proprio davanti al portone. Giordano, con funzioni da palo, si trova a pochi metri indietro rispetto alla posizione di Barbone e Marano sulla via Solari. Sono le 11:10. Walter Tobagi deve raggiungere il garage Il Parco di via Valparaiso 7 Barà e ritirare la sua vettura. Può girare a sinistra, imboccare via Montevideo, costeggiare il Parco Solari, svoltare ancora a sinistra e in 300 metri salire sulla sua Ritmo grigia, in mezz'ora raggiungere la sede del Corriere della Sera in via Solferino. Ma attenzione, quel giorno Walter Tobagi compie un altro percorso a piedi, l'ultimo della sua breve vita. Gli assassini, come dei veri contabili della morte, lo stanno già osservando. Walter Tobagi esce dalla sua abitazione, volta a destra, a pochi metri in bocca a via Salaino. Il racconto di Mario Marano.
1: Quando sono tornato indietro da Barbone, gli ho spiegato la cosa, gli ho detto che ce ne dovevamo andare, che non se ne faceva niente, che era assurdo stare così tanto tempo ad aspettare sotto casa. E nel frangente di tempo in cui io gli cominciavo a dare queste mie spiegazioni, la stessa cosa avrebbe dovuto fare Giordano con Laus, ecco che dal portone di casa, cosa che io non vedo perché ero spostato nella via Solari, esce Tobagi, si incammina lungo la via Solari, diretto poi per l'attraversamento di via Salaino, per poi raggiungere il suo garage. Noi eravamo vicini all'edicola, ma per un motivo più che altro strategico, nel senso che eravamo coperti, defilati, c'era un viavai di gente all'edicola, mentre invece ho saputo che poi l'edicola era un punto fermo su cui doveva passare Tobagi, e non era previsto nel piano il contatto con Tobagi all'edicola. Quindi è un punto su cui mi ha fatto molto riflettere, perché Barbone, oltre alla sua determinazione precedente nell'analisi, nel portare tutte le indicazioni logistiche che occorrevano, nell'articolare il discorso sull'informazione che si vedeva nasceva non da una spinta emotiva data dal momento, da quello che potevano scrivere determinati giornali, alcuni giornalisti, ma era frutto invece di un lavoro precedente, accurato, specifico. Anche da un punto di vista pratico mi sono reso conto che la determinazione di Barbone era forte. Infatti perdiamo tempo, è vero che perdiamo tempo quando Tobagi entra in via Salaino. È Barbone che comanda il nucleo, è Barbone che quando si accorge che perdiamo tempo, che Tobagi non attraversa via Solari e si dirige verso l'edicola, ma entra in via Salaino, dice andiamo e affrettiamo il passo, lo affrettiamo per attraversare, affrettiamo il passo con una leggera corsetta che attraversa via Solari. Barbone esplode il primo colpo e il giornalista Walter Tobagi in una manciata di secondi continua a camminare sulle sue gambe. È in quel frangente che Barbone mi dice spara, spara, ed esplodo tre colpi in rapida successione. Tobagi ha un momento di sbandamento, va per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe. È in quel momento che Barbone dice non è morto, si china anche lui sulle gambe ed esplode un altro colpo.
0: Ma Marco Barbone, nel processo, fornirà poi un'altra versione dei fatti.
2: Innanzitutto devo dire che sono piuttosto teso, perché la massa di bugie
3: comprensibile, credo,
2: conferite
3: che un po' tutto
2: da quell'individuo
3: lo si sia.
2: è tale che ovviamente neanche piuttosto sconvolto. E tra l'altro, contrariamente a quanto avevo richiesto durante l'interrogatorio, la deposizione, sarò costretto da questa massa di bugie rovesciate da quell'individuo a entrare nel merito dell'omicidio del giornalista Walter Tovagi, perché utilizzando i miei verbali, quindi la citazione dell'andiamo, l'invenzione pura invenzione dell'incitamento di Amarano di sparare, vogliono stravolgere il senso di quello che è successo, più che il senso, stravolgere la dinamica di così come è andato. Ed effettivamente in una prima fase si pensava che sarebbe stato sufficiente che una persona sparasse, e quella persona dovevo essere io. Questo l'ho dichiarato per primo, lo ribadisco.
3: Difficoltà a riammetterlo, d'accordo.
2: In seguito alle insistenze di Marano, le pistole con cui si doveva sparare da una sono diventate due, e non perché ci sia stato un trascinamento di uno o dell'altro, ma perché il Marano, insistendo su questo punto, riteneva più sicuro, più efficace il fatto che si sparasse con due armi.
0: Sono le 11:15, Walter Tovagi si accascia sul marciapiede di via Andrea Salaino all'altezza del numero 12. La pioggia battente, le due gambe su una pozzanghera d'acqua, l'ombrello scivola sul fianco, la penna stilografica Parker cade dal taschino, una macchia rossa di sangue si allarga sulla giacca marrone. Forse già incosciente mentre si piega in avanti, quando i killer della Brigata 28 Marzo fermano la sua vita con l'ultimo colpo mortale, quello partito dalla 7:65 di Mario Marano. Così stabilisce la perizia del Tribunale di Milano. L'auto con a bordo Daniele Laus, Marco Barbone, Mario Marano e Francesco Giordano si scontra con una Fiat 127 arancione e poi prosegue la sua corsa lungo una via di fuga stabilita da tempo, via Montevideo, via Dezza, via Cimarosa, via Monferrato, angolo via De Castro. A 2 chilometri dal luogo dell'agguato, i terroristi abbandonano la vettura e si dileguano nella città. Alle 11:30 in via Salaino accorrono i primi testimoni, le ambulanze, le macchine della polizia, si accalcano decine di persone. C'è la moglie, Stella, con in braccio la piccola Benedetta. Arriva Don Ettore Beretta, parroco della vicina Basilica Santa Maria del Rosario. Qualcuno copre il corpo, ormai senza vita, di Walter Tovagi, con una tovaglia del ristorante color rosa. Il padre di Walter, Ulderico, si inginocchia e dice: «Figlio mio, che ti hanno fatto? Perché?» Alle 11:46 l'agenzia ANSA diffonde attraverso le telescriventi la prima notizia sull'omicidio del giornalista del Corriere della Sera, Walter Tovagi. Il presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, Walter Tovagi, è stato ucciso da colpi di arma da fuoco. L'identikit fornito dagli investigatori descrive le sembianze di uno dei killer, un ragazzo di 22 anni, barba scura, sottile sotto il mento, fronte spaziosa, baffi, naso dai tratti marcati, corporatura snella, alto 1,70 m. Così i colleghi della RAI annunciano la morte di Walter Tovagi.
4: Terrorismo, mattinata di barbarie e dolore. A Milano è stato assassinato Walter Tovagi del Corriere della Sera, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti.
5: Walter Tovagi, inviato speciale del Corriere della Sera, articolista, scrittore di costume, si era sempre battuto contro la violenza, contro il terrorismo, da posizioni di estremo coraggio. Con onestà aveva cercato in tutti i suoi scritti, nei suoi discorsi, di scrutare le remote radici della violenza.
0: 18 marzo 1947, San Brizio. Poche case a 7 km da Spoleto, in Umbria. Una data e una minuscola frazione immersa nella verde campagna. Patera qui, la storia di Walter Tobagi. La madre Luisa è casalinga, il padre Ulderico è ferroviere, sempre in viaggio da una parte all'altra del paese. Nel 1955 emigra a Bresso, alle porte di Milano, con lui si porta dietro l'intera famiglia. Walter ha solo 8 anni e la città è grande per un bambino che proviene dalla provincia italiana. Ma talento e caparbietà vincono spesso ogni timidezza ed imbarazzo. Il giornalismo corre nel suo sangue fin da giovane. A soli 15 anni collabora con il periodico sportivo gratuito Milan Inter. Tutte le domeniche lo si può osservare con il taccuino sui banchi metallici della vecchia sala stampa dello stadio di San Siro. Dopo la partita si reca in tipografia e segue l'impaginazione dei suoi articoli di cronaca sportiva. Si guadagna così i quattrini per comprare quei libri che legge tutti di un fiato, senza mai fermarsi. È curioso Walter, è preciso come le sue parole che ricama pazientemente da un saggio a un romanzo. Nel 1962 Walter Tobagi frequenta il liceo Parini. Diventa così redattore della Zanzara, il giornale della scuola. Vittorio Zucconi, 2 anni più grande di lui, lo coinvolge nell'impresa. Viene a sapere che c'è un certo Walter Tobagi in prima liceo, uno che sa scrivere bene e che forse è disposto a collaborare con la rivista. Così Zucconi incontra Tobagi durante l'intervallo tra una lezione e l'altra e gli parla con tranquillità, come un fratello maggiore. Ma Tobagi non ne vuole sapere. Nella vita cerca cose più serie. E allora Zucconi torna ancora alla carica. Nel marzo 1962 Walter Tobagi pubblica il suo primo pezzo sul settimanale studentesco. È un'intervista a Giovanni Trapattoni, allora mediano del Milan e della Nazionale. Per Walter Tobagi lo sport è una passione vera, ma non un dogma. Quando nel gennaio 1963 incontra Elenio Herrera, allenatore dell'Inter, campione d'Europa e del mondo, le sue domande vanno a colpire l'immagine pubblica del mago. Nel 1965 intervista Gianni Rivera, giovane interno di punta del Milan, già stella della Nazionale. Lo incrocia a Milanello, sede abituale dei ritiri rossoneri. In terza liceo, anno scolastico 1965-1966, Walter Tobagi viene eletto negli organi di gestione della scuola e assume la responsabilità degli affari culturali. Del giornale La Zanzara diviene quindi caporedattore centrale. E in quella veste impara i segreti dell'impaginazione di un giornale, il difficile compito di coordinare una redazione, passare i pezzi scritti da altri assumendosi in pieno la responsabilità. Ma lui ama osservare e poi descrivere i fatti anche quando sono scomodi da raccontare. Il 14 febbraio 1966 viene pubblicato il numero del giornale degli studenti del Parini, La Zanzara, con l'inchiesta sulla posizione della donna nella società italiana, che provoca scandalo perché riporta anche riflessioni e giudizi sull'educazione sessuale e rapporti prematrimoniali. L'articolo viene attaccato da un volantino di GS, Gioventù Studentesca, e gli autori dell'inchiesta, Marco De Poli, direttore del giornale, Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi, vengono denunciati da un gruppo di genitori e rinviati a giudizio dalla Procura della Repubblica con l'accusa di oscenità a mezzo stampa e pubblicazione clandestina. Con loro viene anche processato il preside Daniele Mattaglia. Per il tema, per il modo in cui la Procura della Repubblica si muove, il caso provoca enorme scalpore con interrogazioni in Parlamento e articoli sui quotidiani di tutto il mondo. Il processo viene seguito da 400 giornalisti di tutte le principali testate, a partire dal Le Monde a New York Times. Gli imputati vengono difesi da un collegio composto da alcuni tra i più importanti penalisti d'Italia: Gian Domenico Pisapia, Carlos Moraglia, Alberto Dallora, Giacomo Dell'Itala. Dopo 3 giorni di dibattimento si conclude con l'assoluzione piena degli imputati. Il 68 è alle porte e il caso della Zanzara segna simbolicamente l'inizio di una nuova epoca della società italiana. Dopo la fase del liceo, Tobagi entra giovanissimo nella redazione dell'Avanti. Ugo Intini è allora capo cronista del quotidiano socialista.
6: Sì, a quei tempi non c'erano le scuole di giornalismo, non c'erano gli esami di Stato per i giornalisti. Si faceva apprendistato come nelle antiche botteghe artigiane. E io ricordo che il vice direttore dell'Avanti, io allora ero capocronista, venne da me e disse: ti presento questo ragazzo che è un amico di mio figlio, che tutti e due sono al liceo Parini, e vorrebbe quest'estate stare un po' da noi e imparare qualcosa. E allora Tobagi aveva 18 anni e passava dalla seconda alla terza liceo. Durante le vacanze estive era venuto a fare apprendistato appunto nella bottega artigiana, e quando finì la terza liceo e quindi finì le scuole medie superiori, tornò e disse: eccomi qua di nuovo, e rimase. E poi non riuscimmo ad assumerlo e andò all'Avvenire.
0: Dalla redazione dell'Avanti poi passa al quotidiano cattolico L'Avvenire. Il primo servizio è dedicato al movimento studentesco di Milano. Quattro puntate di storia, analisi, opinioni sui gruppi più importanti della sinistra extraparlamentare. Il materiale serve da base per il suo primo libro del 1970, pubblicato da Sugar, casa editrice vicina ai socialisti. Storia del movimento studentesco dei marxisti-leninisti in Italia. Il suo block note si apre alle lotte sindacali nelle fabbriche del Nord. Quelli di Walter Tobagi sono lunghi reportage sui siderurgici che intendono migliorare le condizioni di lavoro nelle loro aziende, ambiente, salute, malattie professionali. Poi affronta con passione le battaglie degli operai della Fiat Mirafiori che chiedono parità di diritti con gli impiegati. Viene assunto al Corriere di Informazione e al Corriere della Sera. Nelle inchieste per il quotidiano di Via Solferino, Tobagi affronta temi politici, economici e sindacali. Il 16 dicembre del 75 disegna la nuova mappa di Confindustria e anticipa il nome del futuro leader degli imprenditori, Guido Carli. Nei giorni drammatici del sequestro Moro, segue con ogni fase della mancata trattativa del colpi di scena, valorizza ogni spiraglio che possa contribuire a salvare la vita del presidente della Democrazia Cristiana. Si impegna nel sindacato e viene eletto presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti. Scrive Walter Tobagi nei cosiddetti anni di piombo: la sconfitta politica del terrorismo passa attraverso scelte coraggiose. È la famosa risaia da prosciugare, tenendo conto che i confini della risaia sono meglio definiti oggi che non tre mesi fa, e tenendo conto di un altro fattore decisivo. L'immagine delle Brigate Rosse si è rovesciata, sono emerse falle e debolezze, e forse non è azzardato pensare che tante confessioni nascono non dalla paura, quanto dai dissensi interni sull'organizzazione e sulla linea del partito armato. Gli agguati e i ferimenti proseguono senza sosta. Sul Corriere della Sera Matteo Tobagi racconta la storia di Emilio Alessandrini, 39 anni, sostituto procuratore della Repubblica, assassinato il 29 gennaio 1979 da Prima Linea. Ciò che preoccupa Walter Tobagi sono i segnali violenti che giungono dalle fabbriche, quelli da lui intercettati poco dopo l'omicidio del dirigente Fiat Carlo Ghiglieno a Torino. Scrive Tobagi: l'immagine del terrorista isolato dal resto della società ingiallisce nel ricordo di vecchi discorsi. L'esperienza dimostra di uomini e ragazzi con la pistola ricevono informazioni dirette attraverso una rete autonoma. Il nome di Cesare Varetto, responsabile sindacale della Fiat, gambizzato l'altra sera con il bambino in braccio, non era mai comparso nelle cronache di giornale. Idem per quasi tutti gli altri 20 dirigenti Fiat colpiti nell'ultimo triennio. Logica vuole, scrive Tobagi, che se ne tragga una conclusione. I segnali escono dalla fabbrica. Il ragionamento ripetuto dalla Fiat è chiarissimo. C'è continuità logica e politica tra la conflittualità esasperata in fabbrica e la violenza che sfocia nel terrorismo. Siamo al 28 marzo 1980, in via Fracchia a Genova, i nuclei speciali dei carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa entrano di notte in un appartamento e colpiscono a morte i brigatisti Anna Maria Ludman, Piero Panciarelli, Lorenzo Betassa, Riccardo Dura. Walter Tobagi viene inviato nel capoluogo ligure insieme al collega Antonio Ferrari e il giorno dopo descrive così il blitz dello Stato. E così il mito dell'imprendibile colonna genovese e nucleo di acciaio delle BR ha subito un colpo durissimo. E l'ha subito in quella strada di Oregina dove un comando aveva teso l'agguato a Guido Rossa, il sindacalista dell'Italsider che osò denunciare Francesco Berardi, postino di fabbrica delle BR. Non tutto si può ridurre a simbologia, scrive Tobagi, ma non si può nemmeno sfuggire alle coincidenze ancora una volta impressionanti. Se qualcuno credeva che il terrorismo può celarsi dietro porte insospettabili, adesso dovrà cambiare idea e dovrà riflettere anche su quello schedario di 3.000 nomi trovato nell'appartamento di Genova, riprova del gran numero di persone e di obiettivi che il partito armato tiene sotto controllo. Resta da vedere adesso se l'irruzione alle 4 di notte, l'ora degli agguati e dei tradimenti, ha colpito il centro nevralgico o soltanto una base d'appoggio del terrorismo. Per questi e altri articoli, Walter Tobagi entra nel mirino dei terroristi. Gli investigatori trovano un appunto in una borsa lasciata a Milano in via Lombardia. Benedetta Tobagi legge ciò che suo padre scrive dopo quel fatto.
7: Lui scrive: cos'è la paura? Camminare per strada e sobbalzare ogni macchina che ti passa vicino, guidare l'automobile e spaventarsi per una moto che ti si affianca. L'altra mattina, 30 gennaio, è stata trovata una scheda col mio nome nella borsa 24 ore lasciata da un terrorista in viale Lombardia. Provo una sensazione di angoscia. Questa paura mi accompagna da più di un anno, da quando uccisero Casalegno e mi toccò cominciare a scrivere di brigatisti. L'assassinio di Alessandrini vuol dire che non valgono più le regole di un anno fa. Nel mirino entrano proprio i riformisti, quelli che cercano di comprendere. Mi pare di essere, forse autosuggestione, il giornalista che sia come carattere che come immagine è più vicino al povero Alessandrini. Se toccasse a me, la cosa che mi spiacerebbe di più è di non avere trovato il tempo per scrivere una riflessione che spiegasse agli altri, penso a Luca, che è mio fratello, e Benedetta, il senso di questa mia vita, così affannosa.
0: Anche Franco Abruzzo, amico di Walter Tobagi, ora presidente dell'Ordine dei giornalisti di Milano, si trova nel mirino dei terroristi.
8: Quando fu ucciso Alessandrini, il 29 gennaio del 79, la sera verso le ore 20, io fui chiamato dal procuratore capo della Repubblica di allora, che era il dottor Mauro Gresti. Mi chiude in una stanza e mi dice testualmente: ci abbiamo deciso con il prefetto oggi di avvertire tutti coloro che sono in pericolo di vita. E io dico: ma io cosa c'entro? Lei c'entra, lei, Tobagi e Valiani siete i tre giornalisti trovati in una lista in una 24 ore trovata dai carabinieri 10 giorni fa in piazza Durante. C'è un elenco di persone da ammazzare, sono 36, ci sono tre giornalisti, c'è Leo Valiani che è stato avvertito tramite Di Bella, direttore del Corriere, ma Leo Valiani vive oggi da clandestino come nei 43-45, c'è il suo nome, c'è quello di Walter Tobagi. Lei Walter Tobagi me lo deve portare qui domani mattina alle ore 8. Io esco frastornato, sconvolto anche da questa vicenda, perché poi ho visto l'elenco, Gresti mi fece vedere l'elenco, Tobagi era indicato come presidente dell'ordine e non del sindacato, sul mio nome c'era anche il numero della targa, tutto indicato che abitavo a Sesto, dove abitavo, e via. Io ho chiamato Walter quella sera, non so, ricordo a lungo, abbiamo parlato, mi disse: ma tu hai anche tu paura? Disse: ma io da Cosenza sono venuto a Milano per lavorare, non per fare l'eroe. Dico: però vediamo che cosa possiamo fare. L'unico consiglio che ci diede un colonnello dei carabinieri che fu chiamato dal dottor Gress: dica pure a Tobagi che quelle lì sparano fra le 8 e le 8 e mezza, voi dovete uscire dopo le 9, non abbiamo uomini per darvi una scorta, ma uscite dopo le 9.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità torneremo a raccontare l'omicidio di Walter Tobagi, editorialista del Corriere della Sera e presidente dell'Associazione Lombarda dei giornalisti.
9: Il lato oscuro della verità.
10: Sono le 12 e 28 minuti.
11: Radio Podcast, il meteo.
10: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
11: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
9: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Compiamo un passo indietro. Siamo il 27 maggio 1980 ed è la sera prima di essere ucciso Walter Tobagi. L'Associazione Lombarda dei giornalisti organizza un dibattito al Circolo della Stampa di Milano. Le domande che si pongono i colleghi sono importanti. Come coniugare diritti e doveri degli operatori della comunicazione negli anni di piombo? Come conciliare il mestiere del cronista investigativo con la riservatezza imposta dalle inchieste delicate? Al tavolo della Presidenza sono invitati tra gli altri l'avvocato Gian Domenico Pisapia, il procuratore della Repubblica di Milano Mauro Gresti, il giudice Adolfo Berea d'Argentina, il giornalista Massimo Fini. Walter Tobagi è al contempo organizzatore e moderatore della discussione.
12: È vero che c'è un imbarbarimento della società italiana che tocca tutti, ma sappiamo purtroppo come nasce questo imbarbarimento e possiamo meravigliarci ogni volta che scopriamo degli effetti prodotti da questa situazione. Tutte le volte noi ripetiamo gli stessi appelli e poi vabbè, le cose vanno avanti come prima e vediamo a chi toccherà la prossima volta.
0: E sull'informazione quella sera Walter Tobagi esprime tutte le sue opinioni.
13: L'interrogativo è: quale futuro aspetta l'informazione libera in Italia? C'è ancora un futuro per questo tipo di informazione? Il giornalista che crede nella verità è anche un giornalista che crede nella funzione della verità come strumento che crea libertà.
0: Il dibattito finisce intorno alla mezzanotte. Walter Tobagi è stanco e nervoso. Almeno 6 chilometri separano Corso Venezia da Via Solari, la sua abitazione. Bisogna dunque attraversare Milano. La sua auto è parcheggiata nel garage vicino a casa, in via Valparaiso. Così chiede un passaggio all'amico Massimo Fini. Subito si recano in pizzeria con amici e colleghi, rispettando una tradizione ormai consolidata negli anni. Poi i due giornalisti raggiungono la zona intorno al Parco Solari. Sono le 2:30 di notte di mercoledì 28 maggio 1980. Quello di Massimo Fini è un ricordo indelebile.
14: Quella sera eravamo andati al Circolo Stampa, ma non insieme, ci siamo trovati lì, c'era un dibattito sull'informazione, sulla libertà di stampa e i rapporti con la magistratura, mi ricordo. C'era tra gli altri Gian Domenico Pisapia, io c'ero andato con Gian Domenico Pisapia. E allora quando è finito il dibattito io l'ho accompagnato a casa, lui non aveva la macchina, l'avevo io, l'ho accompagnato a casa, abitavamo vicino. E ci siamo messi a chiacchierare sotto casa sua. E abbiamo chiacchierato del più del meno, poi a un certo punto lui mi ha detto che aveva abbandonato le inchieste su sulle Brigate Rosse e disse: sai, non voglio morire per questi qui, intendendo per questi qui il direttore del Corriere della Sera che era Di Bella e il vice direttore che era Gaspari Barbellini Amidei. In quel momento, mentre diceva queste parole, piovigginava, era sera appunto, saranno state ormai le 2:30, le 3 di notte, perché ci eravamo fermati a chiacchierare a lungo. Io ho pensato che eravamo proprio pazzi a stare lì sotto in macchina, un bersaglio. Mi venne l'istinto di guardare fuori, ma non lo feci per non spaventarlo e non spaventarmi. E niente, poi ci lasciamo con la... siccome eravamo stati con i bambini allo zoo qualche tempo prima e ci eravamo divertiti moltissimo, soprattutto noi, oltre ai bambini, e ci lasciamo con l'impegno di ritornare allo zoo.
0: Perché un gruppo di ragazzi della buona borghesia milanese decidono di uccidere proprio Walter Tobagi del Corriere? Quelli della Brigata 28 Marzo lo scrivono nel documento di rivendicazione. Oggi, mercoledì 28 maggio, scrivono: un nucleo armato della Brigata 28 Marzo ha eliminato il terrorista di Stato Walter Tobagi, presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti. Onore ai compagni caduti per il comunismo. Individuare e colpire i tecnici della controguerriglia psicologica. Niente resterà impunito. Unificare il movimento rivoluzionario costruendo il Partito Comunista Combattente. Marco Barbone, Paolo Morandini, Daniele Laus, Francesco Giordano, Manfredi De Stefano, Mario Marano, figli di direttori di importanti gruppi editoriali come Marco Barbone, figli di critici e storici del cinema come Paolo Morandini, cresciuti tra libri, quadri d'autore, cultura, belle case, ville al mare, in montagna, ampie possibilità finanziarie. Rampolli della borghesia milanese incrociano figli di manager come Daniele Laus, figli di operai meridionali giunti a Milano in cerca di lavoro come Manfredi De Stefano e Francesco Giordano, studenti universitari di architettura come Mario Marano, ragazzi comuni, educati, gentili, vestiti in modo non trasandato, che si possono incontrare sull'ascensore, al bar, ad un concerto, in un negozio del quartiere, senza destare sospetto alcuno. Però conducono tutti una doppia vita, quella normale alla luce del sole di studenti benestanti un po' viziati degli anni 70, quella vita nascosta, non del tutto compresa, forse perfino tollerata dal loro stesso ambiente familiare, di veri professionisti della violenza armata, di travè della tibia, che uccidono e feriscono soltanto tra le 7 e le 11 del mattino. Sullo sfondo della storia di questi classici ragazzi della porta accanto non vi è dunque il conflitto tra il proletariato e i suoi sfruttatori. C'è invece il rapporto tra padri e figli. Il leader del gruppo è certamente Marco Barbone, che si pente e al processo inizia così il suo racconto degli anni in cui compie il salto dalla militanza politica alla violenza e al terrorismo.
15: Io pregherei l'accordo di ammonire tutti gli imputati presenti, perché ritengo che sia giusto, doveroso e corretto consentire a ogni imputato, indipendentemente dalle sue scelte processuali, di rendere chiaramente, con calma e tranquillità le sue dichiarazioni.
16: Direi io per l'interesse di tutti.
15: Lo dico preliminarmente perché io altrimenti con il Ministero mi verrò costretto a chiedere l'espulsione di questo.
16: Non sta succedendo niente in questo momento, comunque l'avvertimento è utile e davvero che sia fatto da Barbone, lei sa di che cosa è imputato.
15: Prego.
16: E guardi, per favore, se può avvicinarsi al microfono in maniera anche ai fini della registrazione lo può trovare. Ecco. E vuole per favore provare a ripetere anche per termini di essenzialità, con sintesi, quindi quelle che sono le sue dichiarazioni in ordine ai fatti che vedono qui invitato. Anche seguendo il criterio che ritiene più utile, magari quello cronologico, logico, veda lei come impostare la sua ricostruzione.
2: Dunque, il primo episodio, che anche se cronologicamente non è il primo che viene contestato, però è il primo episodio importante che vede coincidere anche il mio ingresso in nell'organizzazione rosso legate comuniste, è l'assalto che nel marzo del 76 venne fatto alla sede della Confap.
0: Sono i padri uccisi dai figli, come un macabro rituale, una saga antica, quella storia ha più volte assistito nel passato. Non sono assassini spinti dalla forza emotiva di una ribellione generazionale, peggio, perché in questa storia moderna ci sono adulti non ancora diventati grandi e ci sono figli annoiati e privi di cultura con i portafogli riempiti di banconote dai padri. Di sera frequentano i salotti buoni della borghesia intellettuale progressista, quella che sogna rivoluzioni, purché siano lontane dai loro beni materiali, e giustifica spesso il ricorso da parte dei movimenti di forme estreme di lotta. Di mattina, invece, osservano gli spostamenti dei colleghi dei loro genitori, oliano le pistole, le rivoltelle, i fucili e alla fine li uccidono. Poi brindano felici in trattoria e tornano a dormire nelle loro belle case. Si traversano da guerriglieri Tupamaros, emulano le geste dei protagonisti dei film del regista americano Sam Peckinpah, Mucchio Selvaggio, e di Sergio Leone, Giù la testa, con tanto di impermeabile per nascondere armi lunghe ed esplosivi. Ma loro non vivono nel far west americano, non sono cercatori d'oro, non custodiscono mandrie di bufali, non sono costretti a dormire in un sacco a pelo sotto le stelle, neppure si devono difendere dalle dittature militari come tanti loro coetanei in Cile, Argentina, Uruguay, Guatemala. Sono ragazzi che vivono in Italia, in un paese dove la democrazia è certamente imperfetta, dove gli squilibri e le differenze risultano marcati. Il paese delle stragi impunite, delle inchieste insabbiate, delle ingiustizie sociali, dove però si vota e ogni forza politica ottiene rappresentanza e visibilità. Ma loro non conoscono le regole della democrazia, perché sono figli protetti e coccolati da quello stesso sistema che intendono distruggere con la violenza delle armi. Iniziano le indagini. I magistrati di Milano e i carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa si indirizzano verso alcuni gruppi minori della galassia della lotta armata di sinistra, formazioni comuniste e combattenti di Corrado Aluni e Guerriglia Rossa. Armando Spataro racconta alcuni particolari dell'indagine.
8: L'inchiesta ovviamente si è sviluppata subito dopo la morte di Tobagi ed è stata condotta dai carabinieri del nucleo antiterrorismo. In pratica, grazie all'analisi del documento di rivendicazione e al contenuto dello stesso, i carabinieri individuarono dei nessi possibili tra chi aveva commesso l'omicidio Tobagi e chi aveva in altri tempi precedenti, ma di poco, commesso degli attentati che avevano per oggetto e obiettivo sempre il mondo dell'informazione, rivendicandoli con la sigla Guerriglia Rossa. Si saprà dopo che era un'altra sigla questa utilizzata da Barbone e dei suoi complici, ma al momento ovviamente questo è ignoto. La sigla Guerriglia Rossa era stata utilizzata per rivendicare realmente un attentato all'agenzia Manzoni di pubblicità, nonché a dei furgoni che trasportavano giornali nell'Italia dell'Est. Lavorando sulla sigla Guerriglia Rossa fu verificato che il modo di rivendicazione era identico, cioè la spedizione di volantini di rivendicazione in busta ad una serie di destinatari. Il vero salto di qualità fu costituito dal constatare che la grafia con cui erano scritti manualmente gli indirizzi su alcune buste era somigliante, se non identica ad un primo esame, a quella di Marco Barbone, o meglio a quella di una persona un cui documento manoscritto era stato ritrovato nel covo di Alunni il 13 settembre 78 e che successivamente, sulla base di una serie di indagini, sembrava potersi identificare in Marco Barbone.
17: Si iniziò dunque a puntare l'attenzione investigativa su Barbone. In quel periodo, pur ponendolo sotto intercettazione telefonica ed altro, gli elementi a disposizione si rivelarono di poca rilevanza, anche perché Barbone e partì per il servizio militare e dunque di fatto non aveva possibilità di contatti, non aveva possibilità di collegamenti con eventuali complici.
0: Marco Barbone non sa che gli investigatori lo seguono da giorni, intercettano le sue telefonate con la fidanzata Caterina Rosenzweig, annotano ogni appuntamento, ma nel settembre 1980 accade un fatto imprevisto, come conferma Armando Spataro.
17: Ad un certo punto il generale della Chiesa fu chiamato dinanzi alla commissione parlamentare per il terrorismo, rivelò che le indagini si stavano indirizzando verso un mondo di terrorismo, una parte del mondo di terrorismo vicino all'area dell'autonomia, così erano le FCC e i gruppi che ne erano scaturiti, le FCC e il gruppo di alunni. Questa notizia venne pubblicata dall'Espresso e determinò in noi il timore che Barbone potesse intuire che a lui si pensava o le persone a lui vicine. Pertanto, per evitarne la fuga, si decise di fermarlo per che cosa? Non certo per l'omicidio, non avevamo alcuna prova, ma perché il documento trovato nel covo di alunni, manoscritto da lui, un documento che rivendicava una rapina. Lo si fermò per quella rapina di cui aveva scritto il volantino di rivendicazione. Barbone fu fermato, fu portato in caserma, io lo interrogai, negò ogni responsabilità. Al termine dell'interrogatorio gli dissi che era anche indiziato e sospettato di essere autore dell'omicidio Tobagi. Fu probabilmente una comunicazione che lo sconvolse. Il giorno dopo egli chiese di parlare con il generale Dalla Chiesa, non ricordo se il giorno dopo o dopo breve, insomma, e al generale Dalla Chiesa disse che egli intendeva collaborare e rivelare quanto sapeva sull'omicidio Tobagi, chiedendogli cosa lui personalmente e le istituzioni avrebbero potuto fare per aiutare i collaboratori. Il generale Dalla Chiesa si impegnò per un futuro compito di promozione della necessità di rafforzare la legge sui pentiti che già esisteva ma non era ancora di contenuti dirompenti, come in effetti fece dopo. Barbone confessò e rivelò tutto, ovviamente dinamiche, motivazioni, autori, complici, e dunque possiamo dire che l'omicidio Tobagi, alla verità, non saremmo mai arrivati senza le confessioni di Barbone. Furono queste a determinare la scoperta di tutto il contesto criminale che stava dietro l'omicidio Tobagi, nonché a scoprire la dinamica e tutto. Barbone ovviamente collaborò anche su altri fatti e rivelò tutta la sua carriera terroristica e i vari contatti criminali che aveva avuto.
0: 27 maggio 1983, Bettino Craxi, allora segretario del PSI, rivela che i carabinieri fin dal dicembre del 79 erano a conoscenza di un attentato contro Walter Tobagi. L'esponente socialista tira in ballo il ruolo del confidente Rocco Ricciardi, amico di Marco Barbone, ma durante il processo Barbone si assumerà tutte le responsabilità dell'omicidio.
2: Le responsabilità rispetto all'omicidio Walter Tobagi sono quelle che ho già indicato, cioè dei componenti della Brigata 28 Marzo che autonomamente hanno individuato e scelto sia gli obiettivi che hanno colpito sia il settore su cui si proponevano di andare a praticare delle azioni armate.
18: Quindi nessun altro intervento c'è stato in questa scelta?
2: Nessun altro intervento di nessun genere.
0: Il 28 novembre 1983 arriva la sentenza. Alcuni imputati vengono assolti, le condanne sono molto miti. Barbone e Morandini, che si sono dissociati, escono dal carcere dopo 3 anni di prigione.
19: Dichiara il Barbone colpevole di tutti gli altri reati ascrittigli. Lo condanna per il delitto continuato alla pena di anni 8, mesi 6 di reclusione e per le contravvenzioni continuate alla pena di mesi 3 di arresto. Visto l'articolo 6 della legge 304-82, concede a Barbone Marco, Ferrandi Mario,
20: Marzolo Umberto, Morandini Paolo, Pugliese Pio e Ricciardi Rocco il beneficio della libertà provvisoria.
0: Bettino Craxi era legato a Walter Tobagi.
1: Era un uomo, un giornalista colto e coraggioso, ed era un uomo con un'intelligenza critica molto vivace e molto disponibile al dialogo. Eravamo amici, eravamo anche vicini di casa, infatti lo uccisero a due passi da casa mia. Quella mattina io ero a Roma, mi precipitai nel pomeriggio a Milano, mi ricordo andai al Corriere della Sera, entrai nella stanza del direttore, il direttore chiuse la porta dietro di sé e mi disse: sono qui dentro, intendendo dire che erano lì dentro gli assassini o i mandanti degli assassini. Ricordo che al funerale incontrai il generale della Chiesa, il quale mi avvicinò e mi disse: onorevole, vedrà che li prendiamo. Io ho già qualche idea. E infatti li presero. Purtroppo gli assassini di Walter Tobagi sono già in libertà e lo sono da tempo, ed è una delle pagine sconfortanti della giustizia del nostro paese. È un delitto dell'odio politico e del fanatismo, ma fuori di tagli al socialista, il socialista è stato assassinato.
0: Ugo Intini ricorda le forti critiche del quotidiano L'Avanti sulla gestione dell'inchiesta e del processo.
21: Io stesso e L'Avanti facemmo una critica, una polemica, sostenemmo che non c'era stata né verità né giustizia, né verità perché a nostro parere non si era accertata sino in fondo la verità dei fatti, né giustizia perché francamente 2 anni di carcere per un assassinio premeditato freddamente sono pochi.
22: Agli assassini.
21: Però non abbiamo voluto offendere nessuno, poi c'è stata una vicenda giudiziaria, siamo stati querelati, io sono stato uno dei pochi parlamentari, credo nella storia, che siano stati processati perché hanno avuto l'autorizzazione a procedere per un reato d'opinione. Si è capito che il terrorismo era il frutto avvelenato del leninismo rivoluzionario e che questi erano i nipotini di Stalin, non i nipotini di Goebbels, come scriveva il direttore del Corriere della Sera.
0: E alla fine di questo racconto restano le voci degli assassini come Marco Barbone e quelle delle vittime, Stella Olivieri e Ulderico Tobagi, moglie e padre di Walter Tobagi.
23: La figura è senza dubbio più rappresentativa anche per la funzione, anche e soprattutto per la funzione e per il suo per la carica di presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti, era il Tobagi Walter.
24: Era stato messo al corrente di queste minacce, poi mi aveva anche detto, cercava di evitare di parlarne, però mi aveva detto di aver ricevuto delle telefonate, mi pare, di minacce o dei biglietti di minacce, però io non ne ho mai avuti né visti. So che lo aveva chiamato il ministro Rognoni per metterlo al corrente appunto di queste difficoltà, eventuali scorte, protezioni, ma lui era convinto dell'inutilità di una cosa di questo tipo e io d'accordissimo con lui.
23: Chiesi di poter parlare con il responsabile allora dell'antiterrorismo nei carabinieri e al generale della Chiesa. Comunicai la mia decisione di dire tutto quello che sapevo, di pagare un tributo in termini di conoscenza, di grossa conoscenza che avevo sull'ambiente della lotta armata, cioè di cercare di fermare questa macchina di morte che era presente e che coinvolgeva tanti come me stesso.
24: Tutta la sua carriera era stata un po' contrassegnata da momenti di tensione molto forte, da quando era arrivato al Corriere. Sì. Sì.
23: Non mi impedì questo lucido delirio di pormi il problema umano, Cioè, se fosse giusto troncare una vita, troncare la serenità di una famiglia come mi si presentava. E purtroppo questo problema reale, che vi dico proprio sinceramente, l'ho personalmente, l'abbiamo con gli altri superato in forza di una linea politica, di un credo ideologico che ci ha spinti fino al punto in cui siamo arrivati, fino a calpestare la vita umana non più come valore assoluto ma come variabile politica.
3: Quando vedo il mio Luca che va nel parco solare, che vede gli altri bambini con gli altri, con il papà che li tengono in mano, credete, è doloroso.
11: Sonori di archivio, interviste all'autore.
9: Il lato oscuro della verità.
11: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 13 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: for you.
1: Sono le 14.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Mogadiscio, siamo nel marzo 1994. La Somalia è un paese in guerra, si contendono opposte fazioni e bande locali. Per questo l'ONU ha organizzato la missione militare Restore Hope, ma gli scontri non finiscono. I gruppi attaccano e poi svaniscono nell'ombra. Le principali testate giornalistiche seguono l'evoluzione del conflitto. Il TG3 invia in Somalia Ilaria Alpi e il cameraman Miran Rovati. Ilaria Alpi, 32 anni, muove i suoi primi passi in campo giornalistico a Italia Radio e sul quotidiano L'Unità. Si fa apprezzare per numerosi servizi di politica estera. Conosce perfettamente arabo e inglese. Nel 1990 entra in Rai per concorso. Alessandro Cuzzi, allora direttore del TG3, la assume nella sua testata. Ilaria Alpi lavora in Francia, Marocco, Belgrado, Zagabria. Dal 1992 si reca almeno 7 volte in Somalia. Indaga sui soldi della cooperazione italiana al paese africano e spesso si chiede:
4: dove sono finiti tutti quei soldi stanziati per la Somalia?
3: Ilaria Alpi lavora con un professionista di grande esperienza, Miran Rovatin, 45 anni, una moglie e un figlio, originario di Trieste. È un telecineoperatore croato, un cameraman curioso e preciso, inviato e giornalista più volte in zone di crisi e di conflitto. Le sue immagini ritraggono persone che vivono sotto i livelli minimi di povertà.
4: Alle 8 sembrava una giornata come tante altre a Mogadiscio. Alle 10, nella zona sotto il controllo del generale Aina, per ribadire che non si trattava dei suoi uomini. Così mai io non è sicura. I militari belgi dicono che ogni volta americani sono morti, mentre il loro convoglio attraversava le strade. I caschi blu che hanno perso la vita dall'inizio della seconda fase dell'operazione ONU in Somalia. Negli ultimi giorni gli scontri a fuoco si sono moltiplicati, il clima si respira, non è certo quello precedente. Un rappresentante dell'ONU ci spiega che scortano un convoglio di un'organizzazione non americana, neppure i campi profughi sono disponibili. Maggioranza assoluta dei seggi e grande sconfitta del presidente nazionalista Landsberg. Iniziata questa mattina la partenza da Mogadiscio. Nessuno spazio sembra essere rimasto per la pacificazione. Scene raccapriccianti, quelle di somali che trascinano cadaveri dei militari delle Nazioni Unite uccise.
3: Siamo il 12 marzo 1994. Ilaria Alpi e Miran Rovati raggiungono per la settima volta la Somalia. Per il TG3 devono seguire la partenza del contingente italiano dell'Unison, prevista 8 giorni dopo. Ilaria e Miran non seguono però i tour organizzati dall'esercito, riservati agli inviati di quotidiani, settimanali, mensili, telegiornali di tutto il mondo. Si recano invece a Bosaso, nel nord-est della Somalia, dove gli scontri restano

0: cruenti. E a Bosaso il Re Alpi scopre una notizia che deve rimanere segreta. Le milizie sequestrano la Farax Omar, una nave regalata dalla cooperazione italiana alla Somalia. Si interessa così di tre componenti dell'equipaggio, tutti italiani: capitano, capomacchine e marinaio. La nave è somala, di proprietà della Shipco. Si trova in acque somale e viene sequestrata da miliziani somali. Secondo il generale Carmine Fiore, comandante del contingente militare italiano, in quei giorni si sta studiando la possibilità di dissequestrare la nave. Ma i militari italiani possono operare su un territorio di 250 km e la nave si trova a 1500 km di distanza da Mogadiscio, in acque nazionali. Ufficialmente la Farax Omar è un peschereccio ma nasconde un'attività con ogni probabilità illegale. La nave trasporta armi e rifiuti tossiconocivi e l'equipaggio lavora per l'intelligence italiana. Dal 12 al 20 marzo 1994 Ilaria Alpi e Miran Hrovatin girano materiale televisivo. Nell'unica cassetta disponibile la giornalista intervista testimoni, fa domande, ma ad un certo punto la cassetta si interrompe, poi ricomincia non appena terminata la risposta dei suoi interlocutori. A Bosaso, Ilaria Alpi scopre certamente qualcosa di importante, ma nulla rivela ai suoi genitori, come conferma la madre Luciana Alpi, ormai defunta.
1: Non ci ha mai raccontato niente, perché sapeva perfettamente. Intanto credo che una giornalista professionista non racconti ai genitori che cosa va a fare in un viaggio, soprattutto in un viaggio così pericoloso. E proprio poi per non metterci in ansia, noi già ne eravamo abbastanza ogni volta che partiva di preoccupazione.
0: Ilaria Alpi descrive così sul taccuino quell'angolo di Africa che conosce ormai bene. A Mogadiscio c'è una centrale di polizia, scrive Ilaria. Gli agenti con il berretto azzurro, alcuni armati, altri no, cercano di mettere ordine nel caos generale. La maggior parte viene dalle file della polizia di Siad Barre, altri sono nuove reclute. L'organizzazione è in mano ad un ufficiale dei carabinieri italiano. Non è una forza dell'ordine, visto che non saprebbe quale ordine instaurare. Soprattutto non ha un ministero degli interni al quale fare riferimento. Può servire stranieri come aggancio con il territorio. La gente si sente rappresentata da quella polizia pantoccio che pare trovarsi nei posti per caso e non sembra troppo convinta del proprio ruolo. Se la situazione non fosse così seria, potrebbe sembrare anche un gioco. Ovviamente non lo è, scrive Ilaria. 20 marzo 1994. Ilaria Alpi e Miran Hrovatin tornano a Mogadiscio. Alle 15.30 si trovano con la loro auto davanti all'hotel Amana, come documentato dal regista Ferdinando Vicentini Ognani nel film bellissimo Il più crudele dei giorni.
2: Questo ce l'hanno con noi.
3: Indietro, torna indietro.
2: Indietro, scaldo. Stai giù. Non uscire dalla macchina.

0: La vettura su cui viaggiano Ilaria e Miran viene bloccata da 7 somali che aprono il fuoco contro i 2 inviati italiani, mentre l'autista e la guardia del corpo si dileguano misteriosamente. Intanto in Italia va in onda l'edizione straordinaria del TG3.
1: Buonasera, oggi è un giorno tragico, un giorno di lutto per l'informazione italiana, per la RAI e soprattutto per noi giornalisti e tutti quelli che collaborano al TG3. La nostra collega, la nostra amica Ilaria Alpi è stata uccisa poche ore fa a Mogadiscio, stava lavorando per noi, stava lavorando per la RAI. Insieme a lei è stato ucciso il suo operatore, Miran Krovatin. Miran aveva 45 anni, una moglie Patrizia, un figlio di 7 anni, Ian, e così. Ci hanno lasciato e penso che con questo possiamo concludere.
0: Ma cosa accade nei secondi dopo l'agguato contro Ilaria Alpi e Miran Krovatin? Un uomo della sicurezza dell'hotel Amana contatta Giancarlo Marocchino, faccendiere italiano che opera da anni a Mogadiscio. Marocchino si reca immediatamente sul posto e presta i primi soccorsi.
2: Io, quando salvato, sono sceso, sono andato davanti alla macchina. La macchina aveva il vetro rotto, non c'era vetro, e ho visto l'operatore di Ilaria che era appoggiato al sedile, capì subito che era morto sul colpo. Mi avvicinai di più alla macchina, girai dal lato sinistra perché la macchina era ferma col cassone, diciamo, perché era quelle Toyota pick-up, doppia cabina, due portiere e poi il cassone. Il cassone era contro il muro. Io girai l'angolo della macchina, guardai dentro, rimasi così stupefatto, rimasi male, no?
0: Ma la versione di Giancarlo Marocchino è nettamente discordante da quella del generale Carmine Fiore.
3: I carabinieri sono andati a recuperare i corpi, se no non si capisce che cosa sarebbero andati a fare. Una volta arrivati, hanno trovato il marocchino che un minuto prima si era mosso per portare i corpi al Porto Vecchio, si sono diretti dietro la macchina del marocchino, ne hanno facilitato l'ingresso al Porto Vecchio e insieme ai 2 giornalisti hanno provveduto a caricare i corpi sull'elicottero.
0: Il padre di Ilaria, Giorgio Alpi, riferisce un colloquio avuto con il comandante del contingente militare italiano.
4: Lui ci disse che i carabinieri erano stati sul posto, poi in un certo senso si corresse e ci fece anche un disegno. Questa la strada dove furono colpiti Ilaria e Miran incrociava con un'altra strada e ci spiegò che un mezzo militare era arrivato. Bisogna calcolare che erano passati almeno 20-25 minuti, 30 minuti dall'eccidio e che incrociarono la macchina di Marocchino che trasportava i 2 corpi e perciò seguirono questa macchina, anzi ci disse che come una grande cosa fatta dai militari che per fortuna c'era questa macchina perché il Porto Vecchio era presidiato da truppe nigeriane che non avrebbero fatto passare in nessun modo il mezzo se non ci fossero stati i carabinieri, cioè tutta l'attività svolta dalle nostre forze armate fu quello di pregare i nigeriani di aprire una porta. Noi diciamo che era molto strano perché era una macchina che trasportava 2 corpi, perciò penso che anche i nigeriani avrebbero certamente aperto la porta senza aver avuto bisogno di essere aiutati da carabinieri.
0: Alla fine l'accertamento dei fatti smentirà il generale Carmine Fiore, secondo i filmati girati sul luogo dell'omicidio. I corpi vengono trasferiti sulla macchina di Giancarlo Marocchino. Nessun carabiniere presente sul posto. Nessun militare trasporta i corpi di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nel Porto Vecchio. Quella per il duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin è un'inchiesta difficile. Registra buchi neri, depistaggi, notevoli deviazioni. Il 4 luglio 1994 il padre di Ilaria, Giorgio Alpi, parla di esecuzione. Ricorda che sua figlia, poco prima di morire, aveva intervistato il sultano di Busaso per raccogliere notizie sulla cooperazione e presunte violenze in Somalia. Aveva notato tutto su un taccuino, poi scomparso.
5: Parlano di questo scandalo, di questo proprietario somalo con passaporto italiano, si chiama Mugne, che avrebbe preso queste navi che erano di proprietà dello Stato e le avrebbe usate a suo uso privato.
6: Lui solo?
5: Lui con altre persone. Io le chiedo di spiegarmi che cosa è successo.
6: Beh, durante il collasso lui era a capo di questa flotta, un internazionale che si chiama Shifco, ed era una proprietà praticamente del Siadbor, e lui li faceva l'amministratore. E quando è venuto il collasso si è preso le navi, ha fatto scendere tutti gli equipaggi somali in Tanzania, Dar es Salaam, e se l'è squagliato con le navi in Italia. Parte di questa proprietà apparteneva ad una società italiana. E la società in collisione con Muia, perché Muia non era niente e non è niente tuttora. È la società che manovra tutto.
5: Sai il nome della società?
6: Il nome? E la conosce?
5: Io no.
6: Comunque la trovi.
5: Se mi dà una mano lo trovo bene.
6: Deve fare ricerche, deve guadagnarti le mani lei.
5: Non mi vuole dare una mano?
6: Non posso. E sai, queste società hanno dovunque, hanno dei lacchè. Comunque in un primo momento loro stavano per arrivare a un accordo con Alimadi. Ma quando hanno visto che il collasso ancora si allontanava, cioè l'esperienza delle nazioni, hanno, così come mi ha detto Ali Mahdi, hanno tagliato i ponti anche con lui.
5: Queste navi sono in Italia adesso?
6: Maggior parte del tempo sono nei nostri mari.
5: E poi dove vendono?
6: Sulla costa Magirtina. Adesso l'abbiamo a Kayabata 1.
5: E che cosa è successo? Che cosa avete fatto dopo aver preso la nave?
6: L'abbiamo. Perché c'è qualche parente dell'equipaggio?
5: Sì, ho qualche parente dell'equipaggio.
6: Un tuo gavilano, eh? Un tuo gavilano, ho capito.
5: Un tuo gavilano.
6: Oh sì. La teniamo là, sulla nave. Perché nel territorio è infestato della colera, come lo so.
5: E dov'è la nave? Non la possiamo vedere?
6: Come potete vedere? Perché lei viene dal sismo, perché deve vedere? Prendi informazione e basta.
5: Se non vedo non credo.
6: Se non vedi non credo. Usi il satellite, no?
5: Non ce l'ho il satellite.
6: No, l'hanno lei. Si può fotografare? Venivano da Roma, dalla Brescia, da Torino e tutto, dal Regno Sabaudo a maggioranza.
5: Ma invece non crede che sarebbe importante che si sapesse che c'è questa... Ma intanto
6: non... Beh, tanto nessuno ci fa caso. Nessuno faceva caso, adesso nessuno fa caso.
5: No, adesso il nostro nuovo sport è quello di fare processi, per cui non... adesso è diverso, non è come 5-6 anni fa.
6: Ma sì? L'Italia è rinnovata. Meno male. Mandateci i rinnovatori. Così almeno ci crediamo. Queste navi erano in mare fin dal collasso. Hanno accumulato un capitale della Repubblica. Non sappiamo a chi appartengono. Erano 7 navi. Adesso l'abbiamo uno, 2 altri sono fuggiti, le altre erano in arrivo, perciò non posso dirgli le altre perché abbiamo anche scarse informazioni, solo quelli che ci danno, perché attraverso la fonia non si può parlare di dettagli.
5: Questa cosa è successa qualche mese fa?
6: No, circa 20 giorni fa.
5: Anche qualche mese fa era stata rapita una nave italiana, però forse quella era proprio italiana?
6: No, non italiana. No, era un'altra nave taiwanese. Dove? Sulla nostra costa. È la stessa, no? È quello. Non è italiana. È la Farah Omar. Porta anche il nome di un nostro eroe. Nazionalista, no?
0: Gennaio 1995. A Roma si insedia la Commissione bicamerale d'inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo e si occupa anche del caso Alpi. In un'audizione raffiora un'ipotesi. La giornalista avrebbe appreso particolari su un traffico d'armi internazionale. 9 aprile 1995. Tra gli indagati spunta il nome del soldato di Bosaso, Mussà. Come mandante del delitto, la sua posizione sarà subito archiviata. 3 aprile 1996. Una relazione della Commissione bicamerale sostiene che le testimonianze raccolte sono piene di contraddizioni e non permettono nessuna conclusione. 25 giugno 1996. La seconda perizia balistica contrasta con quella precedente. Il colpo contro Ilaria Alpi viene sparato a bruciapelo. La terza perizia giunge alla stessa conclusione. Si tratta di un'esecuzione. 12 gennaio 1998 viene arrestato per concorso nel duplice omicidio il somalo Hashi Omar Hassan. Si trova a Roma da 2 giorni con 11 connazionali presunte vittime delle violenze dei soldati italiani in Somalia. Per testimoniare alla commissione parlamentare viene identificato dall'autista di Ilaria Alpi. Nella seconda parte del lato oscuro della verità racconteremo l'inchiesta sull'omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin.
7: Il lato oscuro della verità.
8: Sono le 15 e 23 minuti.
9: Radio Podcast. Il meteo.
10: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
9: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
7: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Il 18 gennaio 1999 inizia il processo contro Hassan, che si snoda in alcuni anni di dibattimento. 9 luglio 1999. Il pubblico ministero chiede l'ergastolo per l'imputato, ma il tribunale assolve Assange. 24 novembre 2000 la Corte d'Assise d'Appello di Roma lo condanna all'ergastolo. Il somalo viene riconosciuto come uno dei 7 componenti del comando che ha ucciso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Siamo il 10 ottobre 2001. La prima sezione penale della Cassazione annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante della premeditazione e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Arriviamo il 10 maggio 2002. Al processo d'appello per gli omicidi Alpi e Hrovatin la pena di Hashi Omar Hassan viene ridotta dall'ergastolo a 26 anni di carcere, nonostante il parere della Procura Generale. Il 20 luglio 1999 Hassan viene assolto per non aver commesso il fatto. Secondo il collegio, Hassan sarebbe stato offerto alla giustizia italiana dal presidente somalo Ali Mahdi come capro espiatorio per riallacciare i rapporti tra Italia e Somalia. Scrivono i giudici nella loro motivazione. Il viaggio di Abdi in Italia, su richiesta della Commissione Gallo, non era giustificato, dal momento che egli era estraneo alle violenze sui somali. Sembra perciò fatto apposta per creare come una sorta di situazione di contatto tra Abdi e Hashi. Non sembra infatti dubitabile che Abdi sia stato fatto partire per l'Italia al solo fine di effettuare il riconoscimento di Hashi. Il sospetto è ancora più aggravato dal fatto che alcune piste potrebbero portare a ritenere che la Alpi sia stata uccisa a causa di quello che aveva scoperto per ordine di Ali Mahdi e di Mugne, presidente della Scipco, la società a cui appartenevano i pescherecci, compresa la Faras Omar, sequestrata a Bosaso e su cui Ilaria stava da tempo indagando. Appare quindi lecito il dubbio che Ali Mahdi possa aver avuto tutto l'interesse a chiudere le indagini offrendo come capro espiatorio una persona del suo stesso clan. Hassan tuttavia non viene immediatamente scarcerato, poiché nel frattempo si era aperto a suo carico un processo per violenza carnale, reato commesso a danno di una sua connazionale in Somalia. Da questo capo d'accusa sarà assolto il 26 luglio 1999. Il 19 ottobre del 2016 arriva la svolta. Secondo il sostituto procuratore generale, analizzando le prove emerse nei confronti di Omar Hassan, ne deriva un quadro bianco senza immagini, senza niente, e quindi la mia conclusione non può che essere una richiesta di assoluzione per non aver commesso il fatto. Il magistrato ha parlato di inattendibilità del testegelle. Non esiste, ha sottolineato. Hashi Omar Hassan viene assolto dopo aver scontato 17, ripeto, 17 dei 27 anni che avrebbe dovuto scontare secondo la pena inflittagli. Il 3 luglio 2017 la Procura di Roma chiede di archiviare l'inchiesta in quanto risulta impossibile accertare l'identità dei killer e soprattutto il movente del duplice omicidio. E i mandanti? Chi sta dietro all'omicidio di Ilaria e Miran? Le indagini sul duplice omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin vengono attivate in ritardo. Indizi dissipati, perizie contrastanti, nessuna collaborazione tra apparati dello Stato. Per comprendere cosa è accaduto, allora compiamo un passo indietro. Il 16 marzo 1994, mancano 4 giorni all'omicidio. Ilaria e Miran si recano a Bosaso, una piccola cittadina nel nord-est della Somalia. Ilaria deve intervistare il sultano di Bosaso, Di che cosa parlano? Dell'intervista rimangono solo alcuni stralci, alcune videocassette girate in Somalia sono scomparse. Solo 6 riguardanti la guerra giungono in Italia con i corpi ormai senza vita dei 2 giornalisti. Spariscono anche 3 dei 5 taccuini trovati nella stanza della giornalista, compresa la sua macchina fotografica. Ma cosa ha scoperto Ilaria Alpi? Ci vengono in aiuto le pagine del diario scritto dal maresciallo Aloy, pure lui presente in Somalia. Sono andato a trovare Ilaria in albergo, sta cenando, scrive Aloy. Mi racconta le novità, pare che abbia scoperto che siano in atto traffici di armi che dall'estero, passando per l'Italia attraverso un corrispondente, giungono al nord della Somalia, distribuendosi capillarmente in tutto il paese. Ilaria probabilmente ha scoperto uno dei canali che vengono utilizzati per il traffico delle armi e che è lo stesso che serve le società di vari paesi, tra cui l'Italia, allo smaltimento di scorie radioattive. Andando lungo le strade dei pozzi, dice, passa per i porti di Bosaso, poi con la complicità dell'imprenditore Giancarlo Marocchino, che fornisce i mezzi per gli scavi, moltissimi fusti di rifiuti vengono interrati. I trasporti inoltre vengono forniti dalla cooperazione italiana sia per le armi sia per i fusti. Ilaria dice di averne le prove, dice il maresciallo Aloy. Luciano Scalettari, giornalista di Famiglia Cristiana, ha scritto molti libri, articoli, reportage sul caso di Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Il racconto di Scalettari parte dal materiale di Ilaria Alpi mai più ritrovato.
11: Si può immaginare, supporre, che in quel materiale scomparso ci fossero altri elementi per capire che cosa di specifico aveva scoperto. Mancando quelle prove che evidentemente sono state fatte sparire, uno dei tanti misteri da chiarire, che speriamo la Commissione che possa chiarire, non abbiamo l'elemento specifico. Sappiamo però per certo che Ilaria Alpi era stata in Somalia 7 volte, quello era il 7° viaggio che faceva, e fin dall'inizio era indagato sulla mala cooperazione, sui traffici di armi e rifiuti, su una flotta di navi italiane regalate dalla cooperazione italiana alla Somalia, sui traffici d'armi. Ci sono elementi precisi anche dall'ultimo girato, perché fa delle domande a un intervistato su questo. Di recente, negli ultimi 2-3 anni, ci sono anche testimonianze che confermano il suo interesse al traffico di rifiuti. Quello che emerge studiando, cercando di capire di più su ciò che accadeva in Somalia in quegli anni, è che l'intreccio fra la cooperazione, i traffici d'armi, i traffici di rifiuti era molto forte, probabilmente anche venivano utilizzati gli stessi canali, quindi diciamo che la strada privilegiata può essere questa, di capire appunto e di scovare se è possibile un elemento che provi in qualche modo il collegamento fra le indagini di Ilaria Alpi su questi traffici e la sua eliminazione. C'è da dire che a Udine la Digos, attraverso un informatore confidenziale, aveva colto una serie di informazioni che davano proprio questa pista dei traffici di armi e rifiuti come la pista su cui Ilaria Alpi indagava, e per cui è stata uccisa. E in quelle informative ci sono anche i nomi dei presunti mandanti e della dinamica dell'agguato.
0: Somalia come crocevia di affari e di misteri. Nel 1994 nel paese africano è presente anche il SISMI, il servizio segreto militare italiano. Il giornalista di Famiglia Cristiana, Luciano Scalettari, descrive così in modo minuzioso il ruolo dei servizi nel caso Alpi.
11: C'è un fatto abbastanza importante che riguarda proprio i giorni immediatamente precedenti la morte di Ilaria Alpi e Miran Rovatin. Questo lo si è scoperto solo molti anni dopo, nel 1999, quando Ilaria Alpi è a Bosaso e la si cerca, tra l'altro, perché il generale comandante delle forze italiane la sta cercando e non sa che è ancora che è a Bosaso. Si è scoperto che proprio in quei giorni un agente del SISMI, Alfredo Tedesco, manda un'informativa a Roma dove dice che Ilaria Alpi è minacciata di morte. e siamo il 17-18 marzo del 94. Nota questa informativa, non è mai portato né a una comunicazione al generale Fiore, che era appunto il comandante italiano e che era responsabile della sicurezza degli italiani in Somalia, di tutti gli italiani, anche dei civili, né sia tratto che abbia avuto un qualsiasi altro esito. Quindi, anzi, la minuta detta, la copia insomma dell'informativa, risulta nella frase arma dell'Alpi, risulta depennata, questa frase risulta cancellata. E non si è ancora riusciti a sapere, questo attraverso appunto gli interrogatori, l'unico processo che finora c'è stato, che riguarda un somalo che è stato condannato come membro del comando, e non è mai stata accertata la responsabilità di chi l'ha cancellata quella frase e perché l'ha cancellata soprattutto. Non è stato individuato dal SISMI né dichiarato chi era il responsabile dell'ufficio, insomma chi ha deciso di non comunicare questa cosa, di non darne seguito. Questo è l'episodio, diciamo, trattato più importante. Poi diciamo che c'è una situazione accertata, al di là poi degli elementi più vaghi, di disinteresse da parte del SISMI, che è il servizio segreto militare che opera all'estero, quindi anche in Somalia, un disinteresse protratto negli anni e dichiarato, cioè non è compito nostro.
0: Ilaria Alpi è a conoscenza di traffici di armi e di rifiuti tossici, traffici illegali che passano dalla cooperazione internazionale tra Italia e Somalia, un giro vorticoso di denaro, di tangenti. Di queste vicende Ilaria Alpi veniva puntualmente informata da Vincenzo Licause, agente del SISMI, morto in circostanze misteriose il 12 novembre 1993 a Mogadiscio, come ricorda Falco Accame, presidente allora dell'Associazione delle Vittime delle Forze Armate.
12: Qui si tratta di una questione proprio molto preoccupante di inquinamento nel ruolo dei servizi segreti, perché Vincenzo Licause era un addestratore di Gladio, era stato capo del centro Scorpione di Gladio a Trapani, un personaggio che era entrato giovanissimo, aveva poco più di 20 anni nei servizi e aveva svolto questo ruolo di addestratore nella Gladio. Inoltre doveva deporre al processo che si teneva sul centro Scorpione di Trapani, morì pochi giorni prima che si tenesse questo processo. Oltre ai servizi segreti ufficiali, operavano dei servizi segreti sottufficiali.
0: Ilaria Alpi era giovane, solo 32 anni. Girava lungo le strade del mondo, annotava tutto, sopra pagine di taccuini, raccoglieva testimonianze per il TG3. Non andava in vacanza, né è stata uccisa da delinquenti comuni, come aveva sostenuto anni fa il presidente della commissione parlamentare Carlo Taormina. Quelli di Ilaria Alpi erano servizi scritti in punta di penna, filtrati attraverso l'occhio elettronico della telecamera di Miran Hrovatin. Verità indicibili che ogni giornalista dovrebbe poter raccontare senza essere ucciso. In chiusura di questa puntata ho rimontato una vecchia intervista del 2008 che feci a Luciana Alpi, madre di Ilaria. Luciana traccia in questa testimonianza il quadro d'insieme dell'inchiesta. Da tempo non c'è più, ma resta tutta la sua memoria.
13: Perché secondo lei questo muro di gomma su Ilaria Alpi, che guardando le carte e seguendo anche un po' il viaggio, l'ultimo viaggio di Ilaria e di Miran, soprattutto nell'intervista al sultano a Bosaso, e lavorando soprattutto sui traffici, delle navi della cooperazione, e può stare lì secondo lei il vero inghippo del perché non c'è una volontà politica in Italia di...
14: No, la volontà politica non lo so, la certezza ho che la volontà giudiziaria, che non ha più che politica, perché sappiamo tutti e tutti dicono che i giudici sono indipendenti, sono qui, allora se sono così indipendenti non si capisce perché non fanno chiarezza su questo duplice omicidio. Ma noi abbiamo delle cose che se dovessimo metterle in fila, ma non ci sta ad ascoltare nessuno, a chi lo diciamo? A chi ci rivolgiamo noi quando un procuratore capo non ti degna a due cittadini che hanno perso una figlia in un modo così barbaro, non sono nemmeno degni di avere uno straccio di risposta e dire no, noi il DNA non ve lo concediamo. Poi ci devono dire perché questo signore si è tenuto 12 anni la macchina, questo Giancarlo Marocchino, dove stava questa macchina, perché è venuta fuori solo 2 anni fa, ma pensi lei quanti perché senza risposta noi stiamo dicendo in giro. Non so se lei ha letto, a proposito del Sultano, che lei diceva che è stato Ilaria è stato l'ultima persona che ha intervistato prima di rientrare a Mogadiscio e morire. È stato interrogato dal presidente della commissione d'inchiesta, il quale gli ha detto che Ilaria era completamente a conoscenza dei traffici, non andava lì per chiedere, ma andava lì per verificare le notizie. E questo Sultano ha detto in commissione che l'intervista è durata quasi 3 ore, noi abbiamo 25 minuti di girato. Domanda, dove è finito il resto?
13: E poi,
14: la risposta non esiste.
13: E poi il ruolo degli apparati dello Stato, lei che idea si è fatto? Il ruolo di questi strani faccendieri, uno appunto è marocchino ma anche altri, che si incrociano dentro nelle indagini e che sono con ogni probabilità personaggi a libro paga o quantomeno collaboratori dei servizi di sicurezza italiani?
14: Anche quelli, lei pensi che c'era una informativa che diceva che Ilaria era stata minacciata di morte a Bosaso, poi era stata cancellata questa frase con un tratto di penna e non si è mai saputo chi l'ha cancellata, perché non è stata data l'allerta immediatamente, l'avrebbero salvata, perché è successo a Bosaso, l'avrebbero magari avrebbero fermato gli assassini o avrebbero preso Ilaria e Miran e li avrebbero messi al sicuro, se questa informativa fosse venuta fuori in tempo debito. Invece non è stato fatto niente. E con chi ce la prendiamo noi? No, qui veramente la giustizia in questo paese, almeno per quanto ci riguarda, io non voglio fare il calderone, quelli che sono capitati a noi, siamo stati veramente sfortunati, ma veramente, perché abbiamo trovato delle persone insensibili che non vogliono la verità. A questo punto posso dire con certezza che non vogliono la verità, perché sennò ci avrebbero anche trattati come genitori, un pochino diversamente, se non altro con rispetto che noi vogliamo e che esigiamo, che vogliamo rispetto da questa gente. Io ti scrivo, tu mi rispondi. Perché lo trovo anche al limite maleducato, perché io se qualcuno mi scrive io rispondo, tu sei un procuratore capo di Roma e non rispondi a una lettera di questo genere, ti chiediamo il DNA, perché ce lo neghi? Perché ce lo neghi? Tu facci il DNA e poi viene fuori che quel sangue appartiene a nostra figlia, benissimo, oppure non appartiene a nostra figlia e allora noi facciamo alcune domande, che probabilmente sono queste cose che loro non vogliono, queste domande, se il DNA non fosse quello di Ilaria, le domande non le vorrebbero, perché io chiederei, perché ti era stata tirata fuori 12 anni dopo la macchina? Perché questo signore ha portato una macchina che non è quella? Sempre se il DNA desse certe risposte. No, invece loro hanno fatto prima di tutto, non ci hanno nemmeno risposto, per cui finisce la cosa, non solo. E hanno chiesto dopo l'archiviazione. Roba veramente da non credere. Ma due poveri cittadini, a chi si rivolgono? Noi siamo andati una volta al CSM e ci è mancato poco che mi mettessero in galera a me, perché ho detto alcune cose, dico per dire, insomma, no? Mi hanno trattata malissimo. E a chi ci rivolgiamo? Qual è l'autorità, l'istituzione che protegge i genitori delle vittime? Dov'è? Io non la conosco. Perciò noi dobbiamo solo subire. Loro hanno sempre ragione, noi è solo torto, perché loro sono gli unti da Dio e noi siamo dei poveri peones, perciò buoni. Noi ci hanno fatto fuori una figlia di 32 anni, in un modo barbaro, si sono comportati loro in un modo barbaro da quando la Salma è rientrata in Italia, che hanno avuto anche poco rispetto di nostra figlia. Non hanno fatto l'autopsia, hanno fatto due riesumazioni, una vergogna, e continuano a comportarsi così. Non so se lei ha letto l'articolo che è uscito sull'Espresso di questa settimana.
13: Sì.
14: Ecco, quell'articolo lì non è stato fatto niente, sono 2 anni che mancano 11 carpette in un faldone alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e nessuno si muove. Il nostro avvocato ha parlato con il nostro pubblico ministero, gli ha detto: ma voi avete ricevuto queste carte, questo certificato di dice, noi abbiamo guardato i registri, dai registri non risulta niente. E allora? Ah beh, dice, non siamo mica noi che dobbiamo fare niente, è la Procura di Reggio Calabria che deve fare un'inchiesta, sono passati 2 anni. Ecco, questo è l'Italia.
13: C'è una grande amarezza, però devo dire, assolutamente giustificata, però devo dire che nel frattempo, è vero, non c'è una verità penale, però c'è una verità storica.
14: Ah, quella certo.
13: Che comunque è emersa al di là di quello che è stato scritto dall'allora presidente della commissione d'inchiesta Taormina. Che ipotizzava il fatto che Ilaria e Miran
14: erano andate a fare i bagni.
13: Ecco, erano andate. Però voi, per esempio, quando si era insediata la commissione, avevate speranze perché la politica potesse fare chiarezza su questa vicenda?
14: Noi le speranze quando insomma, se c'è qualcuno che fa qualcosa per nostra figlia, è logico che la speranza ci viene, perché noi vogliamo questa verità, che non abbiamo altro, nostra figlia non torna più, almeno la verità, perché è morta, chi e perché, vorremmo sapere. Perciò quando ci hanno proposto questa commissione, noi abbiamo sperato, come tutti quelli che ci stanno vicino, dal nostro avvocato in avanti, tutti abbiamo sperato che qualcosa venisse fuori. Invece è venuto fuori, sì, ci sono tanti omissi, ci sono roba segretata che poi verrà fuori, non so come, però qualcuno potrebbe anche lei, questo noi l'abbiamo detto al nostro pubblico ministero, non bisogna leggere solamente la relazione di maggioranza, bisogna leggere anche quella di minoranza, che ha la sua importanza.
13: E peraltro ce ne sono varie di minoranze.
14: Ce ne sono due,
13: esatto.
14: Ma una è ufficiale, perché sono quelli che...
13: Certo.
14: È quella di Bulgarelli, lui è uscito
13: certo.
14: dalla commissione, per cui lasciamo stare, diciamo che è interessante la sua, per carità di Dio, ma più interessante è quella degli altri che
13: certo.
14: sono rimasti lì fino alla fine. E perché non la leggiamo quella? E non andiamo a fare le pulci sulle cose che dicono? Perché è comodo leggere quella di Taormina. E questo lui lo sapeva probabilmente.
13: Io volevo farle un'ultima domanda, signora Luciana.
14: Prego.
13: Che cosa resta oggi della memoria di Ilaria, comunque di una giornalista curiosa e straordinaria? Che...
14: La giornalista, guardi, mi lasci dire una cosa che non dovrei, io sono la madre, non dovrei dire, di una donna molto colta, molto preparata, molto studiosa, perché ha passato la sua brevissima vita a studiare, a interessarsi dei popoli a cui lei amava, cioè l'Africa, il Nord Africa, l'Africa nera, l'Africa come vuole lei, insomma. Lei era laureata in lingua e letteratura araba, era uno che conosceva l'arabo scritto e parlato, non a chiacchiere, scritto e parlato, conosceva l'inglese e il francese, per cui voglio dire, hanno tolto la vita a una persona che poteva fare delle cose buone in questo paese. Scusi se mi sono permessa di glorificare mia figlia, non lo faccio mai.
13: A Ilaria sono state dedicate molte cose, scuole, concorsi.
14: A proposito di questo, noi dobbiamo essere non grati, ma gratissimi all'opinione pubblica. Ancora noi andiamo così, per esempio pochi giorni fa siamo andati in un centro ematologico per mio marito e c'erano molte persone che aspettavano di essere ricevute e moltissime sono venute vicine a farci, ad abbracciarci, a darci una parola di conforto, e questo dopo 14 anni, questo qualcosa vuol dire. E poi non parliamo delle scuole, degli uffici, delle sale comunali che hanno intitolato a lei,
13: cioè, non vi siete sentiti soli per
14: no.
13: quanto riguarda l'opinione pubblica,
14: no.
13: ma vi hanno lasciati soli quelli che avrebbero dovuto.
14: Le istituzioni di questo Stato ci hanno lasciati soli, soprattutto la magistratura. E questo noi siamo molto critici sul modo in cui hanno fatto questa inchiesta. L'hanno fatta, ma insomma avrebbero, secondo loro l'hanno fatta, insomma, secondo noi niente, non ci hanno trattato malissimo, non ci hanno dato, no, non lo so, si sentono uomini superiori. Io non riesco a capire che cosa sono degli impiegati dello Stato al servizio del popolo italiano, o no? Oh, allora a questo punto va benissimo, però questa tesi l'hanno ripudiata subito dopo. Ha detto no, non era vero. Allora lì perizie, controperizie per dimostrare che quello che aveva detto il primo medico che aveva visto la salma di mia figlia a 48 ore dalla morte, che era quello più attendibile secondo me, l'hanno scaravoltato. Ha detto no, non è vero, si è sbagliato, è vero quello che diciamo noi, è stata uccisa a distanza. E poi dopo due anni e qualche mese è stata fatta l'autopsia, per cui c'era un po', secondo me, secondo le persone che hanno un buon senso, di diversità di un corpo che si controlla dopo 48 ore e invece che a distanza di due anni e quattro mesi, no? Ecco, alcune cose si vedono meglio. Ecco, questo è stato. Poi hanno cominciato e via.
13: Forse quelle cose che si vedevano meglio, secondo qualcuno, non
14: era
13: si dovevano
14: meglio non
13: vedere.
14: Vederle, certo. Perché il tempo gioca dalla loro, insomma. Questo è.
9: Sonori di archivio. Interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
9: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 16:32.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Bentornati e benvenuti a Delitto e Castigo. Io sono Max Rigano, siamo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come ormai consuetudine, il professor Iuri Aparo. Benvenuto.
3: Piacere di rivederla.
2: E quest'oggi abbiamo nostro graditissimo ospite Paolo Setti Carraro. Benvenuto, dottor Carraro.
4: Grazie.
2: Allora, innanzitutto una breve scheda per raccontare chi è Paolo Setti Carraro. È nato a Borgo Sesia nel 1949. È un medico italiano e fratello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, uccisa dalla mafia in un agguato a Palermo il 3 settembre 1982. Ferdinando Giulio Setti, suo padre, è stato ufficiale volontario sul fronte greco-albanese, e la madre, Maria Antonietta Carraro, è stata infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la morte della sorella, Paolo ha intrapreso un percorso di giustizia riparativa e di mediazione penale, incontrando detenuti e lavorando per la riabilitazione dei criminali, ed ha anche partecipato a progetti di sensibilizzazione sulla mafia e sulla giustizia sociale. Chirurgo per 48 anni, prima al Policlinico di Milano e poi all'estero, per 13 anni è stato nelle zone di guerra. Paolo Setti Carraro dal 2016 fa il volontario nelle carceri di media e massima sicurezza, dove incontra tutte le settimane i detenuti attorno ad un tavolo insieme agli amici del gruppo della trasgressione del professor Aparo. È impegnato a Opera e nelle case circondariali di Milano San Vittore e di Parma, nel recupero umano e sociale di chi vorrebbe uscire dalle gabbie della propria coscienza prima ancora che dal carcere. Allora, sua sorella Emanuela è stata uccisa quando era ancora molto giovane ed è facile immaginare il dolore che ha generato la sua morte per lei e per i suoi familiari. Ma Emanuela Setti Carraro, per quel che ne sappiamo, è stata uccisa solo perché era la moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Tra l'altro si erano sposati 54 giorni prima, se non ricordo male. Come ha vissuto questa cosa?
4: Ma io credo che questa morte sia stata una morte sostanzialmente inevitabile. Era una giovane moglie,

0: che ha accompagnato suo marito in una situazione estremamente difficile, complessa. C'erano dei rischi, erano consapevoli dei rischi e li hanno affrontati insieme come marito e moglie. Poi questa morte è stata anche simbolica. Io credo che la sintesi del simbolismo di questa morte sia il fatto che uno dei killer è sceso dopo aver bloccato la macchina e crivellato di colpi la macchina e i corpi di Emanuele e di Carlo Alberto, nonché del Domenico Russo, dobbiamo ricordarci che c'era un agente di pubblica sicurezza con loro, è sceso e ha dato quello che si può definire un colpo di grazia. In realtà erano già morti, quindi è stato semplicemente uno sfregio e un simbolismo mafioso.
1: Professora Paro, le domando intanto come vi siete conosciuti, come è arrivato il dottor Carraro nel gruppo e come avete cominciato la vostra...
2: Tutte e due siamo amici di Francesco Caiani ed è lui che ci ha fatto conoscere.
1: Francesco Caiani è?
2: Francesco Caiani è un pubblico ministero e lui e io collaboriamo da qualcosa tipo 23 anni. Facciamo tante cose insieme in carcere, Delitto e Castigo, e Fratelli Karamazov, eccetera. Lui è un pubblico ministero ma moltissimo sensibile alle problematiche dei familiari delle vittime della criminalità. Da questo ci siamo conosciuti.
1: Dottor Carraro, può ricostruire le diverse fasi delle idee, dei sentimenti vissuti nei 40 anni trascorsi da quando sua sorella è stata uccisa dalla mafia?
0: All'inizio c'è stato, diciamo, quello che è la reazione più istintiva e naturale, quella del sono rimasto attonito, poi è cresciuto il rancore e l'odio verso queste persone, poi però si è sviluppato un sentimento di protezione e quasi di restituzione a mia madre. Io ero uscito di casa molto presto, avevo 24 anni, ho fatto il militare, contemporaneamente mi sono laureato in medicina, ma ero già fuori casa e 7-8 anni dopo questo evento mi ha portato a riavvicinarmi alla mia famiglia. Qui nasce un problema perché la lettura che mia madre dava della vita di Manuela e della sua esperienza era una lettura che io non condividevo. Ha cercato di trasformarla in una sorta di icona, metterla su un altare e renderla o ipotizzarla perfetta, direi irraggiungibile, un modello sostanzialmente non replicabile. E questo mi ha colpito, mi ha portato a tacere, a rimuovere il lutto e posticipare l'analisi e l'elaborazione, poiché non era possibile farlo in famiglia, l'ho posticipato di più di 30 anni.
1: Ecco perché ci sono voluti 30 anni. Sai che io sono un po' emozionato, glielo devo dire, perché ci pensavo anche mentre stavo venendo in studio. Io attraverso di lei posso toccare la storia. Io avevo 12 anni quando ci fu l'agguato il 3 settembre dell'82 e mi ricordo minuto per minuto i telegiornali, Mario Pastore, Italo Moretti, i collegamenti, il racconto di un paese che stava soffrendo per quello che era accaduto, perché ricordiamoci che Carlo Alberto Dalla Chiesa era stato l'uomo che aveva affrontato e sconfitto in qualche modo simbolicamente le Brigate Rosse, quindi era un eroe del nostro paese in quel momento. Quell'omicidio e la perdita non solo di Carlo Alberto Dalla Chiesa ma anche della sua giovane compagna neosposa fu un trauma incredibile ed è una cosa che mi colpisce molto, quindi quando io la incontro dico è un pezzo di storia che mi viene incontro, ma c'è dell'altro. Io l'ho vista nel gruppo della trasgressione col professor Aparo, l'ho vista all'opera, le voglio dire che cosa ho provato io ascoltandola, perché io quello che percepisco di come lei si pone nei confronti dei detenuti è, come dire, duplice. Da un lato io sento quello che lei diceva un attimo fa, un bisogno di dare, che è un paradosso perché lei si confronta con persone che in qualche modo l'hanno ferita nel profondo, eppure lei sente il bisogno di dare, ma io sento di sottofondo anche una stringente etica, una, in qualche modo anche ancora un tratto di rabbia, che però lei ha trasformato in amore per rendere migliori le condizioni di coloro i quali lì abitano, quel gruppo, perché hanno commesso dei reati. Mi dica se questa percezione che io ho di lei le risuona oppure no.
0: Sì, direi che il gruppo non ha, io all'interno del gruppo, immagino il gruppo nell'insieme, come scopo, come stella polare, come guida a quella della emancipazione, l'emancipazione dell'uomo. E l'emancipazione dell'uomo significa all'interno del carcere, intorno a quel tavolo, emancipazione dei detenuti dalla loro identità criminale, ma anche emancipazione delle vittime. E da questo punto di vista io credo che la mia frequentazione al gruppo sia stata molto utile per me. Il motivo fondamentale per cui io sono entrato nel gruppo è che stavo male. Abbiamo trascorso 4 anni insieme con altri 10-12 familiari nel centro di mediazione del Comune di Milano, e grazie al centro del Comune di Milano e a Libera siamo riusciti a elaborare il lutto, a identificarci come persone ugualmente colpite nei loro affetti dalla criminalità organizzata. Quindi non esistevano a quel punto più vittime di primo o di secondo livello, di no, eccellenti e meno eccellenti. Eravamo tutti sofferenti per una perdita traumatica e drammatica. Poi abbiamo elaborato il lutto, ci siamo raccontati e poi ci siamo un pochino divisi, nel senso che ognuno ha fatto la sua scelta. Marisa, Piero e io abbiamo deciso di incontrare i detenuti, e altri hanno scritto libri, hanno ripreso, hanno fatto e fanno tuttora moltissime attività, incontri scolastici, eccetera.
1: E il rapporto col dolore, del resto, chiede inevitabilmente il riconoscimento di una diversità nell'affrontarlo. Professor Aparo, io ho una curiosità, ma lei, di fronte alle emozioni di uomini e di donne così ferite, come ha gestito e come gestisce questa enorme mole di emozioni? Perché lei deve coordinare, tra virgolette, naturalmente, da un lato le sofferenze, il dolore di persone come Paolo, ma deve anche relazionarsi con la sofferenza e il dolore anche dei detenuti, che sono progressivamente diventati consapevoli di quello che hanno commesso. Come gestisce? È una curiosità che ho. Come fa? Cioè, è una dote naturale la sua, oppure che spirito c'è dietro questo tipo di lavoro? Perché non saprei, perché lei diventa una sorta di ermeneuta, no? Cioè di persona che fa da esegeta delle emozioni di ciascuno, ma deve poi farle anche incontrare. Come fa?
2: Allora, sinceramente a me sembra che non faccio nulla, cioè la mia sensazione soggettiva è che non faccio nulla, e sono convinto veramente che Paolo Setti Carraro e Marisa Fiorani parlino con i detenuti, indipendentemente dal fatto che ci sia io. Questa è la mia impressione. Aggiungo che c'è una atmosfera della quale sono sicuramente responsabile. Sono responsabile dell'atmosfera, che è un'atmosfera di ascolto, però ad onor del vero, quando parlano Paolo o Marisa, i detenuti sono del tutto naturalmente inclini ad ascoltare. Quindi, se anche io non facessi nulla, di fatto il contatto ci sarebbe. Eventualmente posso dire, per quello che vale, che tra di loro si produce una affettività nei confronti della quale io alle volte invece freno. Quindi paradossalmente sembra quasi che io addirittura riduca il riduca o cerchi di ridurre, cosa che però non succede. Di fatto il contatto c'è ed è ricco ed è massiccio.
1: Ma perché? Perché?
2: Perché cerco di ridurre? Ma questo è complicato. Allora, di fatto a me sembra che il loro contatto non ha alcun debito con me, con quello che faccio io. La riduzione è dovuta al fatto che ci sono delle volte in cui io ho la sensazione che quest'amore dato soprattutto da parte di Marisa gratuitamente mi sembra quasi eccessivo. Cioè, come dire, loro si vogliono bene, perché comunque le cose che vengono dette a quel tavolo del gruppo sono cose che inducono naturalmente a sentirsi vicini all'altro. Paolo ha scritto un testo molto bello che consiglio di leggere, che si chiama Esercizi di emancipazione reciproca, di cui poi probabilmente parlerà.
1: Si può trovare su www.vocidalponte.it?
2: Sì, esattamente.
1: Ok, vi ricordo che c'è anche un secondo sito che è www.trasgressione.net e tutto quello che noi stiamo portando qui oggi e anche molto di più lo trovate lì. Sono 20 e passa anni di esperienza di questo gruppo della trasgressione.
2: Diciamo, provo a fare questa sintesi. Detenuti e Paolo e Marisa dall'altra parte si cercano del tutto indipendentemente da me. Forse i miei tentativi di ridurre il contatto sono legati al fatto che io non voglio che ci si entusiasmi per avere trovato definitivamente l'incontro con l'altro, perché la mia esperienza dice che l'incontro con l'altro che oggi entusiasma, domani, se non ci si lavora, svanisce come la neve al sole.
1: Ci torniamo su questo. Paolo Setti Carraro, la morte, l'omicidio di sua sorella ha inciso nelle scelte della sua vita e della sua professione?
0: Certo. Innanzitutto direi che è un'esperienza comune a tutti i familiari di vittime di violenza. Le vostre vite, le nostre vite che avevano un orizzonte, diciamo così, che avevano delle aspettative, sono regolarmente stravolte da questi eventi. Quindi si tratta di reinventarsi un futuro e inventarsi una prospettiva di vita. Questo ha segnato la mia esistenza in due modi fondamentalmente. La vita, purtroppo, in quel momento, con quel sorta di mi sentivo in debito nei confronti di mia madre, e io a 33 anni ero, diciamo così, avevo dei rapporti affettivi piuttosto superficiali, e mi ha portato a impegnarmi, mi ha stimolato a impegnarmi a mettere, diciamo così, la testa a posto, a diventare una persona grande, responsabile, adulta, eccetera. E la cosa purtroppo non ha funzionato, nel senso che mi sono sposato e poi nell'arco di 13-14 anni quel tipo di relazione, di rientro in un perbenismo a cui ero estraneo, ha portato al divorzio della mia prima moglie. Per quanto riguarda invece la professione, io sono rimasto in Italia e mi sono dedicato a, inizialmente in Italia, è stata una sorta di, direi, di scommessa o di provocazione nei confronti della morte che non accettavo. E quindi mi sono concentrato su delle attività di chirurgia oncologica. Ho aperto un ambulatorio e per più di 20 anni ho seguito pazienti oncologici. Molti li ho seguiti fino all'ultimo respiro, quindi proprio un contatto con la morte che ho protratto a lungo. Poi sono andato in pensione, in realtà sono stato rottamato, era il periodo in cui nel 2008-2009 i medici venivano rottamati per far largo ai giovani, e a quel punto sono, grazie a mia moglie, la mia seconda moglie, anestesista, che era stata con me in Africa, che era stata con me in Afghanistan, eccetera, ho passato ben 8 anni dei 13 anni successivi in missione.
1: Dottor Carraro, c'è una cosa che non so se sento forte dentro di me. Lei è un uomo che ha a un certo punto sfidato la morte, ci si è confrontato praticamente per tutta la sua vita, e lei ha gli occhi di un uomo che non è stato sconfitto dalla morte che lei ha incrociato e combattuto per tutta la sua vita. Al contrario, sembra un uomo, per quella che è una percezione soggettiva naturalmente, perché è quella mia personale, sembra un uomo che è divenuto, come dire, ha patteggiato con la morte come una condizione esistenziale con cui confrontarsi, e che in qualche modo la rende, sempre in funzione della mia personale soggettiva percezione, una persona in qualche modo leggera, ma leggera nel senso calviniano del termine, no? Calvino parlava della leggerezza. Ecco, le chiedo, a fronte di questa mia personale sensazione, se lei sente che ancora una volta la mia riflessione le risuona, e le chiedo anche che tipo di giudizio ha dato lei, o che tipo di giudizio dava lei in passato delle carceri italiane, e che giudizio ne ha oggi dopo aver vissuto e mentre sta vivendo l'esperienza del gruppo della trasgressione che lei vive in carcere.
0: La prima cosa, quello che posso dire sulle carceri, io 40 anni fa le carceri non le conoscevo, non conoscevo l'esistenza, sono stato come tantissimi in un camerone della questura di Milano dopo qualche manifestazione, ma insomma non in carcere, quindi non conoscevo le carceri, e le ho frequentate frequentate e conosciute, anche se sempre in maniera parziale, perché di fatto noi nelle celle dei detenuti non entriamo mai nelle loro docce, non abbiamo queste occasioni, sono poche e rare. A me è capitato di entrare nel centro clinica di Parma e devo dire che sono rimasto scioccato. Ma detto questo, questo tensione, se possiamo dire, con la morte mi è stato, utile, nel senso che mi sono reso conto che innanzitutto fare chirurgo presuppone una certa dose di orgoglio e di presunzione. C'è sempre l'idea di poter salvare la vita. Ecco, io credo che la cosa importante è col tempo capire che tu svolgi un ruolo, una funzione, ma devi saper intervenire nell'ambito di un processo naturale, fisiologico, e correggerlo laddove è possibile correggerlo. Non porti la vita, devi cercare di ottimizzare le condizioni che consentono al ferito di sopravvivere. Quindi ho commesso tanti errori. Il processo è un processo di presa di coscienza progressiva della propria utilità, ma anche dei propri limiti. Si tratta di limare proprio quell'orgoglio, quella presunzione, e l'aspetto più bello sono stati gli ultimi anni delle mie esperienze in missione, quando si faceva, diciamo così, tanta ostetricia. E lì proprio ti rendi conto che tu sei uno strumento nelle mani di un processo naturale, cioè là dove interviene il chirurgo con un parto cesareo è perché c'è una vita in difficoltà che preesiste a te, e a te sta soltanto il compito di cogliere il momento migliore per facilitare la venuta alla luce di una vita che vive indipendentemente da te. Sei uno strumento.
1: Professore Aparo, nella seconda parte, adesso andiamo verso la conclusione della prima perché manca poco più di un minuto, però con lei voglio indagare questo aspetto, che quello che ha trattato il dottor Carraro, cioè lui ci ha spiegato il rapporto che l'uomo nella sua finitezza ha rispetto a qualcosa di infinito, che è il dare e togliere la vita, che è qualcosa che l'uomo non può in qualche modo gestire direttamente. Cioè lui ci ha parlato di questa sfida come di qualcosa che lo ha ricondotto ad una consapevolezza del ruolo fisiologico che ha un medico. Io trovavo, mentre lui stava raccontando questo, che è la stessa sfida che lei ha intrapreso il giorno in cui le è venuto in mente che si poteva costituire un gruppo della trasgressione che avrebbe potuto aiutare i detenuti a comprendere la gravità dei reati e a recuperare la propria coscienza, con la stessa dinamica, che è quella dell'affrontare qualcosa di infinitamente grande nella finitezza di un uomo. Le chiederò un giudizio subito dopo il momento di pubblicità.
3: Sono le 17 e 28 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
6: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite. Di errori che diventano lezioni. Di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Bentornati, siamo a Delitto e Castigo, la trasmissione di Giornale Radio, la radio libera di informare, che tratta il tema del rapporto tra i detenuti e il carcere, ma che racconta anche il rapporto tra i detenuti e le vittime di mafia in modo particolare. Qui oggi abbiamo qua con noi Paolo Setti Carraro, fratello di Emanuela Setti Carraro, assassinata il 3 settembre 1982 a Palermo con il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Al professor Aparo un attimo fa ha fatto una domanda un po' articolata, che in cui la sintesi è insomma, lei si è trovato a un certo punto con un'idea che ha sviluppato, in cui ha avuto il coraggio di affrontare l'infinita complessità della mente umana di tanti giovani ragazzi che sono diventati manovalanza armata e che hanno commesso dei reati gravissimi, e che, come ha scritto, l'abbiamo sentito nelle scorse settimane, come ha scritto Alessandro Crisafulli, quando hanno commesso un omicidio spesso sono morti loro stesso. Ecco, il rapporto con la morte è qualcosa che ci lega molto a quello che stava dicendo il dottor Carraro, perché lui nella sua vita ha affrontato la morte continuamente, l'ha sfidata per cercare di vincere. Lui ha detto: io sono stato ricondotto a quella naturale, fisiologica consapevolezza che io potevo agire nella finitezza del mio ruolo, dell'essere uomo, che è la stessa cosa che ha fatto lei e sta facendo ancora oggi con i detenuti.
2: Allora cerco di non essere retorico, però l'inizio del concetto che sto esprimendo fa pensare che è una cosa un po' eccessiva. L'inizio è che qua si cerca di resuscitare l'uomo, o meglio la coscienza dell'uomo. Questo, detta così, suona retorica, suona antipatica, presuntuosa. Di fatto però il medico che lavora in ostetricia, quello che fa nascere i bambini, Marisa Fiorani, che candida dice che viene in carcere a mettere insieme il suo dolore con quello dei detenuti.
1: Ricordo che Marisa Fiorani è una rappresentante del gruppo della trasgressione, nonché vittima di una familiare vittima di mafia, perché sua figlia è stata assassinata dalla Sacra Corona Unita. Lo dico per chi eventualmente si fosse perso la puntata precedente, e Marisa Fiorani fa parte del gruppo della trasgressione.
2: Sì, ora in effetti tutte le persone che vengono al gruppo, non solo Paolo, ma anche le persone, comuni cittadini, insegnanti, eccetera, me compreso, in definitiva di cosa godiamo? Godiamo di questa sensazione che si prova al tavolo del gruppo, ed è la sensazione della nascita o della crescita dell'uomo, della sua coscienza. Quindi quando lei mi osserva che facciamo qualcosa di simile, Paolo Setti Carraro e io lo confermo, e aggiungo che loro due al gruppo svolgono una funzione moltissimo importante, perché questa esperienza della nascita della coscienza e dell'uomo, loro riescono a farla toccare con mano più facilmente di quanto possa un insegnante che ha una vita a conti fatti regolare, perché loro della nascita dell'uomo, questa la dico così, loro della nascita dell'uomo che ha ucciso ne hanno più bisogno rispetto al comune cittadino. Paradossalmente è quasi come se loro cercassero, attraverso la nuova vita dell'omicida, cercassero in un certo senso di compensare la morte del congiunto. Per cui Paolo ha proprio bisogno che il detenuto nasca.
1: Ecco, io la vorrei definire così. La vostra opera, perché in qualche modo in un processo di assimilazione, secondo me appunto fate una cosa molto simile, anche se su campi diversi, voi date nutrimento, voi nutrite, e le persone che sono nel gruppo sono nutrite dell'amore che voi donate loro. E l'amore, come è un elemento di forza straordinaria per permettere il cambiamento.
2: Dottor Carraro, quando sento parlare d'amore sempre metto un po' di spina e dico ricerca. Se lei non si arrabbia, invece di dire dell'amore verso i detenuti, io dico ricerca dell'essere umano.
1: Ma perché lei ha un'interpretazione, secondo me, dell'amore come concezione cristiana, che è quella dell'essere oblativi, dell'essere, cioè, disposti a darsi senza egoismo, mentre invece esiste un amore fatto, costellato, caratterizzato anche dall'egoismo, che in qualche modo il cristianesimo nega. Ma non entriamo in un campo che è filosofico e deroghiamo un po' dal nostro percorso, però accetto la sua critica, professore. Vado da Paolo Setti Carraro, perché a lui voglio chiedere. Noi sappiamo che le esperienze, che le persone vivono l'esperienza di una perdita, e quando la vivono non tutti reagiscono allo stesso modo, no? E lei ovviamente certamente conoscerà, come ci ha detto prima, persone che hanno vissuto le stesse esperienze. Quali sono, secondo lei, i diversi modi di reagire, se ce ne sono, e quali lei ha sperimentato?
0: Ma potrei fare l'esempio di mia madre, che è diverso, diciamo così, che ha elaborato il suo lutto in maniera diversa da me. Partiamo dal concetto che quella donna ha concepito, fatto crescere dentro di sé, partorito, allattato, vestito, lavato, alimentata una figlia. Per me era una sorella. Non ho vissuto tutte le esperienze che ha vissuto mia madre, quindi è naturale che il vissuto della perdita sia diverso. Guardo Marisa e penso che Marisa ha avuto una figlia che a un certo periodo di tempo è stata tossicodipendente, e mi chiedo: ma quante volte Marisa si è chiesto dove ho sbagliato? E questo è diciamo così, in quel percorso la tossicodipendenza è stata centrale e determinante. Quindi i vissuti dei familiari sono diversi per tantissimi motivi. Purtroppo c'è una quota di familiari che invece si chiudono nel vissuto vittimario, che è rigido, che è congelante, che è estenuante, che è fatto di rancore, di odio, di ricerca di vendetta attraverso lo Stato, per cui non c'è pena. Uno delega allo Stato di esercitare la giustizia e poi, quando la giustizia si pronuncia, bilanciando i pro e i contro, non va mai bene, è sempre una pena troppo leggera. Quindi ci si riserva comunque il diritto di criticare una parte terza che dovrebbe, cioè che è al di sopra di tutti noi, ma che viene comunque diciamo accusata di non rispecchiare esattamente le emozioni delle vittime.
1: Le faccio ancora una domanda rispetto al tema del carcere, perché il carcere ha bisogno, per garantire che la pena venga poi esercitata in modo conforme, che la pena non sia solo repressiva ma anche riabilitativa. E le domando: il carcere esercita questa funzione alla luce dell'esperienza che lei ha fatto col professor Aparo, ma al di fuori dell'esperienza fatta col professor Aparo, che, diciamolo inter nos, non è un'esperienza così facilmente replicabile e che non ha trovato ancora, forse oggi, la giusta dose di proselitismo magari anche in altri istituti, sebbene in realtà le persone con cui ha lavorato il professor Aparo, penso all'ex direttore del carcere di Opera, Giacinto Silvia, Siciliano, sì. Abbia poi, quando lui è stato trasferito a San Vittore, alcuni teatri, alcuni laboratori lui li ha cominciato a portarli anche lì. Le domando però, dottor Carraro, lei vede nella struttura carceraria oggi una capacità di riabilitare e quindi di entrare in relazione col detenuto per permettere di arrivare ad una sua profonda presa di coscienza di quello che lui può diventare, oppure siamo ancora, come dire, indietro in questo percorso?
0: Prima di rispondere a questa sua domanda vorrei precisare una cosa. Si parla di crescita di emancipazione del detenuto, ma di fatto è una crescita e emancipazione reciproca. Quindi le vittime anche hanno bisogno di emanciparsi da quel meccanismo, da quella, diciamo,
1: condizione vittimaria, ha detto.
0: Esatto, esatto. E questo, secondo me, è un compito che lo Stato, o meglio la società, dovrebbe cercare di fornire ai familiari vittime di di violenza da subito, in maniera tempestiva. E il secondo aspetto fondamentale, secondo me, è che non deve diventare una sorta di vitalizio. Conosco, esistono familiari che nel momento in cui sono stati riconosciuti familiari di vittima hanno smesso persino di lavorare. Si sono sentiti, si è acceso quel meccanismo di credito infinito e perenne per cui ritengono di dover essere vivere a carico della comunità vita natural durante.
1: Risarciti per sempre,
0: esatto,
1: praticamente.
0: Risarcimento infinito. Il carcere, allora, il carcere non è, a me non piace quell'idea che ha fatto anche il titolo di un libro, ogni carcere è un'isola, no? In realtà è vero, le possibilità di realizzare dei percorsi riabilitativi o rieducativi o educativi e comunque di emancipazione dell'autore di reato dipende molto dai direttori, dipende molto da, diciamo, dalle strutture regionali, però varia, queste possibilità variano anche dai periodi storici. Luigi Pagano ha scritto un libro molto bello, no, recentemente, dove dice: le leggi ci sono, i regolamenti ci sono, poi l'applicazione varia, è determinata da due cose fondamentali: da chi governa, attraverso la direzione del, diciamo, della, il DAP, la direzione centrale delle attività penitenziarie, e il consenso o la coscienza sociale della necessità di applicare e realizzare la Costituzione, quindi di favorire la rieducazione del detenuto. Se mancano questi due elementi, un elemento può sicuramente determinare il buono e il cattivo tempo all'interno delle carceri, questo è un momento abbastanza difficile. Diciamo, la coscienza sociale, la pressione sociale è altrettanto importante, ma di carcere si parla poco perché è quella parte oscura di tutti noi che nessuno vuole guardare in faccia direttamente, e quindi si preferisce rimuovere, si preferisce allontanare dagli occhi spostando le carceri fuori dai centri cittadini, si preferisce non parlarne, si preferisce buttar via la chiave, si preferisce pensare che sono persone perse per sempre, e di conseguenza si fa una selezione, come facevano recentemente in altre circostanze, e quello che non va, quello che non piace, quello che si desidera nascondere, lo si butta.
1: Professor Aparo, proprio rispetto a quello che ha detto Paolo un attimo fa, no? Lei è uno che invece ha scelto di non voltare lo sguardo altrove, lei lo sguardo lo ha messo dentro le carceri e ci è rimasto per tantissimi anni, sono 46 anni che lei, sì, ci lavora, no?
2: Non per altruismo. Non
1: per altruismo, lei dice sempre: io non sono buono, quindi proprio perché non sono buono posso permettermi di fare questo lavoro. Però, prof, lei ha deciso di mettere i suoi occhi all'interno del carcere, di toccare con mano la carne viva di una sofferenza sociale, per stare alle parole del dottor Carraro, e come dire, avendo la responsabilità, la consapevolezza che questi due livelli, quello dell'esecutivo e quello, diciamo, più direttamente sociale, molto spesso condizionano poi la vita all'interno delle carceri. Ricordiamo che ancora poche settimane fa ci sono stati incendi, per esempio a San Vittore a Milano, ci sono problemi di sovraffollamento, e parlando con alcuni detenuti, alcuni di questi mi hanno detto, per esempio, quando c'è stato l'incendio a San Vittore, a Bollate, in una notte al carcere di Bollate sono arrivati 200 detenuti, generando un complessivo panico nella gestione improvvisa di 200 nuovi detenuti che devono essere matricolati, ci sono tutta una serie di procedure. Ecco, le domando, lei ha avuto la forza di entrare là dentro, dentro le carceri? Questo processo di consapevolezza che la riabilitazione del detenuto è possibile, a che punto è rispetto alle istituzioni, quindi parlo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e rispetto alla politica più alta, no? Agli enti governativi.
2: In siciliano si dice a menso a nasciata, che significa che siamo ancora agli inizi di una cultura che non ha ancora uno scheletro solido. Il carcere è nato fondamentalmente per isolare le persone che non avevano e non hanno saputo fare buon uso della propria libertà. Uno viene messo in carcere perché ha commesso degli abusi e dunque non ha fatto un buon uso della propria libertà. Il carcere è nato soprattutto dunque per impedire a chi non sa fare uso opportuno della propria libertà di stare fuori e di farne abuso. Non mi sembra che ci siano studi organici finalizzati a fare in modo che chi ha fatto cattivo uso della propria libertà impari a farne un uso migliore che tenga conto degli altri. Dal mio punto di vista,
1: professore, lei sta dicendo qualcosa di fondamentale, di iconico, cioè lei sta dicendo il carcere serve e deve servire, quindi non è una struttura che va chiusa, ma deve servire per insegnare a coloro i quali vi accedono a fare un buon uso della propria libertà. Quindi la libertà è l'elemento centrale dell'individuo, ma il carcere serve a coloro i quali non lo hanno imparato ad impararlo. Questo mi sembra una cosa...
2: Questo lo dice la Costituzione. Io non sono un giurista, ma sono sicuro che la Costituzione dice questo. Io lo sto dicendo con parole di uno che non ha studiato legge, ma non ho alcun dubbio che è questo che dice. Allora, a proposito del buon uso della libertà, io, se mi permette, ho piacere di dire che situazioni come quelle di Marisa e Paolo al gruppo, dal mio punto di vista, dovrebbero costituire uno strumento cardinale, centrale, cercato programmaticamente e non trovato per caso. Cioè, Marisa e Paolo vengono al gruppo perché a loro è venuto la voglia di venire al gruppo. Ma non è che c'è una...
1: Dottor Carraro ha detto: io ho cominciato perché stavo male. A me ha colpito moltissimo questa frase, perché lui poco fa ha insistito su un tema. Qui non c'è solo da riabilitare coloro i quali hanno commesso il reato, c'è da aiutare e da sostenere anche coloro i quali lo hanno subito. Perché poi gli effetti collaterali sono il fatto che si sentano vittime per tutta la vita, quindi smettono persino di lavorare. Però è importante.
2: È così, però io sempre che faccio la parte di quello che è egoista, egoista in relazione al suo progetto, non è che sono egoista rispetto a quello che mi entra in tasca. Il mio progetto prevede lo studio di quali siano gli strumenti utili affinché l'essere umano sia indotto a crescere. Ok? Marisa e Paolo hanno una brama di incontrare l'uomo ed è questa brama che induce persone che hanno l'ergastolo per avere fatto parte di organizzazioni criminali pesanti a vivere questa chiamata. Cioè Paolo e Marisa, in definitiva, tutte le volte che vengono al gruppo quello che loro sentono, sostanzialmente mandano una chiamata, ok? Il carcere, in linea generale, nato per isolare affinché la gente, come dire, non danneggi la società, questa chiamata non la fa nel modo intenso con cui invece avviene all'interno del gruppo e in particolare con loro due. E loro due perché fanno questa chiamata? Marisa perché lei cerca il dolore dell'altro, queste sono le sue parole. Paolo perché cerca l'emancipazione reciproca. E io sono d'accordo con tutte e due, perché quello che conta è che loro abbiano questa urgenza di incontrare l'uomo, e io utilizzo la loro urgenza di trovare l'uomo per fare in modo che i detenuti escano dalla loro nicchia di indifferenza nei confronti dell'uomo.
1: Allora, siamo sul finire della trasmissione, abbiamo poco più di tre minuti. Al dottor Carraro chiedo qual è la sua idea di Stato oggi, e le chiedo anche se il contrasto alla criminalità organizzata dovrebbe iniziare secondo lei dove? Nelle scuole, fuori dalle scuole, nelle famiglie?
0: Ma il contrasto alla criminalità organizzata nasce con il contrasto alla povertà, che è povertà economica e povertà culturale. Quindi nasce dall'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, dove la Repubblica, quindi il popolo italiano organizzato, si adopera per rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo e alla crescita dei talenti individuali. Quindi è lì che poi va articolato, naturalmente, però lavoro, perché si parla esplicitamente di lavoro. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, quindi lavoro, cultura, scuola, e lì comincia la lotta contro la criminalità organizzata.
1: Lavoro, cultura, scuola. Professore, a lei la chiusura a questo punto. Qual è la sua idea oggi dello Stato, tenuto conto che lei di fatto è un uomo che in qualche modo lavora per lo Stato a favore della res publica e a favore della demos kratos, cioè del potere individuale e collettivo esercitato con una funzione etica, evidentemente?
2: Da parte mia occorre che l'istituzione ricordi che l'uomo nasce per crescere, ma cresce in quanto viene aiutato a crescere. Nella nostra società, ma in tutto il pianeta Terra, la società non è sempre organicamente organizzata per promuovere questa crescita. Il carcere, e questo è quasi paradossale, il carcere nato per chiudere dentro chi non ha saputo far crescere la responsabilità verso l'altro, il carcere può diventare un laboratorio di studio per individuare quali sono gli strumenti più utili affinché chi è arrivato all'età adulta senza avere percorso le strade della crescita le cerchi nel carcere, dove viene chiuso e dove deve essere chiuso perché non ha saputo o non ha potuto trovare strade utili per crescere. Ma il carcere e le scuole debbono cercare queste strade servendosi di ogni strumento utile, compreso il familiare della vittima di reato.
1: Bene, allora il dottor Carraro poc'anzi parlava di talento individuale. A proposito di talento individuale, ringrazio Peter Bescapè, che è alla nostra console. Ringrazio tutti voi per averci fin qui seguiti e naturalmente vi rimando all'appuntamento della prossima settimana, naturalmente augurandovi ancora buon anno.
6: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: podcast.fm.
1: Sono le 18.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone si espande verso il nostro paese favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel corso del pomeriggio avremo una nuvolosità a carattere sparso da nord a sud, senza precipitazioni da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata nella prossima notte poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cieli in genere sereni o al massimo velati. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Questa storia parte all'alba del 17 giugno 1983. Sulla base delle dichiarazioni di 11 pentiti, il popolare presentatore televisivo Enzo Tortora viene arrestato su mandato della Procura di Napoli. L'accusa è grave: collusione di stampo camorristico.

0: della droga e dei reati contro il patrimonio e la persona.
1: Enzo Tortora nasce a Genova il 30 novembre 1928, figlio di Salvatore Tortora e Silvia, entrambi di origine napoletane. Si diploma presso il Liceo Classico Cristoforo Colombo di Genova. Nel 1947 entra nell'orchestra di Totò Ruta come percussionista, esibendosi nei nightclub di tutta Italia. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova, lavora per alcuni spettacoli con Paolo Villaggio. Collabora giovanissimo con la compagnia goliardica Mario Baistrocchi, con propri testi insieme alla sorella Anna, in seguito autrice televisiva. Enzo Tortora viene assunto in Rai a 23 anni. Conduce il programma radiofonico Campanile d'Oro. Nel 1956 il suo debutto in video con Silvana Pampanini in Primo Applauso. Dopo Telematch, il popolare presentatore Mai Buongiorno lo lancia come conduttore televisivo in Campanile Sera.
2: Ritorniamo qua in cabina a Roma 9, Monfalcone 7. Che cosa fate? Da 1 da 3, Monfalcone. Parere del portavoce, pronto Monfalcone?
3: Monfalcone.
2: Adesso fatevi i vostri calcoli lì nella piazza.
3: Sono 3 punti.
2: Che cosa siamo?
3: 3 punti.
2: Siamo 3 punti.
3: Siamo 3 punti.
2: 3 punti.
3: Va bene, siamo 3 punti. Quale numero?
1: Nel 1957 e nel 1958 presenta il Festival della Canzone di Vibo Valencia. Nel 1959 il Festival di Sanremo. Nello stesso anno prende parte alla serie pubblicitaria Carosello, sponsorizzando un dentifricio importante con la rubrica Adamo contro Eva, in cui propone un quiz tra uomini e donne per determinare chi ha ragione al giorno d'oggi tra Adamo e Eva. La serie si basa sulle discussioni tra gli Adamo ed Eva dei nostri giorni e trae di volta in volta spunto dalle quotidiane polemiche familiari. Dopo aver sentito le argomentazioni dei due coniugi, Tortora interpella telefonicamente due consulenti, quasi sempre ospiti celebri, per sentire il loro parere. Dopodiché una giuria e lo stesso Tortora vota a favore del marito oppure della moglie.
4: Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo dibattito fra Adamo ed Eva, in disputa, come sapete, da qualche milione di anni. Ogni volta cercheremo di affrontare un piccolo problema che riguarda la vita in due. Questa sera i nostri ospiti sono...
5: Il signor Renato Bianchi, barista, che si presenta al nostro dibattito. Buonasera, accompagnato dalla signora Maria Bianchi, casalinga. Ecco la domanda, attenzione. È più opportuno che marito e moglie trascorrano insieme le ore di svago, oppure è preferibile che ognuno si diverta a modo suo? A lei, signora.
6: Beh, la festa bisogna passarla insieme. Lui lavora tutti i giorni e poi la domenica mi tocca stare solo lo stesso.
5: Davvero? E perché?
6: Perché lui la domenica dorme e io lavoro.
5: Beh, signora, in fondo suo marito lavora tutta la settimana.
6: Ed io no. E poi pretende che al pomeriggio io l'accompagni alla partita.
7: E beh, che c'è di male? È l'unico divertimento che mi concedo. Poi non porto sempre anche te.
6: E credi che tutte le donne ci si divertano, dittatore?
5: Calma, vi prego, questa è una gara, non è una lite coniugale.
7: Bravo, glielo dica anche lei. E poi la sera mi costringe ad andare a vedere i filmetti d'amore.
6: Sì, al cinema lui dorme. E poi quando voglio dormire io invece mi tormenta con i libri gialli.
5: Vi capisco. Però prima di dare la parola alla giuria, sentiamo l'opinione dei nostri esperti. Per il telefono bianco, Luciana Peverelli.
8: Trovo giusto, anzi necessario, che due coniugi trascorrano insieme le ore di svago. Se non hanno gli stessi gusti, dovranno imparare a fingere di averli.
5: Grazie, signora Peverelli. Ed ora, dalla parte di Adamo, il maestro Gorni Kramer.
9: Io trovo che siano inutili i reciproci sacrifici coniugali. Ad esempio, per me è uno svago sentire i buoni dischi jazz. Non posso costringere mia moglie a fare altrettanto. Sarebbe sciocco, no?
5: È proprio vero, caro Kramer. Grazie. E ora la parola ai giurati.
10: Adamo, Adamo, Eva. Adamo, Eva, Eva.
11: Per me, Eva. Eva batte Adamo 4-3. Ma con qualunque risultato, vinta o vincitrice, Eva resta sempre la grande favorita. Perché ha dalla sua due cose troppo importanti, il fascino femminile e...
1: Ma le passioni di Enzo Tortora restano il giornalismo e la radio. Nel 1961 è a fianco di Tino Scotti nel Signore delle 13.
12: Finito il giornale radio.

0: Torniamo a noi. Lettera di un ascoltatore. Non ho purtroppo il televisore in casa. Non mi sembra giusto però che chi non è in condizione di acquistarlo debba essere messo in stato di inferiorità davanti al teleutente. Perché non date per radio quello che danno in televisione?
1: Arriva il 1968 e la contestazione entra anche alla RAI. Enzo Tottola in radio ne parla più volte nel programma Voce e Suoni del 68.
2: Sono Enzo Tottola. Per quello che mi riguarda, il mio compito è semplice. Dare i risultati, l'1-2-X di un settore del 1968. Diciamo fare la schedina del toto anno per quello che riguarda gli spettacoli della radio e della televisione. Ci sono stati dei clamorosi 13, dei faticati pareggi. Il 1968 nel campo dello spettacolo è stato un anno non semplice, piuttosto inquieto, anzi. La parola contestazione è comparsa anche alla ribalta, sugli schermi, nei cabaret. Il 1968, ripensato così a distanza, sembra frantumarsi in mille piccoli episodi. Autori che rifiutano i premi, giurie in imbarazzo, leoni d'oro che ruggiscono in sordina.
1: Ad Enzo Tottola vengono affidate due importanti trasmissioni televisive, Il Gambero e La Domenica Sportiva, dal 1965 al 1969. Tottola trasforma radicalmente il format in collaborazione con il regista Gianni Serra, anche attraverso l'introduzione degli ospiti per la prima volta presenti in studio. Secondo il critico televisivo Aldo Grasso, ne ricavò un brillante programma di intrattenimento. Questo è il debutto di Enzo Tottola alla Domenica Sportiva del 28 febbraio 1965.
3: San Siro, mezz'ora fa. Sono cessati i clamori di Milan-Messina ed è forse giusto che il pallone vada a Nanna. Non così voi, perché continuerete come ogni domenica sera a parlare naturalmente di sport per parecchi e parecchi minuti. Ma San Siro, questo campo prezioso dal punto di vista del terreno, come tutti quelli di A e di B, fa la sua toilette serale. San Siro sta mettendo il pigiama, è un pigiama abbondantino, 8.000 metri quadrati di nylon che degli incaricati stanno disponendo in questo momento. Voi vi chiederete che cosa faccio a San Siro deserta, è proprio deserta e fa una curiosa impressione, non c'è nessuno in gradinate, in curva, nei popolari, nella tribuna stampa. Beh, sono qui, ho voluto venire a San Siro, in questo campo così popolare, perché sto per presentarvi una nuova edizione di una trasmissione che voi seguite sempre con particolare attenzione. E quindi mi sembrava giusto e quasi di buon augurio mettermi proprio al centrocampo per dare il calcio di inizio a questa nuova edizione della Domenica Sportiva.

0: Bene, amici, eccoci qui. Non vi allarmate, non è cambiato niente. Io so come sono sospettosi, giustamente, i tifosi, gli appassionati di sport. Vi daremo sempre quello che la Domenica Sportiva vi ha sempre dato, cioè notizie, notizie, notizie. Però forse con una impaginazione diversa. Qualcosa è cambiato. Intanto i minuti a nostra disposizione sono di più. Questo forse porterà un vantaggio. Io fino a ieri ero un telespettatore come voi, seguivo la Domenica Sportiva. C'era una certa fretta, sentivo parlare ogni tanto di rabbiosa rimonta degli orobici. E io ogni tanto, francamente, mi chiedevo, ma chi sono questi orobici, questi marziani del vocabolario sportivo? La fretta alle volte ha queste esigenze, allora si parla per argot, si parla per gergo, con termini concentrati. Cercheremo questa sera, almeno io cercherò di dire, anche se non sono un super tecnico, sono semplicemente uno sportivo, invece di orobici, bergamaschi. O atalantini, ecco, questo più o meno. E poi qualche servizio, ve ne renderete conto durante la nostra trasmissione, che presenti le notizie con una angolazione il più possibile diversa. Ma non cambiamo niente all'inizio, intanto. Seguiamo il vecchio binario e diamo insieme un'occhiata ai risultati di calcio. A Bergamo, Atalanta batte Fiorentina 2-1. A Bologna, Bologna-Juventus 1-1. A Cagliari, Cagliari batte Catania 2-0. A Genova, Genova batte Foggia in Cedit 1-0. A Mantova, Mantova batte Sampdoria 1-0. A Milano, Milan batte Messina.
1: Alla Domenica Sportiva arriva la campionessa di atletica Paola Pigni. Il racconto di Tortora è umano, entra nella vita dei campioni, offre l'altro volto del personaggio pubblico.
2: Paola Pigni, dicevamo ai Visini, vorrei intanto tranquillizzare i familiari perché non pensassero a un repentino cambiamento di sesso, ma io annunciavo, ecco, Pamice compariva la Paola Pigni e viceversa. Incominciamo da Paola, che quest'oggi ha veramente effettuato un exploit notevolissimo e soddisfatta, direi di
3: no.
2: Sì. No, beh allora, tanto per inaugurare la serata, non è soddisfatta.
3: No.
2: Mi hanno detto che lei domenica ritenterà nuovamente il miglio.
3: Può darsi, non so ancora se farò il miglio o le due miglia, non lo so ancora.
2: Beh, quindi evidentemente alla base di questa insoddisfazione ci deve essere un desiderio di migliorare allora questo tempo.
3: Ma sì, non di molto forse, ma c'era molto vento così.
2: Abbiamo detto è il quarto tempo mondiale.
3: Sì.
2: Il primo è appannaggio di chi, signorina?
3: Diana Smith, un inglese che lo fece contemporaneamente. Contemporaneamente al record mondiale di allora, di due anni fa, mi sembra sui 1500 di 4:37.
2: Bene, e questo torna ancora maggiormente ad onore di Paola. Tra un po' dovrà andare a nanna, anzi, ansiosamente ci chiedeva quando posso andare, perché domani mattina la campionessa si trasforma in impiegata, come al solito. A che ora entra in servizio, signorina Paola?
3: Ma io entro in servizio alle 9 perché a volte prima mi alleno prima.
2: Si allena?
3: Sì.
2: A proposito degli allenamenti, allora noi la mandiamo a casa immediatamente e le facciamo
3: Grazie.
2: I nostri migliori auguri. Lavorare ed allenarsi è francamente duro. E a proposito di Pamic, che noi avremmo voluto avere qui, c'è il presidente della Unione Sportiva Castellanzese che ce lo conferma. Pamic ha dovuto rientrare e gli sarebbe stato caro una vittoria, soprattutto come quella di questa sera, in quanto domani mattina Pamic alle ore 5 è in piedi perché deve recarsi non a Roma, non lavora a Roma, ma lavora ad Anagni e deve raggiungere per le ore 7 di domani mattina Anagni. Poi Abdon, lo dico con sincerità perché merita che questo sia portato a conoscenza, lavora e si allena nei momenti in cui i colleghi di ufficio pranzano.
1: Il giocatore del Milan, Nestor Combin, in un simpatico scambio di battute alla Domenica Sportiva del 69, dopo la battaglia tra Estudiantes Milan nella mitica finale della Coppa Intercontinentale vinta dai rossoneri e la contestazione, anche violenta, degli argentini contro Combin.
2: È un volto che parla, diremo, proprio da solo. Come si sente con me?
4: Questa è la cosa. Abbastanza bene.
2: Abbastanza bene?
4: Sì, bene.
2: Insomma, è passata veramente,
4: sì.
2: No? È stata una serata un poco da incubo.
4: Soprattutto non è stato il male che mi ha causato. È stato dopo la partita.
2: Sì, certo.
4: Ho avuto più paura ancora.
2: Certo, l'incidente che le è successo.
4: Sì,
2: l'incidente. Beh, insomma, tutto è stato poi chiarito.
4: Sì, tutto.
2: Senta, con me, a proposito, si vede che lei è disgraziato in questo senso. Io questa sera devo darle purtroppo una brutta notizia. Abbiamo fatto una veloce inchiesta e il risultato è che lei non è in regola con il canone di abbonamento. Si era impressionato il bravo, carissimo comico. Vali che è uno scherzo, eh? E noi le auguriamo soltanto di passare in futuro solo attraverso avventure piacevoli, d'accordo? Grazie, grazie. Ma lo è in regola o non lo è?
4: Ma non lo so, non mi ricordo.
2: Grazie.
1: Nel 1969 Enzo Tutto rappresenta la Moviola. È una rivoluzione nel calcio.
0: Bene, amici, vogliamo rivederlo un attimo in dettaglio, questo ultimo gol di Rivera. È possibile? E sarà possibile vederlo, soprattutto ci servirà questo per darvi una piccola anticipazione di quanto potremo fare con voi qui in questa nuova edizione della Domenica Sportiva. È stata una giornata calma, ma alle volte, voi sapete, nel calcio succedono dei momenti di discussione, delle questioni piccole ma opinabili, che è bene vedere al rallentatore. Io ho scelto questo secondo gol di Rivera e vorrei adottare una tecnica nuova. Una nostra telecamera punterà sulla Moviola e il nostro Vitaletti alla Moviola ora vi farà passare proprio la pellicola a velocità lenta, naturalmente, e quindi potremo vedere questa danza angelica che è il gol di Rivera, un gol che è stato un piccolo capolavoro esemplare forse della giornata calcistica odierna. Ecco, allora prego, Vitaletti, ecco. È piuttosto importante perché, dicevo, come vi rendete conto, quando succederà qualche questione spinosa potremo eventualmente ripassarcela qui tra amici con calma e decidere se del caso. Molto bene, niente sfugge, quindi non è più calcio minuto per minuto, ma secondo per secondo, direi. E per non perdere altri secondi dopo questo esperimento alla Moviola, io darei senz'altro la linea a Roma.
1: A fine 1969, Tortora è all'apice della popolarità. Oltre alla Domenica Sportiva, conduce in contemporanea il gioco a premi Bada come parli alla televisione e il quiz alla rovescia, il gambero, alla radio. Improvvisamente viene licenziato in tronco dalla RAI a causa della pubblicazione di un'intervista sul settimanale Oggi, in cui definisce la RAI come un jet colossale pilotato da un gruppo di boy scout che si divertono a giocare con i comandi. Inizia così a lavorare per alcune emittenti private come giornalista per i quotidiani La Nazione e Il Nuovo Quotidiano. Viene nominato vicepresidente della TV via cavo italiana Telebiella e partecipa anche alla fondazione di Tele Alto Milanese, per la quale è l'ideatore e il conduttore della trasmissione Il Pomo Fiore e di Aria di Mezzanotte. Lavora pure per la TSI, la televisione svizzera di lingua italiana, dove conduce programmi come Si Rilassi o La Domenica Sportiva. Come giornalista della Nazione e del Resto del Carlino, segue da cronista le fasi del processo a lotta continua e diviene amico del commissario Luigi Calabresi, di cui fu l'unico a prendere le difese nei suoi articoli in contrasto con ampi settori del mondo intellettuale che conducevano una campagna contro il poliziotto, sfociata poi in una famosa lettera aperta con 800 firme pubblicate a margine di un articolo di Camilla Cederna. Durante il sequestro del giudice Mario Sossi, essendo stata silenziata la notizia dalla televisione e dai principali organi di stampa, Tortora ottiene dalla televisione svizzera, che viene vista anche dall'Italia, l'invio di una truppa che realizza un'intervista alla moglie del rapito, riportando l'attenzione sul caso. Negli anni 70 scrive anche sul giornale anticomunista Resistenza Democratica, fondato da Edgardo Sogno, a proposito del dittatore attore Fidel Castro. Con la riforma della RAI del 1976 e la nascita delle reti concorrenti, a differente impronta politica, diversi personaggi vi fanno ritorno dopo anni di assenza. Tra questi, sulla filo socialista Rete 2, Dario Fo ed Enzo Tortora, voluto dal suo direttore Massimo Fichera. Nella primavera del 77, Tortora assume la conduzione di Portobello. La trasmissione, inizialmente prevista in seconda serata e successivamente spostata in prima, dato il gradimento, batte ogni record di share, realizzato fino a quel momento, fino alla soglia dei 26 milioni di spettatori, il 47% dell'intera popolazione italiana. Ispirata nel nome al celebre mercatino londinese, viene poi considerata un po' la madre della televisione degli anni 90. In essa si potevano già intravedere alcune idee poi protagoniste dei successivi format TV come Strano Amore, Caramba che sorpresa, I Cervelloni, Chi l'ha visto e della TV Verità.
5: Pochi minuti fa ha telefonato, lei non sapeva se non della sua esistenza, non l'aveva mai vista, una sua sorella.
1: A Portobello arriva di tutto, come quando qualcuno vuole perfino spianare il passo del Turchino per eliminare la nebbia in Valpadana.
6: Il concetto, mi consente.
7: Il principio è semplice, è quello, è lo stesso che cambiare l'aria in una stanza. Che cosa facciamo noi? Apriamo o due finestre o una porta e una finestra.
6: E allora si crea una...
7: In questo caso si crea un movimento circolatorio di aria e si cambia l'aria in una stanza. Io propongo di aprire una finestra in Valpadana, in quanto la porta ce l'abbiamo già, da Trieste a nelle Venezie via. C'è un solo punto dove aprire la finestra, qui, sul passo del Turchino.
6: Che cosa intende per spianare il passo del Turchino?
7: Abbassarlo sino al livello del mare. Senza tutte quelle curve.
6: Abita della gente, credo.
7: Sì, abita circa 4.000 persone che potrebbero benissimo farle spostare.
6: Ho capito, così.
7: Ma lei si rende conto quante migliaia di persone muoiono per via della nebbia? E quanti migliaia di miliardi di danni provoca la nebbia?
6: Ma lei ci va al Turchino qualche volta?
7: Tutti gli anni.
6: È ben visto?
7: Direi di su quando non parlo del Turchino.
8: Purtroppo, signore, Big Ben, ahimè, ha detto stop.
1: Nel 1982 approda alla televisione commerciale, conduce Cipria a Rete 4. Nella seconda parte del lato oscuro della verità entriamo ora nel vivo dell'inchiesta e del processo contro Enzo Tortora.
9: Il lato oscuro della verità.
10: Sono le 19 e 23 minuti.
11: Radio Podcast, il meteo.
12: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
9: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
1: Siamo il 17 giugno 1983. Sulla base delle accuse di 11 pentiti di Camorra, Tortora viene arrestato. Inizia così il suo lungo calvario giudiziario.
13: 17 giugno 1983. È un giorno che ricorda a me molto e credo siglò la discesa del buio non soltanto dentro di me, ma buio su un certo modo di fare giustizia. Fu una storia lunga, dolorosa, combattuta sempre, giorno dopo giorno.
1: Enzo Tortora ricorda quella giornata attimo dopo attimo, come fosse un incubo. Il presentatore si trova all'Hotel Plaza, i carabinieri lo vanno ad arrestare, la scena viene ripresa più volte dalle telecamere e diventerà il simbolo dell'ingiustizia.
13: Ero nella stanza dell'albergo da dove scendo da circa 20, 22, 23 anni bussarono alle 4:15 del mattino. Tenga presente che il giorno precedente avevo respinto tra le risate una notizia che alcuni colleghi giornalisti, ex colleghi, perché io sono anche sospeso dall'ordine, ecco, mi dissero, dice c'è un'ansia, dice che ti hanno arrestato, e io risposi, allora avevo ancora una sufficiente dose di ironia, come Churchill alla notizia della sua morte, dicendo credo che la notizia sia lievemente esagerata. Non capii nulla e entrai in questa dimensione demenziale e inorridì quando vidi che non di un incubo o di un sogno si trattava, ma di una verità.
1: Raffaele Della Valle è l'avvocato di Enzo Tortora.
14: Tortora mi telefona alle 5 del mattino, è agitato, e mi dice che i carabinieri lo stanno arrestando perché è associato alla nuova camorra organizzata. Io credevo che fosse uno scherzo, perché evidentemente la cosa era così al di fuori del comune che non potevo certamente immaginare che non si stesse scherzando.
1: Enzo Tortora si trova in carcere, accusato da personaggi del sottobosco camorristico senza scrupoli.
13: Questo ignobile spettacolo dell'uomo in manette fu di fatto in televisione per giorni, per settimane, il carosello ossessivamente riprodotto della camorra. Quando io in carcere non comprendevo, non sapevo, ero bombardato da nomi mai sentiti.
1: Tortora si impegnerà in politica con i radicali. Il 17 giugno 1984 diventa europarlamentare. Per lui scatta l'immunità parlamentare, ma lui intende andare avanti nella sua battaglia di giustizia.
15: Dovere di un cittadino, come io sono, di essere proposto davanti ai propri giudici, assolto o condannato, dal momento in cui la giustizia lo persegue. Ho già detto come i radicali che ho l'onore di rappresentare in questa battaglia per l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, non desiderano che questo, la possibilità di dimostrare che ogni cittadino, parlamentare o no, ha il dovere sacro di presentarsi davanti ai propri giudici, di esigere la giustizia. Là dove, ben inteso, esiste ancora uno Stato cosiddetto di diritto. I delitti che mi imputano, delitti infami e infamanti, non hanno nulla a che fare, almeno all'inizio, ripeto, almeno all'inizio, non hanno nulla a che fare con una forma di persecuzione politica. Nel rispetto più grande della libertà di ogni parlamentare, io ripeto qui i principi dell'immunità, istituto creato per difendere la libertà e non per nascondere dei malfattori, non sono in questo caso assolutamente in gioco. Voi lo comprendete benissimo e io ne sono convinto.
1: Intanto inizia il processo di primo grado. Qui sentirete le voci di Diego Marmo, il pubblico ministero, dei pentiti Giuseppe Pandico e Giuseppe Margiotta, del difensore di Enzo Tortora, Raffaele Della Valle.
16: Il signor Enzo Tortora è un presunto appartenente alla organizzazione Nuova Camorra organizzata.
17: Per mesi e mesi ho sopportato con una pazienza tale, uno da tanti, tutte le sue miscene, non c'è nulla in contrario. Io sono anche propenso, se lo permette la Corte, a farmi sottoporre alla macchina della verità.
18: Quello che ho visto lo confermo, di aver visto Tortora spacciare la droga. Almeno per me era droga, perché non poteva essere farina bianca, le pare.
16: Lo sappiamo tutti oramai, purtroppo, che se cade la posizione Enzo Tortora si discredita tutto l'istruttore, una cosa che si è detta a questo momento, e probabilmente, anzi senza probabilmente, questo lo sa Enzo Tortora, ma lo sanno anche coloro i quali mandano i vari copianghi a immolarsi su quest'altare per poter screditare questa accusa.
19: Caro signor pubblico ministero, non le è consentito, no signore, di definire quell'uomo l'ispiratore, l'istigatore, il manipolatore.
16: C'è un regista dietro a questa situazione.
19: Non c'è mai il nome, il cognome, il soprannome di Enzo Tortora, c'è in un'agenda un portobello. C'è un numero, ma non il suo.
16: Posso però precisare che quando eravamo in Cusincella tra noi cutoliani e vedevamo alla televisione il Tortora, era normale tra di noi scherzare appellando al nostro compagno. E allora, signore, se prima ci poteva essere equivoco, se nel carcere di Santa Maria Capua Vetere confondono Enzo Tortora con Enzo Berri, adesso l'equivoco non c'è più.
19: Ma pubblico ministero, lei lette o non le carte processuali?
16: Ma lo sapete voi, signori, che è l'ultima persona che i giudici napoletani vogliono portare in questa vicenda di Enzo Tortora. Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più si cercavano le prove della sua innocenza, più uscivano le prove della sua colpevolezza.
20: Dichiara Tortora Enzo Claudio Marcello colpevole di reati in gli articoli 416 codice penale fino al 29 settembre 82. Tortora Enzo Claudio Marcello alla pena di anni 10 reclusione e 50 milioni di multa.
1: Nel 1985 Enzo Tortora viene dunque condannato in primo grado dal Tribunale di Napoli.
21: Io intendo dimettermi da parlamentare europeo. Devo dirlo ai miei elettori, 485.000, e agli uomini e alle donne che hanno dato fiducia alle liste radicali. Io dissi onorerò la sentenza. Occorre non onorare una sentenza che non lo merita, ma onorare una battaglia. A proposito dei privilegi di cui si parlava prima, io voglio, perché sono un radicale, ma nel profondo di me stesso, con una scelta non violenta, mi permette di usare una parola che le sembrerà esagerata o retorica, con una scelta socratica, di mettermi, spogliarmi, non dico dei privilegi, ma dell'onore che il popolo italiano, quello stesso popolo in nome del quale dicono hanno emesso quella sentenza, mi ha conferito. Mi vogliono spoglio? Mi vogliono nudo? Mi avranno.
1: Magistrati e giudici si trovano davanti per la prima volta ad un fuoco di fila di dichiarazioni di collaboratori di giustizia che non avevano nulla da perdere, portavano verità e menzogne per un premio. Michele Morello, giudice latere della Corte d'Appello di Napoli.
22: Non si aveva ancora l'esperienza di questi pentiti, cioè persone che non erano come i terroristi, forse vorrei bestemmiare, o come i mafiosi, che hanno un'ideologia. Era il primo processo di Camorra eclatante, proprio perché c'era Tortora e qualche altro imputato eccellente, e quindi si veniva a portare il proprio obolo per avere poi evidentemente qualche premio.
1: Il 15 settembre 1986 la Corte d'Appello di Napoli assolve Enzo Tortora. La testimonianza di Michele Morello, giudice latere della Corte d'Appello di Napoli, e le voci di quel processo.
22: Per capire bene come erano andati i fatti, ricostruimmo il processo in ordine cronologico. Partemmo dalla prima dichiarazione, mettendo in ordine cronologico, arrivando all'ultima. Ci rendemmo conto che queste dichiarazioni arrivavano in maniera un po' sospetta. Secondo quello che aveva detto quello di prima, si accodava poi le dichiarazioni dell'altro che stava assieme nella caserma di Napoli, eccetera, eccetera. Quindi andammo a caccia di altri riscontri in appello. Facemmo tutti quegli accertamenti che facemmo, credo un centinaio, e alcuni riscontri non li trovammo, altri addirittura li trovammo a favore degli imputati.
19: E se voi condannerete Tortora, Presidente, vi autocondannerete? Vi autocondannerete alla dannazione perpetua, perché Tortora è innocente. Io dovrei concludere dicendo: ho fiducia. Rimbalzo la domanda, avreste fiducia voi?
22: Anche i giudici, oltre a essere antropologicamente matti, soffrono di antipatie e simpatie. Una persona può sembrare simpatica o antipatica. E all'inizio in realtà Tortora fece di tutto per dimostrarsi antipatico con noi, perché ci ricusò, perché non si fidava dei giudici napoletani, noi eravamo giudici napoletani, e poi alla fine concluse con quella frase che tutti quanti conoscete.
19: Io vi dico, sono innocente, lo grido da 3 anni, lo gridano le carte, lo gridano i fatti che sono emersi in questo dibattimento. Io sono innocente
2: io spero dal profondo del cuore che lo siate anche voi. Grazie.
22: Un'ingiustizia è anche facile da sopportare, quella che invece brucia è la giustizia.
1: Il 20 febbraio 1987 la Corte di Cassazione, a termine di un lungo, travagliato iter processuale, assolve in modo definitivo Enzo Tortora. Diventato un simbolo della mala giustizia, ritorna in video con una nuova edizione di Portobello.
3: Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una ve la consentirete. Molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva. Per esempio ha pregato per me e io questo non lo dimenticherò mai. E questo grazie a questa cara, buona gente dovete consentirmi di dirmi. L'ho detto e un'altra cosa aggiungo. Io sono qui e lo so anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono molti e sono troppi. Sarò qui, resterò qui anche per loro. Ed ora cominciamo, come facevamo esattamente una volta.
1: Enzo Tortora appare provato, è malato in modo grave, muore a Milano nel 1987. Qui vi facciamo ascoltare un documento molto raro dove il presentatore si trova in mezzo alla sua vicenda giudiziaria ed è esattamente agli arresti domiciliari nella sua abitazione milanese in via dei Piatti 8. Tortora sprofonda improvvisamente dalla massima popolarità all'inferno. Racconta così la storia di una vita normale, con le testimonianze di chi lo ha conosciuto nella vita di tutti i giorni.
4: Buonasera, entrate, io non posso uscire, sono agli arresti domiciliari. Questa è via dei Piatti numero 8, quarto piano, e questo è il minuscolo appartamento nel quale vivo da 16 anni in affitto. Un appartamento che non avrete grande fatica a percorrere perché è fatto di poco più di 3 stanze. In questo punto mi tolsero le manette il 17 gennaio 1984. Ero uscito da questo appartamento il 16 giugno 1983 come un libero cittadino. Nel frattempo ci sono stati 7 mesi di galera, 2 a Regina Coeli e 5 a Bergamo. Oggi agli arresti domiciliari, che a qualcuno paiono così comodi, quasi la libertà. È come dire che un malato è quasi ormai guarito e ai confini della salute. Parleremo di questo, ma Via dei Piatti numero 8, titolo del programma, intende essere proprio un'occhiata autentica su quello che è stato definito il covo, il centro di questo curioso personaggio che si è visto trasformare da Dr. Jekyll in Mr. Hyde, in mostro, da una stampa spesso irresponsabile e impietosa, da una televisione di Stato che definire in alcune occasioni ignobile è poco. Allora un'occhiata intanto a questa vita di quest'uomo che qui aveva e ha ancora il suo salotto. Non ho mai ricevuto gente della cosiddetta buona società o del bel mondo, pochi amici scelti coi quali parlare di libri che sono forse il mio più profondo e autentico amore. Il mondo dello spettacolo, no, non ho mai giocato a carte, so giocare a 7,5. Non è come molti, rivelando un mezzo calzettismo senza precedenti, il mondo dello spettacolo tutto omogeneo. Non è che si incominci il mattino giocando a tennis con Adriano Celentano. No, io andavo a letto alle 8:30, 9 di sera, per quanto vi appaia incredibile. Una vita monotona come quella di un pendolo. Davo un'occhiata ai giornali, amo essere informato, ne ho lette di cotte e di crude. E poi forse le radici napoletane, una corsa dal mio barbiere di fiducia.
23: Ma io lo conosco da 14 anni.
24: Quante volte veniva?
23: Ma quasi tutte le mattine.
24: E cosa faceva, come si comportava?
23: Ma veniva con un sacco di giornali, Si sedeva, aspettava il suo turno e poi si serviva e andava.
24: Angelo veniva solo, Tortora o con qualcuno?
23: Ma solo, appunto con i suoi giornali, perché ne aveva sempre tanti.
24: Senta, riceveva telefonate?
23: No, mai.
24: Lei da quanti mesi non lo vede?
23: Giusto dal
24: 17 giugno.
23: Dal 17 giugno, sì.
24: E lei se lo ritrova, questo suo amico, cliente, sui giornali, quando lo vede come camorrista, come spacciatore di droga?
23: Ma io non ci ho mai creduto, non ci credo ancora adesso. Per me è una cosa assurda, una cosa che non esiste, insomma.
24: Angelo, senta, ma io, oltre che non crederci, lei se lo immagina, lo vede, cioè vede in quel
23: no,
24: momento
23: no,
24: che veniva
23: no,
24: da lei tutte le mattine il camorrista?
23: No, no, è perché è troppo naturale, cioè è sempre stato un tranquillo, normalissimo, tutte le mattine che veniva qui, e, cioè non ho mai visto qualcosa di diverso, ecco.
24: Senta, lei in 14 anni con Tortora avrà vissuto tante cose, ce n'è qualcuna che ricorda particolarmente?
23: Ma ricordo solo una cosa che mi è rimasta molto impressa, perché c'è stato un periodo di tempo che si serviva e scappava, e alla fine ho scoperto che andava tutte le mattine all'ospedale dove c'era una ragazza lì, una ragazza, non so, si chiamava Silvia, Stefania si chiamava. E le portavano a mangiare, ho scoperto quello.
0: Ecco, l'ultima barba me la fece Angelo, poi presi l'aereo, andai a Roma, dovevo presentare proprio per Rete 4 Italia Parla, le elezioni erano imminenti. Ero in via Lucrezio, alla sede di Rete 4 a Roma, quando nel pomeriggio, mentre stavamo parlando della imminente trasmissione, arrivò un'ansa, anzi mi telefonò un collega. Non posso nemmeno più chiamarlo collega, perché mi hanno sospeso dall'ordine dei giornalisti. Insieme alla libertà mi hanno tolto anche la professione. Mi chiamò dunque questo ex collega e per telefono mi disse: qui c'è un'ansa singolare, dicono che nel corso di una grande retata hanno arrestato Enzo Tortora. Ci mettemmo ovviamente a ridere tutti, io penso che avreste riso anche voi. E risposi, ricordo quello che Winston Churchill rispose quando un giornalista inglese diede notizia della sua morte. Temo, risposi sorridendo, allora amavo ancora sorridere, che la notizia sia stata lievemente esagerata. Facemmo il nostro lavoro, la sera andai a cena, credo in una pizzeria davanti a questo albergo dove scendo da circa 20 anni, albergo sul quale si è anche favoleggiato, perché naturalmente dopo i fatti tutto diventò mitico, favoloso, tenebroso. Dissero per esempio che mi arrestarono mentre ero a letto con due negre, dissero poi, anzi corressero, che non due negre ma un negro era il mio compagno di Talamo, ma mi sembra un omaggio eccessivo al terzo mondo. E anzi, dovrei precisare che io non ho mai fatto questione di razza, soprattutto per il gentil sesso. Ma a proposito di queste infamie che grandinarono su di me, ne parleremo nel corso di questa chiacchierata. Nella notte le 4:15 circa, intesi alla stanza che occupavo da tanti anni e nella quale ero ovviamente solo, intesi dei colpi come felpati, come attutiti. Infatti non riuscivo a collegare, stavo sognando se facessero parte del sogno o se fossero una realtà esterna al sogno. I colpi diventarono più forti, allora dissi: chi è? Intesi delle voci, mi alzai, ero in pigiama, aprì la porta, carabinieri, mi dissero. E allora io incominciai a collegare l'assurda notizia del giorno prima con la cruda realtà di quel mattino, feci appena tempo a controllare sull'orologio. Carabinieri, e perché? Irruppero nella mia stanza, si misero immediatamente a frugare qua e là, aprirono le valigie, io ricordo, ecco sì. Avevo acquistato un porcellino di ceramica, un salvadanaio che mi ricordava, e volevo proprio portarlo a mia figlia per questo, un salvadanaio che quando era bambina questa mia figliola Silvia aveva avuto in dono e aveva tanto gradito e forse poi col corso del tempo rotto o smarrito. Bene, si buttarono su questo porcellino, cominciarono a scuoterlo violentemente come se volessero farci uscire chissà che cosa, io non capivo che cosa cercate, niente niente, continuavano a dire, buttavano all'aria i miei abiti e levarono il tappo da questo salvadanaio e incominciarono ancora una volta a scrollarlo. Non comprendevo assolutamente niente, proprio ero in uno stato di narcosi, direi, come se fossi stato sotto cloroformio. Mi dissero: ci segua immediatamente. E che cosa devo fare? Non mi era mai capitata un'avventura di questo genere. Prenda un po' di roba, un po' di siquanta, è quella che può servirle. Ma dove mi portate? Non lo sappiamo, abbiamo soltanto la disposizione di portarla con noi. Scesi in ascensore, passai davanti al vecchio portiere di notte che mi aveva visto salire o scendere per tanti anni. Ricordo quest'uomo a capo chino che disse o mormorò: mi dispiace. Fui messo in una macchina e a grandissima velocità, intanto Roma era ancora immersa nel buio e nella notte, fui portato a via Selci, a un comando di carabinieri dove c'era già un immenso andirivieni, echeggiavano dei nomi che non avevo mai sentito. Un funzionario o un carabiniere, non mi pare fosse in divisa, mi disse: abbiamo un ordine di arresto per lei.
1: Se ne va un giornalista di razza. Un uomo di spettacolo e uno straordinario creativo al servizio della televisione. A lui, a distanza di molti anni dalla sua scomparsa, va tutta la nostra memoria.
5: Abbiamo trasmesso il Cavatappi, reato analcolico settimanale di Enzo Tortora, Gigi Marsico,
6: Piero Angela
7: e Mario Pogliozzi.
8: Enzo Tortora, che cosa fai qua dentro?
10: Non se l'aspettano, ma fanno male, perché i presentatori non fanno soltanto i presentatori. Adesso, a parte gli scherzi, io lavoro alla Nazione, collaboro da 3 anni e sono molto lieto dell'opportunità che mi ha dato la Nazione.
25: Signore e signori, buongiorno. Io dico, tu dici. È il titolo di un breve ciclo di trasmissioni sperimentali dedicate alla lingua italiana.
26: Ci hai buttato col vino nella fontana di Trevi?
25: Onestamente no.
26: E di Genova, per forza.
25: Tu hai detto: ma va a mangiare il sapone.
26: No, non sono capace.
25: Già, sei di Como.
27: Mio caro Tortora, dico, il tempo è molto meglio non parlare. Era allora Silvia noto, oggi sono Silvio ignoto.
28: Non è vero, caro Silvio.
27: Caro Tortora, è così. Promenade!
26: No, un momento, non cominciamo, le cose migliori le vuoi dire sempre tu. Qui sta, dico io. Signore e signori.
25: Disturbo?
29: Sì. Iniziamo la nostra trasmissione con il gioco dell'oggetto misterioso.
30: Amici, voglio dire grazie a voi. E stati questa sera.
31: Signore e signori, buonasera.
32: I reverendi vengono da?
33: Graziano Visconti.
32: Che sono diretti a?
33: A Milano.
32: Badi che non è un'inchiesta poliziesca.
29: Signore e signori, eccomi i gol della domenica. Era spiazzato il portiere, tiro del centro avanti e rete.
32: Si parla di scarpe, si parla di calzature ed era inevitabile mettersi alla caccia, quest'anno lo si è fatto, del personaggio dell'italiano che avesse il piede più grande, Mister Piedone, il signor Rana. Ci dica intanto la misura.
34: Il 51.
32: 51, per Bacco.
35: Questa sera Portobello vuole offrire una favola di Era di Natale. Papà, dai confini dell'Unione Sovietica, ha fatto un volo ed è qui, eccolo qui! Eccolo qui, eccolo qui! Buon Natale a tutti! Buon Natale!
11: Sonori di archivio, interviste all'autore.
9: Il lato oscuro della verità.
11: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord, pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Shape to take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali notturne poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo genere sereno, al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con una presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord, pressoché sereno altrove. In giornata situazione sostanzialmente stazionaria, senza alcun disturbo da segnalare. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: plane. Sono le 21 e 45 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web Radio Podcast.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 22:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est, per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 22 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 23.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est, per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 23 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore poche nubi sparse al nord, specie al nord-est. Per il resto cielo in genere sereno o al massimo velato. Nella mattinata di domani l'aumento della pressione atmosferica garantirà un tempo asciutto ovunque, con presenza di nuvolosità irregolare solamente al nord. Pressoché sereno altrove, nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata, non sono previsti disturbi particolarmente degni di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 23 e 48 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Didn't we? Sono le 23 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Torna ad avanzare l'anticiclone di origine subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata, infatti, il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale, con i cieli che risulteranno poco o parzialmente nuvolosi. Non sono attesi fenomeni rilevanti. Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto, anche se isolati rovesci potranno interessare le Alpi orientali, specie quelle di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord senza conseguenze però sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cielo limpido e temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: of you.
1: È mezzanotte e 29 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: mezzanotte e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord senza conseguenze però sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cielo limpido e temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: È 1:02.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezion fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: È 1:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord senza conseguenze però sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cielo limpido e temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: È 1:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: È 1:46.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'alta pressione africana si rafforza sensibilmente sull'Italia in questo avvio di weekend. Nella prima parte della giornata il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale, con cielo quasi ovunque sereno. Soltanto sui rilievi alpini, soprattutto quelli centro-orientali, saranno presenti alcune nubi sparse. Durante le ore pomeridiane potranno transitare leggere velature al nord senza conseguenze però sul tempo, mentre sul resto del paese prevarranno cielo limpido e temperature in ulteriore aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: È 1:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.